Rock Wave. Rock Wave. Atmosfera un po' alla Calexico per Will Oldman, ovvero Bonnie Prince Billy, però attenzione perché intanto è partito Gone Shopping, che è il nuovo singolo degli Strokes.

Rock Wave. Nuovo singolo per gli Strokes si intitola Going Shopping, farà parte di Reality Awaits, il loro settimo album che uscirà a giugno. Band newyorkese, nata nel 1998, fondata da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr., figlio di Albert Hammond, cantautore americano che ha avuto un buon successo tra gli anni 70 e 80 principalmente. Torniamo a Londra con un cantautore che si chiama Daniel Blumberg. Ci fa ascoltare questo pezzo dalla colonna sonora del film Testament of Anne Lee. Si intitola Clothed by the Sun. Daniel Blumberg.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Era Daniel Blumber con Clothed by the Sun, artista londinese, con questo pezzo tratto da un film uscito sul finire del 2025, che abbiamo ascoltato volentieri quest'oggi qui a Rock Wave. La voce femminile era quella di Amanda Seyfried. Ora vi porto a Sydney con una band di ragazzi molto molto giovani, si chiamano Egoism. Questo singolo si intitola Catching Up.

0: supposed to be broke like this.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Un suono che è una fusione tra dream pop e indie tipiche degli anni 2010 in poi. Sono gli Egoism con Catching Up, nuovo singolo per questo duo formato da Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e da Adam Connors, ed era il penultimo brano in programma perché l'ultimo è ancora un progetto italiano. È un duetto tra Lovinsky, che è una formazione bergamasca, e Helsinki, che è il progetto solista di Drew McConnell. Una collaborazione che è nata quando i Lovinsky hanno aperto una data dei Baby Shambles a Leeds qualche anno fa. Pezzo molto bello che si intitola Beautiful, bello anche il video diretto da Annalisa Pinchetti, che cattura un po' l'intensità di quel live, il momento in cui i Lovinsky hanno condiviso il palco con Helsinki. Con questa canzone vi mando un abbraccio molto forte e ci sentiamo molto presto qui con Rock Wave. E ora per voi Beautiful.

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Liverpool, inizi anni 80, William Holly Johnson incontra il cantante Paul Rutherford, si uniscono in seguito il batterista Peter Gill, il bassista Jed O'Toole e il chitarrista Brian Nash. I due cantanti, autori al momento rispettivamente di alcuni 45 giri di scarso interesse, chiamano il gruppo Frankie Goes to Hollywood. Sembra ispirato da un titolo sul New Yorker che citava Frank Sinatra o Frank Vaughan, una questione mai chiarita dal gruppo. Cominciano i primi concerti a Liverpool e dintorni e Jed O'Toole lascia il gruppo sostituito dal fratello Mark. Vengono notati durante un'apparizione televisiva a The Tube dai produttori Trevor Horn e Paul Morley, che decidono di metterli sotto contratto. Raggiungono successo con alcune hit, Two Tribes, Relax e The Power of Love.

Questi brani sono inseriti nel doppio lavoro Welcome to the Pleasure Dome, uscito nel 1984. Musicalmente sono improntati ad una techno synth dance accattivante ed ottengono uno straordinario successo commerciale. The Power of Love, la forza dell'amore. Ti proteggerò dall'artiglio incappucciato, terrò lontano i vampiri dalla tua porta. È come fosse fuoco, sono così innamorato di te. Sogni come angeli, tengono a bada il male. L'amore è la luce che fa scappare il buio. Sono così innamorato di te. Purifica l'anima, fa dell'amore la tua meta. Il potere dell'amore è una forza che arriva dall'alto e purifica la mia anima. La fiamma sul desiderio acceso, amore con lingue di fuoco, purifica l'anima, fa dell'amore la tua meta. Quando le cose vanno male, ci sarò, con il mio amore immortale, che sfida la morte per te. Sii bello, luccicante amore, fiori e perle e ragazze carine. L'amore è come un'energia, scorrendo dentro di me. Il potere dell'amore, una forza che viene dall'alto, pulisce la mia anima e la fiamma del desiderio acceso.

0: L'album contiene brani che non si distaccano molto dalle musiche di quei tempi, eccetto l'interminabile title track, Welcome to the Pleasure Dome.
1: Sempre da questo fortunato esordio, un vecchio brano scritto da Barrett Strong e Norman Whitfield, War.

Nel 1986 esce Liverpool, sempre prodotto da Trevor Horn, non apporta novità sonore, medesimi sentieri sonori con un limitato successo discografico. Appena al di sopra della media, Rage Hard, Kill the Pain, Lunar Bay e Maximum Joy. Ora i brani Rage Hard.

La formazione si scioglie dopo poco tempo e i due cantanti proseguono la loro attività musicale con poco rilevanti carriere solistiche. Ed ora i brani Lunar Bay, sempre dal disco Liverpool.

in the coming age of automation.

Nel 1994 esce Reload, Frankie the Whole 12 Inches, che contiene le hit più famose della band, tutte remixate. All'inizio degli anni 2000 esce The Club Mixes 2000, un altro album di remix voluto dalla Repertoire Records, un'etichetta tedesca, sempre sotto la produzione di Trevor Horn e Steven Lipson. Dopo varie altre raccolte, nel 2012 esce Frankie Said the Very Best. Ora un ultimo brano, The Waves.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Studio 1 di Radio Talpi, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

can do is wish you well. Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B.

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Lowdown, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There, Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana, Kenny Wayne Shepherd, nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston, le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Thrill Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band, e mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

A Napoli non c'è sto mare, non c'è sto sole. Se copre i recchi quando senti botte di pistola. A Napoli non c'è stanno re, c'è stanno santa. A domenica sulla marona ti accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga a Rovena, non ha pigliato quando qualcosa. E se non c'è sta quando si accira nei guagliuna. Napoli non c'è agna, a Napoli non c'è ovo. O marciapiede tenne sempre un nome con corona. Che ha perso la vita a coppa, scagna vita a morte. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora vita a morte. Come fa Frid, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pot sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere, perché parliamo di Pensiero Stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica, che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero Stupendo di Patti Pravo.

stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di Kay Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante.

0: importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una Kay Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto Kay Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Continua la programmazione di Made in Romagna, il progetto che propone i talenti più o meno nascosti che hanno le proprie radici in Romagna e che sviluppano i propri progetti musicali e artistici nelle più svariate direzioni, ma che prima o poi, in un modo o nell'altro, rivelano il legame col territorio. Made in Romagna è un programma radiofonico, ma molti degli artisti che presentiamo confezionano la propria musica anche con videoclip, condivisione social e aspetti multimediali che da decenni ormai obbligano i musicisti a realizzare prodotti destinati a essere veicolati sulle varie piattaforme, pensando quindi a un progetto non solo musicale ma multimediale, audiovisivo e vari collaterali. Un'eccellenza in questo senso è Francesco Malagutti. Francesco Malagutti, classe 1978, è un cantautore romagnolo e l'ideatore del progetto Francesco e Passabanda. Il nome richiama il filtro passabanda dell'elettronica, come quel dispositivo seleziona certe frequenze, così il progetto raccoglie, filtra e amplifica intuizioni, immagini, episodi di vita e piccole nevrosi quotidiane, trasformandoli in canzoni pop ricche di arrangiamenti, strumenti e contaminazioni. Ma Francesco non è un cantautore nel senso più tradizionale del termine, o almeno non soltanto. Nel tempo ha costruito un percorso in cui la canzone non resta quasi mai un oggetto isolato, ma diventa il punto di partenza di un mondo più ampio, fatto di videoclip, contenuti extra, backstage, collaborazioni e racconto. A tenere insieme tutto è l'autoironia. Le canzoni di Francesco usano leggerezza, immagini pop e comicità per raccontare ossessioni contemporanee, fragilità quotidiane e quel lato un po' assurdo che appartiene sia a noi sia al mondo che ci circonda. Tenere insieme musica, immagini, ironia, territorio, relazioni e vita vissuta senza mai separarle davvero. In questo senso Francesco non è soltanto un cantautore e non è nemmeno soltanto un content creator, è un autore di progetti che ha trovato una forma personale per filtrare il rumore e amplificare solo ciò che gli suona vero. Bene, siamo qui oggi con Francesco Malagutti, al quale diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti gli amici e le amiche di Radio Talpa, ciao Radio Talpa, è veramente un piacere essere qui e veramente grazie, io sono proprio contento di essere qua, posso dirlo che sono un po' gasato, dai, io sono, già mi hai già fatto questa introduzione, mi hai fatto mi hai messo un po' di ansia, tutte queste cose che metto insieme effettivamente. Però bello, grazie.
1: Bene, allora partiamo subito in quarta con l'ascolto della musica, no?
2: Io direi
1: allora,
2: alla grande.
1: Allora, facciamo un po' una cronistoria un po' del tuo percorso, no?
2: Sì.
1: Poi tu ci racconterai i vari pezzi, i vari brani, come sono nati, come sono evoluti, anche i musicisti che hanno partecipato ai progetti.
2: Tu sei uno di loro, tra l'altro.
1: Io mi esimo.
2: No, tra l'altro
1: ho partecipato, sì.
2: Uno dei primi pezzi ragazzi, l'abbiamo fatto qui. Era una cover, che era la cover di Sotto Casa di Max Gazzè, che possiamo magari anche far sentire se vogliamo.
1: Che adesso andiamo a sentire.
2: E l'abbiamo fatto qua,
1: Bene, ora Sotto Casa di Max Gazzè nella versione di Francesco Malagutti.

0: Bene, sotto casa. Allora, sotto casa
1: tra l'altro, già... scusa, posso dire, ma siamo sotto casa tua in questo momento. Secondo me è eccezionale il modo di partire.
0: Allora, sotto casa mia, no, sotto, esatto, casa, sotto casa tua. Era un pezzo che già aveva i germi del video?
1: Sì,
0: ovviamente. Intanto di che anno parliamo?
1: Oh, sai che non me lo ricordo. Oh, cacchio. Non me lo ricordo. Quando è uscito?
0: Quando
1: è uscito il pezzo, subito abbiamo bene o male fatto la cover, è stato quell'anno lì, adesso non mi ricordo. È stato il pezzo che un po' ha generato una svolta, anche perché è stato il videoclip con cui ho iniziato a collaborare con Mauro Asirelli, che poi è diventato veramente diciamo un pilastro dei videoclip e in generale di tutto quello che faccio, perché è una collaborazione che oramai dura da tantissimo.
0: Mauro Asirelli è un attore, performer, lui è specializzato nell'improvvisazione, no?
1: Nell'improvvisazione teatrale, sì, e ci siamo trovati subito benissimo, perché comunque lui intanto ha quella pazzia che probabilmente ci accomuna, sicuramente lo stesso spirito comico, ironico, e la dedizione, perché ovviamente quando fai queste cose, al di là di quello che è l'aspetto, diciamo, di divertimento, per divertire bene, io lo dico sempre, si deve lavorare, cioè fare il cretino lo devi saper fare, cioè devi studiare per poter fare il cretino bene, poi dopo ovviamente c'è chi ha delle doti, capito? Non entro nel merito, però e quindi questo sicuramente, e in sotto casa praticamente abbiamo fatto questo, abbiamo creato un videoclip in cui c'è questo prete che cerca di entrare in casa portando la parola di Francesco, che è la parola mia, e gli succede le peggio cose, ovviamente. Quindi se volete andate a vedere il videoclip su YouTube, ovviamente, e quindi da lì è iniziata comunque un po' l'avventura multimediale, diciamo, del modo di raccontare delle mie canzoni e delle cover, come le affrontavo, ecco.
0: Bene. E quindi su questo filone continuiamo con il prossimo brano, che è Il mondo stretto in una mano.
2: E adesso che si fa? Non piangere Maria, c'è gente che va via e noi restiamo qua.

0: va.
1: Beh, in questo brano si comincia a sentire uno strumento che è la tua passione, l'ukulele, giusto?
0: Sì, l'ukulele veramente è lo strumento perfetto per me, perché è piccolo, semplice, mette allegria e di fianco insomma, al fatto di suonarlo, per esempio io mi diverto tantissimo anche a fare dei tutorial sull'ukulele. Tra l'altro esplorando quelle che sono le canzoni non solo del grande cantautorato ma anche della musica pop. Chi desidera

0: Allora, intanto dico subito che Andrea mi ha permesso di fare il DJ e quindi di poter parlare. Questo è un grandissimo onore, dopo ti offro da bere. Allora, il prossimo pezzo è Lasciarsi un giorno a Roma, che è una cover che abbiamo fatto del pezzo di Niccolò Fabi, riarrangiata in versione acustica, e pianoforte, voce e violino, quindi c'è un riarrangiamento della canzone. E il videoclip in questo caso è un videoclip anche qui sempre un po' particolare, perché è ambientato a Bagnacavallo, quindi siamo nel cuore della Romagna, in Piazza Nuova. È vero, come c'è un classico videoclip in cui noi suoniamo, ma c'è un elemento distintivo, ovvero abbiamo inserito la campionessa italiana di pole dance, che è Laura Vigna, tra l'altro faentina, e che si esibisce sulle note della canzone.
1: Ecco, non perdetevi questo video che è veramente spettacolare, quindi nell'ambito delle collaborazioni, qui parliamo di musicisti che collaborano con gli atleti, cioè incredibile.
0: Esatto, quindi è così, è così. Beh, devi essere un po', no?
1: Sì, esatto.

0: un giorno.
1: Bene, allora passiamo al prossimo brano, che è il primo brano veramente cantautorale, nel senso che autore, musica e testi sono di Francesco Malaguti. In questo caso il brano si chiama La Tronista ed è ispirato al personaggio, alla figura di Uomini e Donne della trasmissione TV, no?
2: Sì, esatto. Praticamente voleva essere un po' una parodia, voleva prendere di mira quella figura lì, delle persone che poi La Tronista incarna questo, sono quelli che sono belli e in quanto tale pensano di potersi permettere di fare qualsiasi cosa. Come sempre, ovviamente, anche qui abbiamo cercato di raccontare la cosa in maniera un po' fuori di testa e un po' borderline, e soprattutto, lo dico sempre, questa cosa, l'idea mi divertiva tantissimo, e quindi abbiamo ambientato il videoclip ad agosto, a Ferragosto, un mucchio di gente, un casino incredibile, al bagno, alla baia di Maui. Saluto gli amici che tra l'altro ci hanno ospitato. Mauro Asirelli fa
1: di Spina.
2: Esatto. Mauro Asirelli fa il bagnino e c'è questa bellissima ragazza incontentabile che insomma cerca in qualche modo, gli stravolge la vita. Questo è il senso, ma più che altro devo dire la verità, La Tronista è stata una roba. Abbiamo tentato di fare una roba che è da fuori di testa, dopo, cioè, se vuoi chiamarla neuro la puoi chiamare, dopo che ho raccontato questa cosa qui vedrai. Cioè, noi abbiamo creato fondamentalmente uno spin-off, una web serie a puntate che si chiamava Inside La Tronista, in cui c'erano, ispirata a Inside Out, quindi tutto collegato al macro universo della canzone. Noi l'abbiamo fatto esplodere creando questo universo parallelo in cui c'erano queste due figure, queste due ragazze, una bellissima e una timidissima e un po' impacciata, che vivono nella testa della tronista, e a seconda del fatto che l'una o l'altra prenda i comandi, la tronista si comporta di conseguenza. Quindi avevamo tre attrici in location diverse. Questa cosa è stata fatta, non mi ricordo quanto tempo fa, ma non esistevano i telefoni con i cellulari, quindi fatte con la reflex, con programmi di editing che erano mastodontici. È stata una roba incredibile, difficilissima, ma è stata una grandissima palestra per imparare quello che è l'aspetto registico, che è una cosa che a me interessa tantissimo, e quindi sono quelle fatiche che poi ripagano nel tempo.
1: Bene, La Tronista.

0: gentili ascoltatori che ora inizia la fase interattiva della canzone. Comodamente da casa, tramite SMS o il tasto verde del telecomando, potrete votare la parte della canzone che più vi piace. Digitate 1 per giudico quello che fai, 2 per giudico come lo fai e 3 giudico come sei. Ripeto, 1 giudico quello che fai, 2 giudico come lo fai, 3 giudico come sei. Buon ascolto!
1: Beh, come tutte le cose che succedono nella vita, poi ci sono i cambiamenti, ad esempio il matrimonio.
2: Ad esempio il matrimonio, la ristrutturazione della casa, sono tutti eventi che ovviamente sono mastodontici, sono enormi, e quando racconti, quando cerchi di fare musica come la cerco di fare io, no, ovviamente con progetti così grandi, ovviamente se hai la fortuna, e lo dico sempre, di avere una compagna che asseconda quello che, perché se no, ragazzi, come si dice in Romagna, è tona, capito? No, devo dire la verità, diventano momenti della vita personale, diventano parte del progetto, e insomma noi siamo contenti di averlo fatto, parlo anche per Silvia ovviamente, e quindi una canzone che per esempio è Sbadiglio, abbiamo confezionato il video durante la ristrutturazione della nostra casa. Quindi io immagino che molti di voi sapranno cosa vuol dire ristrutturare una casa, quanto tempo ci vuole. Ecco, immaginate che ho immaginato una storia mentre la casa era divelta, era aperta come una scatoletta di tonno, e quindi ci sono dei personaggi che si muovono in una dimensione in questa casa che sembra abbandonata, e poi quando la casa finisce, abbiamo finito di girare il video, puoi chiamare la Neuro, non c'è problema. Quindi questo è Sbadiglio.
3: Sbadiglio è una canzone che ho composto ancora sveglio, ma sai, da tanto che non dormo più, più o meno è da quando non mi sei più accanto.

0: Bene, ora dopo la ristrutturazione, ovviamente, è Maridas.
1: Esattamente. E vuoi non farci un video?
0: Sul matrimonio.
1: Amiche, ma di cosa stiamo parlando? No, è successo questo, ovviamente. Tra l'altro, adesso devo dire, allora, amici e amiche, sicuramente ci saranno alcuni di voi che si sono sposati. Sapete il casino di fare un matrimonio. Ecco, nel mentre facciamo un matrimonio di nascosto, perché questa canzone l'ho scritta per Silvia, ho scritto la canzone. Quindi mentre si sceglieva la bomboniera, ragazzi, c'è questa cosa qui. Il matrimonio l'abbiamo fatto a Cesenatico, al museo diciamo di Cesenatico delle navi, e poi praticamente c'è stato il ricevimento lì. L'idea, durante il ricevimento, ho fatto sentire la canzone a Silvia e tutto quello che è il video del matrimonio, tutto quello che è successo, l'ho confezionato e l'ho fatto diventare il videoclip ufficiale della canzone. Con una particolarità, la canzone si chiama Più di un film perché io ovviamente amo tutto quello che è il mondo pop cinematografico, e quindi la canzone fa tutta una serie di riferimenti cinematografici, per ovviamente usandoli come metafora per raccontare la mia promessa a Silvia.
2: Andiamo a Tokyo, Madrid, questo è già il posto migliore. Lo sai comunque se hai il piano da fare, sei tu che sei il professore.

0: musica.
1: Tutti vogliono un lieto fine, giusto? Ma le cose non vanno sempre così. Forse stavolta sì. Questa è la storia di Silvia e Francesco, che vissero per sempre felici e contenti. Vi amo 3000.
2: E alla fine c'è la voce di Angelo Maggi, che è uno dei più grandi doppiatori italiani, che praticamente sono riuscito a farci doppiare quella che è la chiusura del film Endgame, cambiando i nomi dei protagonisti e mettendo il mio nome e quello di Silvia. Insomma, è stata una roba...
3: Beh, un gancio.
2: Io posso dirlo? Cioè, quando Angelo mi ha mandato l'audio, io mi sono messo a piangere in casa, come un lullone proprio.
3: Beh, intanto che ascoltavamo questo brano, Francesco mi stava raccontando come è nata poi anche l'evoluzione del videoclip, no?
2: Sì, praticamente, cioè, il videoclip è stato appunto il video del matrimonio. Poi, come sempre, io quando ho delle idee sono così, le devo fare, e idee un po' fuori di testa. A un certo punto con Silvia abbiamo fatto un viaggio, siamo andati a New York, era una cosa che ci tenevamo a fare, e siamo andati a cercare tutti i luoghi più iconici di New York dove hanno girato dei film, e abbiamo confezionato tante clip legate alla canzone, che ovviamente si chiama Più di un film, no? Quindi siamo andati, per esempio, dove c'era, che ne so, la caserma dei Ghostbuster, cose che sono cose che a me emozionano. No, perché te, ragazzi,
3: da genuflettersi,
2: e quindi anche questo è un modo per comunque continuare a raccontare la canzone condividendolo, tra l'altro, all'interno della propria vita personale, di un viaggio che fai, certo, con la tua compagna, certo. Cioè, è sempre questo, la musica esplode e diventa, ecco, quella che sentite è Ti maledico, che è il prossimo pezzo. Comunque il senso è, la musica esplode e non diventa solo un videoclip, ma diventa altro, tutto quello che mi passa per la testa. A proposito di quello che mi passa per la testa, Andrea, sono contento di essere qui con te, ma ti maledico.
3: Prossimo brano, Ti maledico. Esatto. Io me la becco tutta la maledizione.
4: Amore, che dici? Mi sono truccata troppo?
5: Dipende, devi uscire con le amiche o devi uccidere Batman?
4: Sei talmente sfigato in amore che se vai in montagna e urli
6: ti amo,
4: l'eco ti risponde
6: ti vedo solo come un'amica.
5: Abbiamo molto in comune. Per esempio, a te piace tanto viaggiare e io voglio che te ne vai.
4: A te piacerebbe fare sesso a tre?
5: Ma certo!
4: Allora corri a casa, forse sei ancora in tempo. Ti amo.
5: Aspetta, lo so, è di Umberto Tozzi.

0: Quando sarai mamma capirai.
1: Ma io sono un uomo.
0: Ah, allora non capirai mai un cazzo.
2: Va dove ti porta il cuore.
1: Poi chiama il cervello e fatti venire a prendere, che è meglio.
0: Quando Netflix dice, ops, qualcosa è andato storto, intende nella tua vita, perché non è normale guardare 22 episodi in un giorno.
2: Nel frattempo che aspetti il principe azzurro, potresti smetterla di farti tutto il reame.
0: Il cervello è composto dall'85% d'acqua. Visto? Non sei un imbecille, sei solo disidratato.

0: schiaffo alla finestra.
1: Io ti maledico, questo effettivamente è un brano che se non vedi il videoclip è zoppo, no? Nel senso che forse meno del 50% è la canzone e il resto è da vedere.
0: Sì, intanto quindi andatevelo a vedere, no? Esatto. No, è una canzone che nasce particolare perché io ero affascinato dalla pagina Io ti maledico, che è una pagina da 3 milioni di follower su Facebook, e aveva delle battute molto irriverenti, e quindi per me era fighissima questa cosa, l'idea di fare una canzone in cui c'è della gente che dice delle battute e poi a un certo punto subentra il ritornello in cui io ovviamente declamo il ti maledico. È una canzone che ognuno può dedicare a ognuno, a noi abbiamo tutti uno a cui dire ti maledico, eh? Sì, quindi è spendibile in qualsiasi ambito. E ti dico la cosa che mi fa molto mi inorgoglisce molto è che ci sono due voci, due doppiatori molto importanti, Mirko Cannella che comunque ha doppiato Rio della Casa di Carta, è un giovanissimo e brillante doppiatore italiano, e Elena Perino che è la voce della donna di James Bond negli ultimi James Bond e di Captain Marvel, sono due ragazzi meravigliosi con cui abbiamo lavorato, e peraltro abbiamo girato tutto il videoclip nel Faentino. Eh sì, siamo andati al Parco Bucci, siamo andati alla Torre di Oriolo, in altri location qui, quindi è stato veramente molto, molto bello come esperienza. Ecco.
1: E quindi la Romagna che entra in maniera prepotente con i paesaggi, gli scenari, le viste.
0: Beh, posso dirti una cosa? Guarda che nonostante io cerchi di puntare al mondo pop, a me piace tantissimo il discorso di rimanere collegato alla Romagna, cioè in generale cerco sempre di agganciarmi in realtà qui, perché intanto perché mi piace, perché è casa mia, e poi perché come dire, ti dà la possibilità di fare più cose, cioè il fatto di comunque di lavorare con associazioni, con enti locali e far vedere che ci metti il cuore, ci metti passione, ti apre la possibilità di lavorare con altre realtà, quindi secondo me è la cosa veramente importante.
1: Bene, la Romagna come palcoscenico, che
0: esatto,
1: è il prossimo prezzo
0: come palcosceno, attenzione,
1: palcosceno.

0: palcosceno. Allora, questo è un brano che diciamo è vissuto da in prima persona dai musicisti come sensibilità, no? Perché
1: sì,
0: il musicista adesso come adesso non può essere più solo un musicista, un player, deve essere anche un performer, quindi deve farsi vedere, deve recitare, deve apparire, no?
1: Sì, palcosceno è, posso dire, è proprio la canzone che mi sono dedicato a me, una canzone che mi sono fatto un regalo io, perché molto spesso quando fai musicista, quando provi a fare musica, vieni un po', come dire, ti lasciano con quella frase: ah, fai il musicista, sì, vabbè, vedrai che con la passione ce la fai, no?
0: Sì, oppure ti dicono che lavoro fai.
1: Esatto, che lavoro fai. Cioè, allora questa canzone qui me la sono un po' dedicata, è una canzone che in qualche modo vuole anche prendere parte contro tutti quelli che sono un po', sai, i talent della musica, e in effetti nel videoclip quello che succede è che c'è un enorme, diciamo, X Factor in un teatro, c'è un, diciamo, un ospite che è il conduttore un po' malvagio, che gestisce i vari talenti, tra cui ci sono anch'io, in questo video devo dire compaio anch'io un attimo, e quello che succede, così ve la lascio lì, così a un certo punto, siccome è un palcosceno, il conduttore rimane in mutande, dico solo mutande di pelle, e balla insieme a tutto il pubblico, e sono tipo 70 comparse, solo per darti, così, darti questa,
0: cioè, qui è una produzione hollywoodiana,
1: è stato impegnativo, però è stato veramente divertente.
0: Beh, allora, intanto possiamo dire che già in questo pezzo è iniziata la collaborazione importantissima con un musicista di prim'ordine, di...
1: sì qui diciamo che l'arrangiamento è subentrato Nicola Peruc, che è un musicista incredibile, e già quando ha messo le mani ha veramente svoltato il pezzo, è stato veramente dandogli quel sapore, tra l'altro volevo un po' il sapore anni 80, un po' synth, e veramente incredibile.
0: E ecco, questa collaborazione è continuata con il prossimo brano che andiamo
1: a... che è un brano che devi essere un po' matto per ascoltarlo, perché si chiama
0: Matti Like.
1: Esatto. Allora, se parliamo di matti, penso di incarnarne una buona fetta, perché comunque questa canzone, che vuole ironizzare su quello che è il mondo dei social, la dipendenza dei social e così, ho pensato, un'idea così tranquilla, no? Di rifare per il 50° anniversario, di fare un videoclip a tributo Frankenstein Junior. Vedo una cosa, comunque, per un indipendente, no? Ma cosa vuoi che sia? Trovare un castello, capito? Mettere su un film in bianco e nero.
0: Che poi qui c'è Mauro Sirelli truccato da Marty Feldman.
1: Esatto.
0: Che fa il gobbo.
1: Quando mi è venuta in mente l'idea di fare Frankenstein Junior, che è così, sono quei lampi che arrivano mentre sei in casa e vedi un DVD in mano, la prima cosa ho proprio chiamato Mauro e ho detto: guarda, io ho l'idea e so già che cosa fai, tu sei Igor, e questa cosa, questa la devi assolutamente fare. No, devo dire la verità, è l'ultimo progetto, è l'ultimo progetto cronologicamente, difficilissimo, impegnativo oltremodo, però intanto ho avuto l'appoggio, sì, e poi ho avuto l'appoggio del comune di Bagnara di Romagna, che, cioè, noi abbiamo girato nel castello di Bagnara di Romagna, che è veramente spettacolare, e quando, insomma, Mattia Galli, il sindaco, che ringrazio pubblicamente ancora, mi ha detto: ah, Frankenstein Junior bellissimo, lo facciamo, io ho visto il castello e ho detto: ok ragazzi, ho detto solo una cosa: si può fare, perché è veramente incredibile.
0: E questo videoclip sta girando, sta sbancando i festival dei videoclip in giro per il mondo.
1: Sì, guarda, questo videoclip qui è veramente è l'ultimo pezzettino di un puzzle, come tu hai detto all'inizio. Cioè, a me piace tantissimo questa cosa della canzone, che non sia solo la canzone bidimensionale, ma dargli una dimensione video, e ovviamente fare un video, che questo è un video cinematografico, cioè fai riferimento a un film che è la commedia più famosa nel mondo, e quindi è stato veramente difficile, ma veramente sono molto orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto, e ho provato a fare uno step ulteriore, cioè ho provato a mandare un videoclip all'interno dei festival del cinema, e la cosa incredibile è che è stato selezionato, lo stanno selezionando, lo stanno proiettando, quindi un pezzo della Romagna, capito, è arrivata ad Amsterdam come l'unico videoclip indipendente, quindi l'unica realtà indipendente. Eravamo lì di fianco a colossi che, scusate, ma cioè magari mettevano 50-60 mila euro in videoclip, ovviamente non riesce a vincere, è chiaro, ma ti rendi conto che l'idea, cioè l'idea, la passione, la determinazione, secondo me questo è, e poi soprattutto l'onestà, cioè nel senso, io amo Frankenstein Junior, io te l'ho detto all'inizio della puntata, io faccio solo quello che mi piace, che mi emoziona, se mi piace mi emoziona e allora lo faccio e allora ne vale la pena del mio tempo.
2: Tra l'altro questa cosa dei festival che sta continuando ad accadere in questo momento mi ha dato la possibilità, mi ha fatto venire l'idea di creare un nuovo filone narrativo collegato alla canzone e a tutto il progetto che ho chiamato Matti Like Tour. È un video diario a puntate in cui mostro quello che succede in questi festival, perché in alcuni ci vado fisicamente, tipo ad Amsterdam ci sono andato con Mauro, in altri dove riesco vado con la mia famiglia, quindi racconto con queste brevi puntate sui canali social quello che accade all'interno dei festival, quindi faccio vedere quella che è la realtà dei festival.

0: Una curiosità su Matty Like: sai che il tavolo, per esempio, dove è appoggiato il mostro è fatto con dei parafanghi di biciclette, e tutto il laboratorio di Frankenstein è costruito con dei materiali di recupero. Questa cosa perché dentro il progetto Matty Like ho avuto la possibilità di collaborare con uno scultore locale che è Renato Mancini, detto il Mancio. È un romagnolo doc, è spettacolare come persona ed è incredibile, per cui veramente lui costruisce opere con materiale di recupero, e quindi ci ha dato la possibilità intanto di realizzare il laboratorio di Frankenstein, quindi di rendere credibile il set, no? Ma renderlo anche autentico, originale, perché insomma costruito tutto a mano.
1: Benissimo, allora questo poi è l'ultimo brano che ascoltiamo. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Francesco. Ringraziamo Francesco, ringraziamo gli ascoltatori di Radio Talpa. Noi con questo concludiamo la puntata di oggi, ci diamo appuntamento alle prossime. E un saluto a tutti da parte di Andrea
0: e di Francesco. Ciao, ciao amici, ciao amiche.

0: the fridge.
1: My name is Buddy.

have to set up on lead. I have to set up on lead.

have to set up on the... Cave.

Say alas cultodi, avatar. Selection di musica, a thema, by Maurizio Castelvetro. Everyday su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9.

0: Et si orange je me sens.
1: Mouah.

0: Kalarsam.
1: Kalbi mai, magdal tu reira como.

0: Hi Ascoltato Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Telpaz, dalla 8 fino alla 9. Bye.
1: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.

0: Ben trovati a Ora Musica. Anche oggi la musica indipendente arriva in radio con la sua lista di novità discografiche di ogni genere musicale, perché qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta un po' di tutto in Ora Musica, anche grandi classici. Infatti ogni giorno a scaldare i motori arriva un successo del passato.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

Cosa sarà? Lucio Dalla, Francesco De Gregori nel 1978 giravano l'Italia con Banana Republic, tournée davvero storica. E questo è uno dei brani che poi hanno inserito nell'album che riportava, insomma, diverse date importanti di quel tour. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che è Tu mi mandi in hype di Ilena Suffredini.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica. Oggi con noi c'è Miki in programmazione con il suo singolo che si chiama Limpida. Michelangelo Piperno, ciao Miki, ben ritrovato a Ora Musica.
2: Ciao a voi, grazie infinite per lo spazio.

0: sono state ben accettate dal mio produttore, che ha voluto e ha deciso di investire tempo e voglia e risorse in questo nuovo progetto. Limpida è un pezzo appunto estivo, dal sapore un po' soul, disco, anche un po' revival, e che parla sostanzialmente di un tema che è quello della resilienza, cioè che poi fondamentalmente dopo momenti diciamo complicati si può arrivare a un momento diciamo di felicità. E arriva dopo Verrà, che era uscito l'altro singolo il 23 gennaio e che diciamo affronta sempre una tematica appunto comunque con uno spirito positivo, dove si parlava appunto del desiderio di realizzare un cambiamento che potesse portare a un momento diciamo di comunque di sorriso, di felicità. E in Limpida diciamo questa seconda parte è un po' la seconda parte del diciamo dello stesso testo, parla della realizzazione di un momento di felicità, quindi diciamo si concretizza il desiderio iniziale sostanzialmente.
1: Ecco, tra l'altro tu dicevi, dopo aver collaborato con tanti artisti ho deciso di fare qualcosa di mio per me, no? E guardando la tua biografia vedo un nome che mi riporta a questa cosa, perché Alex Britti, col quale tu hai collaborato, ha girato il mondo come chitarrista, ha fatto tantissime cose, collaborato con tantissimi blues e via dicendo, prima di metterci la faccia proprio in prima persona con la famosa Solo una volta tutta la vita.
0: Esatto. Diciamo, beh, noi siamo poi, peraltro con lui siamo molto amici sin dall'infanzia. Io diciamo questa cosa nasce un po' casualmente, perché sono fatto per tanti anni proprio il concertista, nel senso che ho fatto una lunga carriera sia di come docente, ma come anche concertista, proprio anche solista. E quindi diciamo ho sempre lavorato dietro le quinte, sistemando pezzi di altre persone, arrangiando i pezzi degli altri, poi componendo tanta musica strumentale e suonandola. Però questa cosa delle canzoni era nel cassetto sin da giovanissimo, però diciamo è corrisposta a un momento proprio mio di cambiamento in cui mi sono innamorato, è rinata un po', si è riaperta la vita, un po' come l'estate, no?
1: Bello. Pronti partenza, via, andiamo ad ascoltare Limpida, e ho già capito dalle cose che ci hai raccontato che ci risentiremo presto, perché usciranno altre cose, quindi
0: esatto.
1: Miki, ci diamo appuntamento alla prossima chiacchierata. Velocissimamente, chi ti cerca sui social? Cosa scrive?
0: Il profilo che aggiorno di più, soprattutto perché come dico è in tendenza con le nuove generazioni, è Instagram, e c'è una pagina dedicata a tutto questo progetto di musica originale nuovo che si chiama Miki _ Music Project, dove ci sono tutte le interviste,
1: le cose
0: tutte
1: che fai,
0: i video e quant'altro. E poi c'è anche uno stesso canale identico su TikTok, dove mettiamo diciamo più contenuti video, insomma. Però Instagram è diciamo un riferimento
1: principale,
0: primario. Sì.
1: Grazie Miki per essere stato a Ora Musica.
0: Grazie, un abbraccione.

0: Oggi alla musica nello spazio interviste c'era Miki che ci ha raccontato questo suo nuovo progetto e in particolare questo singolo dal sapore molto estivo che si chiama Limpi.
1: Fortunatamente nella musica non c'è chi vince e chi perde, ma solo tanta voglia di condividere emozioni ed esperienze. Giovanni Allevi. Tanta emozione a radiotalpa.it.

Brano molto particolare questo di Ferretti, si chiama Dalle nostre parti, novità di Ora Musica, che a questo punto ha preso un po' il ritmo dance che manteniamo anche nei prossimi minuti, perché adesso c'è Miki, novità della scorsa settimana, Limpida.

Limpida, questo è il titolo della canzone che hai ascoltato a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, protagonista Miki. Elena Presti è tornata anche lei con la sua canzone per l'estate 2026 che si intitola Amor Perdido.

0: Fabetti con questo singolo che si chiama Fiori, Giacomo Frabetti per la precisione, novità della scorsa settimana, ora inserito in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il singolo di Frabetti ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1998, Luca Carboni, Le ragazze.
2: Le ragazze ci sorridono,

0: Le ragazze, Luca Carboni, oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati al 1998, 18 anni fa, l'album di Luca Carboni che conteneva questo brano si chiamava per la cronaca Carovana. Domani altro classico alla stessa ora, adesso le nostre promozioni tornano con Non ti sposo più, il singolo di Giadì.
1: Nel mio sogno sta...

0: già di anche questa settimana tra i più trasmessi a Ora Musica con questo suo nuovo singolo, era Non ti sposo.
1: RadioTalpa.it, Rock Station.

Random con Fino alla Luna, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, con un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

Roxy B con il nuovo singolo che si intitola La forza che vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

miei. Quelli che votano a destra perché Almirante parla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah. No, no, yeah. Quelli che tengono al re, quelli che tengono al Milan, oh yeah. Quelli che non tengono il vino, oh yeah. Quelli che non ci risultano, oh yeah, oh yeah. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah. Intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere in un piedaterra, oh yeah. Quelli che sono dentro nella merda fin qui, oh yeah, oh yeah. Quelli che con una bella dormita passa tutto, anche il cancro, oh yeah. Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda, oh yeah, oh yeah. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nell'SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yeah. Quelli che dicono la mia serva, oh yeah, oh yeah. Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeah. Quelli che organizzano tutto, oh yeah. Quelli che perdono la guerra

quelli che son soltanto le due di notte, oh yeah. Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che non ci sentivano, oh yeah.

in fondo è una partita di calcio e poi vanno a casa e picchiano i figli. Oh yeah. Quelli che dicono che i soldi non sono tutto nella vita. Oh yeah. Quelli che qui è tutto un casino. Oh yeah. Quelli che

è la misura in cui, che nell'ottica, oh yeah, quelli che hanno una missione da compiere, oh

quelli che aspettano la fidanzata per darsi un contegno, oh yeah. Quelli che la mafia non ci risulta, oh yeah. Quelli che ci hanno paura delle cambiali, oh yeah. Quelli che lavoriamo tutti per agnelli, oh yeah. Quelli che tirano la prima pietra, ma anche la seconda e la terza e la quarta, e dopo se sarà. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli che assomigliano a mio figlio. Oh yeah. Quelli che non si divertono mai, neanche quando ridono, oh yeah. Quelli che a teatro vanno.

0: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello, non te l'ho ancora detto.

Ricorda il cielo sotto cui sei nato. Impara tutte le storie delle stelle. Ricorda la luna. Apprendi chi è. Ricorda il sorgere del sole all'alba, il più potente momento del tempo. Ricorda il tramonto e l'andar verso la notte. Ricorda la tua nascita e tua madre che lottò per darti forma e respiro. Tu sei testimonianza della vita sua, di quella di sua madre e così via. Ricorda tuo padre, anch'egli è la tua vita. Ricorda la terra di cui condividi la pelle, terra rossa, terra nera, terra gialla, terra bianca, terra marrone. Noi siamo terra. Ricorda le piante, gli alberi, il mondo animale, che hanno come noi le loro tribù, le famiglie, storie. Parla con loro, ascoltali. Sono poesie viventi. Ricorda il vento, ricorda la sua voce, conosce l'origine dell'universo. Ricorda che tu sei tutto il popolo e tutto il popolo è te. Ricorda che sei questo universo e questo universo è te. Ricorda che tutto è in movimento, in crescita. Tutto è te. Ricorda che il linguaggio viene da tutto questo. Ricorda la danza, che è il linguaggio, che è vita.

0: Stai ascoltando le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: C'è sempre un motivo per andare e c'è sempre un motivo per restare, amico mio. E in mezzo il cuore batte con il rumore della cassa e in mezzo si combatte, in mezzo il tempo passa, perché questo cuore è vivo, perché il cuore è una clessidra e ci sei tu e ci sono io. E c'è la vita in un granello e poi l'amore, certo, l'amore è sempre quello che distrugge e risolleva, che esalta e che fa male, ma rimedia la tristezza di ogni attimo che fugge, è sempre, sempre uguale, come la brezza in mare aperto, come la gioia in questo mondo. C'è un motivo per andare.

vorrei sedermi vicino a te, in silenzio, ma non ne ho il coraggio. Temo che il mio cuore mi salga alle labbra. Ecco perché parlo stupidamente e nascondo il mio cuore dietro le parole. Tratto crudelmente il mio dolore per paura che tu faccia lo stesso. Il mio cuscino mi guarda di notte con durezza, come una pietra tombale. Non avevo mai immaginato che tanto amaro fosse essere solo e non essere adagiato nei tuoi capelli.

Oggi volevo sapessi che ho scelto un canto con una sola nota. Tu non sai, ma con esso ho destato eserciti di seguaci, quando gli angeli sostavano ancora nelle retrovie, ciascuno con la solenne spada inguainata. È un canto amaro, per chi non ha riparo, ma per chi volge lo sguardo al vespro, la lotta si concluderà presto con una vittoria, malgrado i loro spiriti mortali non saliranno mai al cielo. Io non ho mai scambiato giuramenti con la vita, perché riconosco la mia caducità, e se l'ho fatto, era solo per scacciare via da me la tristezza, in quanto sotto l'egida del mio nemico niente era plausibile nella magnificenza dei giorni felici. A qualcuno era sembrata un'inezia quel cambio di guardia, mentre per altri era fondamentale che ogni notte sposasse il suo giorno o che l'aurora potesse far risplendere i gusci vuoti del nostro vissuto. Ma tu, Signore, fa che le mie preghiere non siano solo un vano implorare. Consentimi di asciugare le mie lacrime ogni volta che gli occhi sono tristemente

accecati dalle tempeste della vita. Fa che io possa vivere in più sereno splendore, in più calda luce. Conducimi con prudenza, lontano da ogni dubbio, da ogni piccolo timore. Fa che ogni dissapore terreno si presenti a me nei miei superiori istanti dell'anima.

0: tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata. Sazia d'erba bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi, prima per Celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria. In una capra dal viso semita sentivo querelarsi ogni altro male, ogni altra vita.

di Massimo Munisso. Lettera di una madre ad una figlia. Ridi, ragazza mia, cara bambina. Una madre non può aspettare giorni. Come si fa ad aspettare un dono così prezioso? Lo so, non è facile. Ma è da quando eri bambina che ogni volta che ti sentivo ridere, ricolmavi i miei silenzi del tuo vivere. Li colmavi con ogni tuo gesto, sempre differente, sempre gentile. Forse non ricordi, eri piccola, molto piccola. Ma c'erano delle volte in cui provavi a porgermi la sedia per farmi sedere. Che ti fermavi oltre la porta della cucina in un posto un po' cupo ad osservarmi. Anche a te piaceva vedermi ridere, osservare i miei gesti, i miei silenzi. Osservavi con stupore e con infinita meraviglia ogni cosa. Per te è stato magico. Sempre. Per me magico era il tuo ridere, il tuo sapere esserci, anche quando eri lontana. Sapevi far sentire la tua mano e il tuo respiro vicini. Sai, sono cose che non sanno fare più in molti. So che questa lettera ti ruberà una lacrima, forse qualcuna di più. Ricorda però che io aspetto un tuo sorriso. Non vorrai far aspettare tua madre e questo folle poeta che ti scrive per me. Il mio cuore aspetta. Ciao, bambina mia.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: colonna sonora che non ti aspettavi.
1: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
2: Cari amiche e cari amici di ieri e di oggi, io sono Maurizio Benvenuti, sono nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, ma le nostre utopie, quelle nate nel 1977, non sono archiviate e rimbombano anche qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. È come se ce le fossimo portate dalla vecchia sede di via Irma Bandiera. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora anche in questa puntata ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioni e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite a sentire chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo. Persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva. Un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, lasciatevi attraversare ancora una volta dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, così come oggi la voce protagonista di Giovanna Mulassani.

0: guarda,
1: dove?
0: Guarda,
1: non so, dove?
0: Guardala,
1: guarda
0: là,
1: ferma,
0: non
1: uscire,
0: ma dove?
2: Da fonti ufficiali è stato accertato che un oggetto misterioso sta calando dagli strati più profondi e rarefatti dell'atmosfera.
3: Guarda! Ehi! Aiuto!
1: È rosso! No,
3: guarda! Sta calando!
1: Sta
3: scendendo!
1: Andiamo via!
3: Scappa!
2: Follie collettivi! Crisi isteriche stravolgono la normale vita di tutte le metropoli italiane. Le prime pagine dei giornali titolano a nove colonne: Non siamo più soli.

0: un mostruoso essere sta apparendo agli esterrefatti occhi dei terrestri.
1: Guarda, ci vuole dire qualcosa. Ecco, sta aprendo la bocca.
2: Ma cosa è brutto?

E questa è la testimonianza talpista di Giovanna Mulazzani. Sono arrivata a Radio Talpa con le mie amiche, dopo la sua apertura, ma non ricordo come. Ricordo che con Ettore iniziai a leggere libri di psicologia per una trasmissione sulla famiglia, la famiglia che uccide. Io studiavo architettura a Firenze e lui invece medicina. E da quell'interesse, poi, ne nacquero altri che andarono ad arricchire, grazie alla radio, la vivacità culturale dei miei anni all'università, uniti ad un continuo confronto, scontro familiare, che risentiva pesantemente del giudizio che la nostra cittadina dava di questo gruppo di giovani ribelli di sinistra. Ma nonostante tutto, sentivo che il mio essere dopo sarebbe stato molto segnato da quell'esperienza, dagli anni della radio, e quindi l'impegno si rafforzava soprattutto nei mesi estivi, quando, tornando da Firenze, la radio diventava un luogo imprescindibile delle mie giornate.

Il mondo entrava di prepotenza nelle due stanze di via Irma Bandiera. Le assemblee, i raduni, il pullman per andare a Bologna a sentire Lou Reed e anche le piadine mangiate a Pian Ventena, nell'osteria lungo la via per Morciano e le pizze notturne dalla Paola. Alla fine degli anni 70 arrivò la proposta di legge sulla violenza sessuale. C'erano le firme da raccogliere, quindi il referendum abrogativo della legge 194 e ci fu dunque una battaglia da affrontare. Fu così che il movimento delle donne, i collettivi, gli scambi sulle riflessioni al femminile di quegli anni impegnarono il gruppo delle ragazze della radio a tutto campo. Sentendomi parte di una grande famiglia al femminile, un giorno di luglio di un anno che non ricordo, entrai nella Casa delle Donne di Via del Governo Vecchio a Roma per avere l'esperienza dal vivo di un luogo culto per noi da raccontare poi alla radio.

E non dimenticherò mai che al tempo delle rassicuranti pastarelle domenicali noi eravamo ancora una volta controcorrente con la trasmissione di Cecco sul suicidio. Grazie con il sentimento vivo del primo giorno in cui sono entrata a Radio Talpa.

E questa era la testimonianza talpista di Giovanna Mulazzani. E così, cari amiche e cari amici di ieri e di oggi, abbiamo appena raccolto un frammento, quello di Giovanna Mulazzani, insieme ai jingle mai dimenticati di allora e alle canzoni che Giovanna Mulazzani amava in quegli anni, un frammento, dicevo, che torna a vibrare nel presente. Portate con voi il suono di queste parole che avete ascoltato oggi e che resti come una piccola luce a guidare i giorni a venire. Noi ci rivediamo nella prossima puntata quando un altro protagonista della prima generazione ci offrirà la sua storia e il suo sguardo sul mondo. Addio per ora e che l'eco continui a parlare dentro di voi. Questo è Echi di Talpa. E questo è un ultimo brano consigliatoci da Giovanna Mulazzani, con il quale ci congediamo da lei. E questo brano appartiene a Nick Drake, si chiama Pink Moon. Un abbraccio a tutti voi.

Fastidioso, vero? In questi casi ci sono solo due alternative. O il bambino si strozza, e vabbè, allora è fatta. Oppure si accende Radio Talpa. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. O Radio Talpa o si strozza il bambino. Ciao.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin, siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old timer's park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie: il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire «Questa musica è ancora viva e vive con noi». E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50. Perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Lonesome train, on the lonesome track.

0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti e ben ritrovati qui sulle onde di Radio Talpa all'ascolto di Zoe, il programma che vi tiene compagnia ogni mercoledì e sabato dalle ore 13 alle ore 14 in compagnia di Stefano. Quella di oggi è una puntata piuttosto strana, l'ho intitolata Zoe Bunker perché mi sono rifugiato in cantina dove si sta particolarmente freschi senza la necessità di morire per l'aria condizionata. E qui ho rimesso in funzione la vecchia attrezzatura che utilizzavo parecchi decenni fa per trasmettere. Ci sono due piatti, un mixer, un microfono e migliaia, letteralmente migliaia di vinili pronti per essere riesumati e suonati.

Siete all'ascolto di Zoe Bunker, questa puntata particolare direttamente dalla mia cantina con la vecchia attrezzatura, quindi potreste anche sentire strani rumori di fondo, frusci e persino dischi che saltano, anche se spero di no, vista la cura maniacale con la quale ho sempre trattato i miei affezionatissimi pezzi di plastica, ma non si sa mai. Il primo brano che vi ho proposto e che continuo a proporvi era in una versione piuttosto rara quando uscì. Oggi su internet si trova tutto, ma allora questo remix made in USA era molto molto ricercato. Sono i Tears for Fears con la loro Shout. I Tears for Fears sono ancora attivi, anzi, hanno ritrovato una seconda giovinezza ultimamente, ma qui erano davvero all'apice della loro popolarità. Il loro secondo album si intitolava Songs from the Big Chair e il brano di apertura era questa Shout. E a proposito di grandi successi, i Talk Talk.

La splendida voce di Mark Hollis, che ci ha lasciato pochi anni fa, e la sua creatura di enorme successo, i Talk Talk. Il loro album più venduto era questo It's My Life, dal quale ho riesumato Such a Shame.

dei loro singoli che definivano Night Version. Questa è quella che faceva da colonna sonora al video più censurato di quegli anni. Bellissimo, davvero bellissimo. Si titola Girls on Film.

I Duran Duran con uno dei pezzi migliori tratto dal loro album d'esordio che portava il loro stesso nome. Erano i tempi in cui una band poteva iniziare una carriera lunga decenni, proprio come i Duran Duran, o essere una meteora che splendeva per pochi mesi, in cui però brillava in modo molto intenso, come successe ai Kajagoogoo.

E questo valeva in particolare per questo brano ascoltatissimo e ballatissimo. Si intitolava Too Shy, Kajagoogoo.

Il cantante dei Kajagoogoo era Limahl, che poi, grazie al genio di un produttore come Giorgio Moroder, interpretò la canzone che dava il titolo al film La storia infinita, Never Ending Story, che ha venduto milioni e milioni di dischi. Perché il produttore è fondamentale. Se Martin Fry e il suo gruppo non avessero incontrato Trevor Horn, che decise di produrre per loro il primo album The Lexicon of Love, sarebbe ancora oggi ricordato ed ascoltato. Per fortuna è successo e noi abbiamo potuto innamorarci di questa The Look of Love ABC.

Stesso produttore, completamente un altro genere. Una delle tante, tantissime vite che hanno attraversato gli Yes, qui con l'album 90125 e il singolo Owner of a Lonely Heart. Movies.

Il ritorno della voce storica di Yes, quella di John Anderson, assolutamente inconfondibile dopo la breve parentesi del 1979 in cui per l'album Drama venne appunto sostituito da Trevor Horn, che qui ritroviamo solo in veste di producer. Non si trovava un titolo per quest'album, quindi si scelse di usare il suo numero di catalogo 90125.

Un gruppo che non ha lasciato una traccia indelebile nel firmamento musicale, ma che ha comunque realizzato un paio di album di discreto successo, grazie soprattutto al carisma del loro cantante frontman, Ben Volpierre Pierrot. Si chiamavano Curiosity Killed the Cat e ci hanno fatto ascoltare la loro Name and Number. Chi invece di successo ne ha avuto un'enormità fino probabilmente a farsi schiacciare dal suo peso era Michael Jackson. Da poco è uscito al cinema un suo biopic che confesso di non avere visto. Ve lo ripropongo con la sua Leave Me Alone.

Come vi dicevo, oggi la puntata di Zoe viene dal bunker, cioè dalla mia cantina, con i miei vecchi dischi e con tutta l'attrezzatura di una volta. E questo brano, Leave Me Alone, sta girando sul piatto come maxi singolo. Chiunque potrebbe dirvi che il brano è tratto dall'album Bad, album che ho qui di fronte, ma forse non tutti si ricordano che a quei tempi da poco erano usciti i CD, quindi gli album iniziavano a durare di più, perché il CD poteva contenere quasi 80 minuti di musica, al contrario di un vinile che non poteva superare i 50 minuti. Fu così che il vinile di quest'album di Michael Jackson non conteneva questo brano, che venne incluso solo nella versione CD e in quella in cassetta. E così, dopo aver comprato l'album, fui costretto ad acquistare anche questo maxi singolo per avere Leave Me Alone, ma ne è valsa la pena.

Un duo americano di cui qui in Europa non si è sentito molto parlare, nonostante avessero un approccio molto europeo nell'uso dei sintetizzatori per gli arrangiamenti. Si chiamavano An Emotion. Il titolo del singolo è Obsession. Ci spostiamo in Australia. Il secondo album degli Ice House. Questa si chiama Hey Little Girl.

Gli Ice House sono fra i miei grandi rimpianti, nel senso che non sono mai riuscito a vederli dal vivo, nonostante siano ancora regolarmente in tour, ma non escono mai dall'Australia. E io continuo a non vincere al Super Enalotto, forse perché non ci ho mai giocato. Quindi... In Italia non hanno mai spopolato, e lo stesso possiamo dire per una band americana che ha una delle voci più belle nel panorama rock di quegli anni, ossia Steve Perry. Si chiamano Journey.

Anche i Genesis hanno vissuto innumerevoli vite, dapprima l'era Peter Gabriel, poi quella Phil Collins e tante altre ancora. Anche questo brano ha una storia particolare, venne pubblicato in un EP intitolato 3x3 che conteneva appunto tre brani scartati dalle sessioni dell'album Abba Cab. Poi i Genesis pubblicarono un doppio album dal vivo, ma c'era materiale solo per riempire tre facciate. Così il doppio album prese il titolo di Three Sides Live e il quarto lato venne farcito con alcuni brani a disposizione, fra i quali appunto questa Paper Late.

Siamo in chiusura e lo facciamo con il botto, i Simple Minds con il loro brano che ha venduto di più, Don't You Forget About Me. Dal bunker è tutto, ma prima di riemergere in superficie per vedere se il mondo è ancora al suo posto là fuori, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata. Sarà ancora dal bunker? Chissà. Ciao a tutti! Wow.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia. Questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996. Questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone. È in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026, infatti, si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti. Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997. Si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976. Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twix con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Deals. Abbiamo parlato di Bell & Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Deals, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la frontwoman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin-Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sun We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Ellie Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

Una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Osdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Stride e il loro nuovo singolo dal titolo You, You, You.

Un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.

0: Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock.
1: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato dei Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, dal suo ultimo album, dicevo capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi di Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

puntata molto variegata quella di oggi. Abbiamo ascoltato veramente di tutto in questa trasmissione: il soul, il funky, la bossa nova, la dance, i cantautori, la musica irlandese, la musica partenopea, e spero che sia stata di vostro gradimento. Ma c'è ancora una canzone dopo quella degli Afghan Whigs, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo. Dicevo, una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
2: Viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
3: Cari amiche e cari amici di ieri e di oggi, io sono Maurizio Benvenuti, sono nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, ma le nostre utopie, quelle nate nel 1977, non sono archiviate e rimbombano anche qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. È come se ce le fossimo portate dalla vecchia sede di via Irma Bandiera. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora anche in questa puntata ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioni e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite a sentire chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo. Persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva. Un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, lasciatevi attraversare ancora una volta dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, così come oggi la voce protagonista di Giovanna Mulazzetti.

0: guarda,
1: dove?
0: Guarda,
1: ma dove?
0: Guarda
1: là,
0: guarda,
1: fermi,
0: la
1: luce,
0: Madonna,
2: da fonti ufficiali è stato accertato che un oggetto misterioso sta calando dagli strati più profondi e rarefatti dell'atmosfera.
3: Guarda! Ehi! Aiuto!
1: È rosso!
3: Oh, guarda, sta calando! Sta scendendo!
1: Andiamo via!
3: Scappa!
2: Follie collettivi! Crisi isteriche stravolgono la normale vita di tutte le metropoli italiane. Le prime pagine dei giornali titolano a nove colonne: Non siamo più soli.

0: un mostruoso essere sta apparendo agli esterrefatti occhi dei terrestri.
1: Guarda, ci vuole dire qualcosa. Ecco, sta aprendo la bocca.
2: Ma quanto è brutto.
3: Sono venuto a nome degli ascoltatori.

E questa è la testimonianza talpista di Giovanna Mulazzani. Sono arrivata a Radio Talpa con le mie amiche, dopo la sua apertura, ma non ricordo come. Ricordo che con Ettore iniziai a leggere libri di psicologia per una trasmissione sulla famiglia, la famiglia che uccide. Io studiavo architettura a Firenze e lui invece medicina. E da quell'interesse, poi, ne nacquero altri che andarono ad arricchire, grazie alla radio, la vivacità culturale dei miei anni all'università, uniti ad un continuo confronto, scontro familiare, che risentiva pesantemente del giudizio che la nostra cittadina dava di questo gruppo di giovani ribelli di sinistra. Ma nonostante tutto, sentivo che il mio essere dopo sarebbe stato molto segnato da quell'esperienza, dagli anni della radio, e quindi l'impegno si rafforzava soprattutto nei mesi estivi, quando, tornando da Firenze, la radio diventava un luogo imprescindibile delle mie giornate.

Il mondo entrava di prepotenza nelle due stanze di via Irma Bandiera. Le assemblee, i raduni, il pullman per andare a Bologna a sentire Lou Reed e anche le piadine mangiate a pian ventena nell'osteria lungo la via per Morciano e le pizze notturne dalla Paola. Alla fine degli anni 70 arrivò la proposta di legge sulla violenza sessuale. C'erano le firme da raccogliere, quindi il referendum abrogativo della legge 194 e ci fu dunque una battaglia da affrontare. Fu così che il movimento delle donne, i collettivi, gli scambi sulle riflessioni al femminile di quegli anni impegnarono il gruppo delle ragazze della radio a tutto campo. Sentendomi parte di una grande famiglia al femminile, un giorno di luglio di un anno che non ricordo, entrai nella Casa delle Donne di Via del Governo Vecchio a Roma, per avere l'esperienza dal vivo di un luogo culto per noi, da raccontare poi alla radio.

E non dimenticherò mai che al tempo delle rassicuranti pastorelle domenicali, noi eravamo ancora una volta controcorrente con la trasmissione di Cecco sul suicidio. Grazie con il sentimento vivo del primo giorno in cui sono entrata a Radio Talpa.

E questa era la testimonianza talpista di Giovanna Mulazzani. E così, cari amiche e cari amici di ieri e di oggi, abbiamo appena raccolto un frammento, quello di Giovanna Mulazzani, insieme ai jingle mai dimenticati di allora e alle canzoni che Giovanna Mulazzani amava in quegli anni, un frammento, dicevo, che torna a vibrare nel presente. Portate con voi il suono di queste parole che avete ascoltato oggi e che resti come una piccola luce a guidare i giorni a venire. Noi ci rivediamo nella prossima puntata, quando un altro protagonista della prima generazione ci offrirà la sua storia e il suo sguardo sul mondo. Addio per ora, e che l'eco continui a parlare dentro di voi. Questo è Echi di Talpa. E questo è un ultimo brano consigliatoci da Giovanna Mulazzani, con il quale ci congediamo da lei. E questo brano appartiene a Nick Drake, si chiama Pink Moon. Un abbraccio a tutti voi.

Fastidioso, vero? In questi casi ci sono solo due alternative. O il bambino si strozza, e vabbè, allora è fatta. Oppure si accende Radio Talpa. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. O Radio Talpa o si strozza il bambino. Ciao.

0: Heike di Talpa, vieni a sentire l'eco.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

C'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin', siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Ice-Stream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old-timers park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa e il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie: il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora anche quest'anno vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi: il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue, perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley, che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea, è uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

E andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

0: E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai.
1: Love song train, on the love song track.

Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotappa.it.

Ascoltate il silenzio che precede la voce. C'è un istante sospeso prima della prima nota in cui il tempo si piega e tutto diventa possibile. Il 30 luglio a Monbaroccio quel silenzio diventerà spazio sacro. Arriverà Leon Bill, The Soul Resurrection, e con lui una promessa che non si misura in applausi ma in risvegli. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa e insieme cercheremo di farvi entrare nell'atmosfera del Monbaroccio Soul Village. Venite con noi.

0: E allora, care amiche e cari amici, immaginate di entrare con noi in quel meraviglioso giardino di Palazzo del Monte, illuminato da lampioni bassi, le pietre antiche che conservano storie e passi e un microfono che aspetta come un altare. La voce di Leon non entrerà, ma penetrerà. È un baritono che porta con sé il respiro dei cori gospel di Jasper, Florida, la gravità delle radici afroamericane e la capacità di trasformare ogni parola in rito. Quando canta, il passato e il presente si toccano, la memoria diventa materia sonora e la pietra del borgo risuonerà come una cassa armonica che amplifica il cuore.
1: This song is dedicated to the memory of lives lost too soon and the hope that others will not die needless death. Leaving children without parents, sisters and brothers without each other,

non è solo un invito a sentire, è un invito a partecipare. La sua musica chiede il silenzio necessario per ascoltare e la disponibilità a lasciarsi attraversare. Ci saranno momenti in cui la sezione fiati avvolgerà come un abbraccio caldo, l'organo Hammond batterà come un cuore antico e la ritmica creerà un tappeto su cui le storie potranno camminare. E ci saranno istanti in cui tutto si spoglia, solo Leon, il microfono, il respiro e la verità di una frase cantata che sembra una confessione.

Ascoltando Leon Bill, pensate ad una canzone che nasce da una ferita e diventa cura, a un brano che parla di lotta e si trasforma in redenzione. Questo è il repertorio che Leon porta con sé. Originali che nascono dall'esperienza vissuta e riletture del grande songbook soul, che non suonano mai nostalgiche ma necessarie. Ogni testo è una mappa, ogni melodia una strada che conduce a un luogo dove il pubblico non è spettatore, ma compagno di viaggio. Nel giardino del Palazzo del Monte la scena si trasformerà in chiesa laica, mani che si alzeranno, respiri che si sincronizzeranno e occhi che si incontreranno. Leon è narratore e guida con gesti misurati e uno sguardo che cerca l'ascoltatore. La band diventerà coro, il coro diventerà comunità e il giardino diventerà luogo di resurrezione sonora. Non si tratta di miracoli spettacolari, ma di qualcosa di più sottile e potente, la musica che ricuce, che unisce, che restituisce senso.

E allora venite con il cuore pronto a farsi attraversare, con la pazienza del silenzio e la voglia di essere toccati. Portate con voi chi amate, portate la curiosità e portate il rispetto per un rito che si compirà nella semplicità di una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Il 30 luglio a Monbaroccio dunque non sarà solo una serata, sarà una notte in cui il soul risveglia, in cui la pietra ascolta e in cui la comunità ritroverà la propria voce.

Ora credo che tutti quanti noi che abbiamo condiviso questo viaggio siamo davvero pronti per ascoltare le origini e la formazione di Leon Bill, che cresce tra le armonie del coro gospel della sua chiesa, dove la musica è preghiera e disciplina. Da lì la sua voce prende forma. Un baritono che porta con sé la gravità delle radici afroamericane e la capacità di raccontare. Un artista che ha condiviso il palco con nomi storici del soul e del doo-wop, ha girato il mondo, portando il classic soul su palchi grandi e piccoli, e si è guadagnato il titolo di Soul Resurrection per la sua capacità di riaccendere emozioni autentiche nel pubblico. La voce di Leon richiama la profondità di Solomon Burke e la ruvidità passionale di Otis Redding, ma non è una copia. È una sintesi personale che unisce controllo, graffio e una sincerità interpretativa rara. Predilige sonorità classiche, sezione fiati calda, organo Hammond, ritmica avvolgente, ma sa anche spogliare il brano fino al solo microfono e al respiro, creando momenti di intimità assoluta. Ogni canzone è raccontata come una confessione, con dinamiche che vanno dal sussurro al grido liberatorio. Il suo repertorio mescola brani originali e riletture del grande songbook Soul. I temi ricorrenti sono resilienza, redenzione, amore che salva e memoria collettiva. Le sue composizioni dunque nascono spesso da esperienze vissute, contesti diretti e melodie che restano impresse fin dal primo ascolto. E dal palco, Leon costruisce un dialogo diretto con il pubblico. Non c'è barriera. Solo scambio emotivo. E allora prepariamoci il 30 luglio ad avere in quel giardino uno scambio emotivo con Leon Bill, perché lui sul palco è un narratore. Gesti misurati, sguardo che cerca l'ascoltatore, momenti in cui la band diventa coro e la sala si trasformerà ancora una volta in chiesa laica del soul. Un artista dunque che ha suonato con formazioni storiche e band moderne, portando il classic soul in contesti diversi senza tradirne l'essenza. A Monbaroccio arriverà con The Luca Giordano Band with Horns ed è la promessa di un set ricco di fiati, di groove, di intensità.

E adesso che siamo arrivati quasi al termine di questo speciale, vogliamo chiuderlo con un invito che suona quasi come un giuramento. Il 30 luglio, tra le pietre antiche di Monbaroccio, non andrete solo ad un concerto, andrete a un rito collettivo. E allora portate con voi il silenzio necessario per ascoltare la voglia di lasciarvi attraversare da una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Ve lo abbiamo ripetuto più volte, ma è così. Leon Bill non promette miracoli, ma restituisce qualcosa di più raro, la certezza che la musica davvero può ancora curare, unire e risvegliare. Segnate questa data, invitate i vostri amici e preparatevi a essere testimoni di una resurrezione sonora. E restate sintonizzati perché noi di Radio Talpa continueremo a parlarvi di questo Monbaroccio Soul Village per arrivare insieme a quella notte con il cuore già pronto a battere al ritmo del soul. Radio Talpa e il sottoscritto vi salutano e naturalmente vi aspettiamo tutti quanti a Monbaroccio.

0: Radiotalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

Ogni venerdì alle ore 17:30 la giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Nativi Americani, ieri e oggi, il venerdì, ore 17:30, su radiotalpa.it.

0: è piccolo, è grande. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di X Generation. Siamo qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete a Cattolica con una nuova puntata nostalgica, sempre nel nostro stile. E oggi insieme a me, oltre a Iero e a Fabio, abbiamo un ospite di eccezione che viene direttamente dalla lontana Ravenna. Ma si chiama Ilenia, ma lascio a lei darsi una piccola presentazione.
1: Allora, mi chiamo Ilenia. Sono nata ovviamente negli anni 80, più precisamente nell'83, e sono una mosaicista, come hai detto sono di Ravenna, e niente, Ale mi ha invitato qui per approfondire certi argomenti di cui ci divertiamo comunque a parlare fra di noi.
0: Ah beh, comunque quindi vi siete già conosciuti in questo ambiente, diciamo,
1: ci siamo conosciuti a un trekking.
0: Ah, ok.
2: Pensa.
0: Beh, da cartoni al trekking, dai,
1: esatto.
0: Ci sta.
1: E poi dopo ci siamo ritrovati a commentare certi meme o certi post su Facebook e quindi è nata questa cosa.
0: Ah, bello, dai, una bella situazione.
2: Sì, diciamo che venivano fuori un po' le stesse cose che leggevo io la mattina, poi vedevo il pomeriggio, le metteva lei, ho detto ma...
0: Beh, stessa frequenza d'onda, dai, no?
1: Esatto,
2: se non è una stalker.
1: No, ancora no.
2: O lo è Ale, lo stalker.
1: Esatto, Ale.
2: Yeah.
0: Bene, bene, adesso siccome che comunque già sappiamo che il tempo è sempre limite, yeah. E
2: a noi,
0: quindi...
2: a noi non ci presenti, scusa.
0: Ma voi, scusate se vi ho messo un po' in secondo piano, ma tanto ormai vi conoscono tutti.
2: Ah, oh, va bene.
0: Però va bene.
2: Ciao, comunque.
0: Salutate pure.
3: Ciao da Fabio, ragazzi.
2: Ciao a tutti.
0: Dai, allora partiamo subito con la nostra trasmissione, senza andare tanto per le lunghe. E... inizia te, Ale, visto che
2: dai,
0: avevi voglia di parlare.
2: Vai. Cominciamo. Ciao ragazzi e buon pomeriggio. Noi niente, oggi porteremo un pochettino di cartoni animati, quelli che una volta ci facevano un pochettino
3: emozionare
2: alla grande. Sotto tutti i livelli. Allora, niente, oggi vi parlerò di Yattaman, che penso che conoscono in parecchi. Questo cartone è stato prodotto nel 77 dalla Tatsunoko. In poche parole era una casa giapponese fondata nel 62 ed era piccolissima perché aveva solamente 43 dipendenti che ci lavoravano e comunque uno di loro, il titolare, era il leggendario pioniere di anime che è Tatsuo Yoshida. E per farvi un'idea, hanno prodotto l'Ape Maga, Ippo Tommaso, la banda dei Ranocchi, Coccinella.
3: Ippo Tommaso.
0: Erano produttivi comunque.
2: Sì, esatto, erano veramente in pochi, però producevano tanto. E Yattaman appartiene alla serie Time Bokkan. Time, come tutti sappiamo, significa tempo. Bokkan è l'esplosione, quella
3: che avveniva sempre.
2: Che avveniva sempre poi alla fine.
0: Che bruciava tutti.
2: Esatto.
3: Per fortuna.
2: E la caratteristica fondamentale di questo cartone è l'umorismo dichiaratamente demenziale, che le contraddistingue. Infatti nascono come controaltare agli anime più seri e impegnativi che c'erano in quel periodo, quindi gli anime dei robottoni, per intenderci.
3: Esattamente.
0: E, perché comunque gli anni, parliamo di che epoca più o meno?
2: L'anno, allora, in Italia allora, è uscito nel 77 in Giappone. In Italia invece la prima visione è stata mandata in onda su Rete 4 e dall'83 all'88, ok? E ha avuto 108 episodi ed è diventata popolare per anche grazie alle numerose repliche che poi andavano trasmesse nelle TV locali. Quindi, diciamo, dopo Rete 4 è stata spostata alle TV locali come Odeon o
3: Teleromagna.
2: Sì, esatto, quelle TV.
0: Io mi sa che l'avevo visto su Odeon.
2: Sì,
3: può
2: sì,
3: essere,
2: sì.
3: Può essere,
2: sì.
3: Può essere, sì.
0: Noi... perché non me lo ricordo che lo facevano vedere su Rete 4, questo è un po'...
2: ma quelle erano le prime, poi
3: proprio,
2: dopo...
3: proprio le prime molte volte andavano sui canali più nazionali, diciamo, mi ricordo.
2: E una curiosità è che l'unico paese a portare tutti gli episodi doppiati siamo stati proprio noi, gli italiani, quindi è una cosa incredibile, ma...
3: Per una volta
2: è questo. E la storia, diciamo, del cartone si svolge negli anni '80, dove il terzetto di ladri truffatori, conosciuto come Trio Dronio, Drombo,
3: sì. Che mamma mia che roba storica, sì.
2: E il simbolo, per chi lo conosce, è il famoso teschio a forma di forcello.
3: Sì, a fungo atomico, ovviamente.
2: Sì. Esatto. E, viene praticamente, questo trio viene arruolato da Doc Robey, che è un misterioso e potentissimo personaggio, che lui si presenta solamente in voce, quindi non è che viene fuori nel cartone, non lo si
0: che
2: vede
0: sarebbe
2: mai.
0: Comunque il cattivo della situazione, lui.
2: Esatto, esatto.
0: La mente malefica.
2: Esatto.
3: Anche malata.
2: E il compito loro era quello di trovare i tre frammenti della pietra, Dr. Stone, che riuniti i quali praticamente si arrivava ad ottenere un favoloso tesoro. Difatti nella sigla italiana poi c'è la menzione il gran filone d'oro che è citato, no?
3: Sì, quindi... al gran filone d'oro.
0: Bravo, dai, la cantiamo adesso, dopo la mettiamo.
3: Scusate lo spoiler.
2: Se no, se la vuoi cenare te in linea.
1: No, perché io conosco solo la sigla di sto cartone, non l'ho mai visto.
2: Adesso te lo
0: racconto. Ma magari non te lo ricordi, però sicuramente l'ha visto, dai.
2: Qualcosa.
1: Ma sì. Io mi ricordo che guardavo molto Italia 1, quindi se mi state parlando di Odeon, Rete 4,
0: sì, può essere. Non sì.
1: Cioè, io guardavo Bim Bum Bam su Italia.
0: Però
1: su Italia
0: l'icona
1: 1.
0: Sicuro l'hai vista, dai, il classico.
1: Sì, no, ma conosco anche la sigla perché comunque cioè, le ascolto. Ascolto le sigle in generale dei cartoni animati anni 80, mi piacciono tutte, però tantissimi cartoni io proprio non me li ricordo.
0: Bene,
3: ma molti erano essendo sui canali locali era un po' più difficile da reperire,
0: un po' più di nicchia.
1: Sì, c'è da dire che io facevo veramente fatica a guardare i cartoni animati perché mio nonno aveva il monopolio del telecomando.
0: Ah, quello è tutta la casa.
1: Non c'era verso di poter guardare qualcosa. Sì, dopo, sì. Quando sono diventata un po' più grande mi sono infurbita, diciamo, e quindi lui si addormentava col telecomando sotto la mano e io glielo prendevo di nascosto facendo con molta calma, molta
0: cautela. Tipo Lupin.
1: Poi abbassavo il volume perché così non si accorgeva che cambiava programma. E poi rialzavo il volume. Puntualmente mi beccava però.
2: Certo, sì, no, ma lo facevo bellissimo. Mi hai messo in mente una cosa che facevo anch'io.
0: Ah sì, ma penso un po' a tutti questo.
1: Lui guardava, guardava il telegiornale e il telegiornale ha tutte le ore in tutti i canali.
2: C'erano anche quei bei film in bianco e nero.
0: Ah, quelli per dormire erano fatti apposta.
3: Sciopporiferi. Sì,
0: però sì. Senza dilungarci molto continuiamo con il nostro iattame.
2: Allora, niente, ritorniamo al trio. Il trio praticamente inizierà ogni volta ad organizzare l'ennesima truffa per racimolare i soldi che servono per realizzare il robot da combattimento. I tre però non hanno fatto i conti con i paladini della giustizia. Gli Yattamen, che praticamente Yatta 1 e Yatta 2, quindi Gan-chan di 17 anni e Jeanette di 18.
3: Due bambini,
2: esatto, che vanno a smascherare sempre i loro piani e ci combattono con i loro robot a forma di animali, tipo il famosissimo
3: Yatta-kan.
0: È il più bello,
2: Yatta panda, Yatta pesce, Yatta elefante,
3: Yatta pellicano,
2: Yatta Piero.
3: Era Yatta Piero, esatto.
2: Ciao, per chi Piero. Non lo conoscesse, un nostro ex compagno di scuola.
3: Ciao Piero.
2: E, comunque, prima di usare i robot, loro combattono sempre fisicamente e hanno... Gan-chan ha un'arma, una kendana, che... Per chi non lo conoscesse, è un famosissimo giocattolo giapponese formato da un pezzo di legno di forma conica unito per mezzo di una cordicella ad una sfera di legno.
0: Comunque io l'avevo trovato anche in Honduras quello, nei giocoli artigianali.
3: Quello è così. Lo yo-yo giapponese,
0: tipo, sì.
2: Sì, esatto. E
0: divertente.
2: Questo sì. Trasmetteva la scossa elettrica e Jeanette... lei invece aveva un bastone telescopico, diciamo un pochettino come la Nami dei nostri tempi, no? Citando un cartone odierno, e aveva sto bastone telescopico che anch'esso trasmetteva una scossa elettrica. E quindi cosa succedeva? Alla fine di ogni puntata, più per la stupidità o la sfortuna dei cattivi che per la bravura dei buoni, il bene trionfava, perché comunque il Trio Drombo
3: Erano strambi.
2: Erano abbastanza strani. Poi adesso andrò un attimo a descriverli anche loro.
0: Beh, un po' comici, dai, è un po' comico, no? Ecco, tanto tutto.
2: Sì, molto, sì, comico. Molto demenziale.
3: Sì, sì, esatto. Era quello il bello.
2: Sì. No, la cosa bella era dopo l'esplosione del robot dei cattivi, quindi del trio Drombo, loro si. Ovviamente cosa succedeva?
3: Restavano su un tandem a tre
2: in mutande,
3: tutti nudi,
2: e Miss Drogno ovviamente mostrava i
0: però
2: suoi
0: si copriva
2: piedi. Si copriva, no? Ma ogni tanto scappava
3: ogni
2: fuori,
3: scappava fuori qualcosa. Sì. Sì.
1: Perché gli si bruciava.
2: No,
1: sì.
2: No, quel vedo e vedo.
0: Sì, sì.
1: Ma è come se vedo,
3: sapete, certo. Dei giapponesi sporcazzoni.
0: Ma perché gli si bruciava anche praticamente parte della piancheria intima.
2: Sì, sì, sì. Ah. Esplodeva, veniva, certo, proprio, sì, strazzata.
3: Esatto.
2: E lì niente, Miss Drogno sarebbe il capo
3: del trio,
2: la capa del trio, no? Adesso non si dice capa, ma è uguale.
3: Lei gli stessi.
1: Era il boss.
2: Il boss, sì. Aveva 26 anni, era single.
3: ed era pure buona.
2: Era buona, sì. Un'aspirante attrice. Tra l'altro, in questo millennio, diciamo, non mi ricordo benissimo l'anno, è uscito il film. Con gli attori, diciamo, umani, quindi hanno fatto uscire il film, e la ragazza che interpreta Miss Drogno è tanta roba.
3: Eh sì,
2: quindi
3: confermo.
2: Andate a vederlo.
0: Non l'ho visto il film, non sapevo neanche che era uscito il film.
2: Sì, sì,
3: bello, bello, fatto bene.
2: Esatto.
1: Io lo sapevo che era uscito il film.
2: L'hai visto?
1: No.
3: Io l'ho guardato.
1: Però volevo dire qualcosa.
0: Io ce l'ho, hai fatto bene.
2: Io ce l'ho in DVD ed è molto.
0: Allora passamelo, che così me lo vedo anche io.
3: Nico, io l'ho guardato solo per Miss Drogno.
0: Ah, ok.
2: Vabbè, certo, sì, sì, sì.
0: Però ma rimane sempre bene. Nello stesso comicità demenziale.
2: Esatto,
0: sì, sì, sempre, sì, uguale.
2: Non
0: così.
2: Cambia nulla, è fatto molto molto bene. E gli altri due cattivi sono Boyaki, 25
3: grande
2: anni,
3: Boyaki.
2: Ingegnere del gruppo, innamorato perso di Miss Drogno, ma lei non se la caga perché non se lo caga perché comunque lei in realtà è un debole per Ganzan,
3: per Yatta 1,
2: per Yatta 1, e
0: quello che combatteva comunque
3: è il suo antagonista,
2: sì, il suo antagonista,
0: sì,
2: certo,
0: è innamorata,
2: certo,
0: di lui,
3: esatto.
2: Però Boyaki di suo ha, che comunque, da come diceva, avendo un debole per le liceali, disse di avere moltissime ammiratrici, quindi
3: sì, lui ne era convinto.
0: Era un playboy.
3: Boyaki, ragazzi, era il numero
2: per
3: uno,
2: per intenderci, è quello col naso,
3: sì, quello secco,
2: a corvo secco,
3: e i baffetti.
2: Poi c'è Tonzula, che ha 30 anni, è l'uomo di fatica del gruppo ed è goffo, basso e barbuto. Quindi,
0: diciamo, che quello che faceva i lavori sporchi.
2: Sì,
3: era un cubo. Era.
2: Era il Mister T venuto male della serie.
3: Okay. Esatto, esatto.
2: E comunque niente, poi ovviamente, che dire, i finali erano sempre in mutande, diciamo che... E la cosa bella era anche vedere tutti i robottini che uscivano poi
3: dagli Attakan e gli altri,
2: sì, dagli Attakan, sì, ma anche dai cattivi,
3: anche dai cattivi,
2: fuori,
3: sì,
2: dei bei robottini,
3: sì, sì, le battaglie devastanti,
2: sì, sì, sì. E niente, che dire, la sigla è scritta ovviamente

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio con questa bellissima sigla di Yatta Man, che è nostalgia bellissima, mi fa proprio venire in mente il cartone, che era bellissimo, uno tra i miei favoriti tra l'altro. Ma adesso cambiamo un po' genere e sentiamo Ilenia cosa ha da raccontarci, cosa ci ha portato oggi di carino.
1: Allora, io volevo parlare di Pollon, uno dei miei cartoni preferiti.
2: Bello, sì, bellissimo.
1: E il manga originale è di Hideo Azuma del 77 e invece l'anime è stato prodotto da Kokusai e Higashi ed è andato in onda nell'83 e qui in Italia nell'84. E quindi io avevo un anno.
3: Però non... tuo nonno te lo faceva guardare.
0: Anche questo era un po' particolare come cartone, però senza spoilerare tanto, vai.
1: Era un po' particolare, ma tanto ero sempre a casa da sola, quindi nessuno mi controllava cosa andava a vedere.
2: Va là.
1: Ma poi in realtà era un po' particolare, ma diciamo che in quel frangente non me ne rendevo neanche conto, insomma, sì. Magari l'ho capito dopo, che forse c'erano delle cose un po' strane.
3: Subliminali.
1: Sì. E comunque è la storia di questa bambina che abita nell'Olimpo con gli dèi e vuole diventare dea anche lei. Solo che per poterlo fare deve ricevere il vaso sacro, che è praticamente una sorta di attestato, chiamiamolo così, che lo ricevi solo se fai delle buone azioni.
3: Ma cos'era il vaso, quello che andavano a prendere del Montenegro sotto il mare?
1: No.
2: No, quella era la vecchia Romagna, Ale.
0: No, è Montenegro.
2: Ah, Montenegro,
0: era.
2: Sì. Ah, Montenegro, scusate. Sì.
0: Beh, non facciamo pubblicità,
3: no,
0: fuori,
3: scusate,
0: sennò qui...
1: E praticamente niente, lei a forza di voler fare delle buone azioni si mette sempre in mezzo a dei casini, chiamiamoli così, col suo amico Eros, che è il dio dell'amore che spara frecce a caso.
0: Bellissimo,
2: e... anche a cazzo.
1: E praticamente, insomma, diciamo che sono più i guai che combina del resto.
3: Beh, ma Eros beveva, si sapeva, dai.
2: No, quello era,
0: sì,
2: Bacco.
3: Beh, prendeva da Bacco. Però Eros beveva la birra.
1: Beh, lì erano buone. Tutti un po' strani, se devo essere sincera. Perché il nonno Zeus, che era un donnaiolo, no. Non da poco, aveva sempre,
0: vabbè, lui era
1: aveva
0: capo,
1: sempre le mani
0: era.
1: In pasta.
3: Vabbè, comunque teneva fede nella vita reale, no? Di Zeus.
1: Ah, sì, sì, assolutamente.
3: E poi io penso che lì sopra, mi ricordo la sigla del cartone, che c'erano Giunone...

0: sì, sì.
1: E le altre, diciamo...
2: Io mi ricordo più che altro le sbornie che facevano insieme, ogni tanto erano tutti col naso rosso.
3: Erano tutti ciuchi. Tutti ciuchi.
0: Tutti ciuchi, tant'è che Apollo non riusciva mai a svegliarsi in tempo per portare poi il sole in cielo. Insomma, arrivava
2: serata.
0: Sempre in ritardo, faceva serata.
1: Ma c'aveva solo il sole dentro il carretto?
0: O chi portava, lo sa,
1: o
0: chi
1: portava
0: lo sa.
1: Qualcos'altro.
3: Lavorava per Escobar.
0: Vabbè, chissà, magari avete ragione voi. Io non l'avevo mai vista in questa chiave, però adesso mi state facendo venire dei dubbi. E comunque, insomma, parla di questo mondo dell'Olimpo, che tra l'altro mi ha dato anche una mano poi a scuola, perché, insomma, tante cose me le ricordo, o comunque me le ricordavo grazie anche al cartone animato.
2: Tipo i nomi degli dèi.
0: Ma anche sì.
3: Ma riprendeva anche tante vicende.
0: No,
3: della...
0: tante vicende, sì.
3: Della mitologia greca vera.
0: Ovviamente
2: è vero.
0: Romanzate, con ironia, tutto il resto.
2: Molta
0: però
2: ironia, sì.
0: Sì, molta, per fortuna.
3: Per fortuna.
0: Però
1: Fabio,
0: si
1: Fabio
0: seguiva
1: sapevo...
0: molto bene.
1: Scusate, Fabio sapevo che avesse fatto il classico, in effetti.
2: Addirittura?
1: Sì, sì,
3: ovvio.
1: Sì.
2: Non era il Benelli?
3: No, era il classico, no. grazie a Apollo, no... I greci li sapevo così.
1: Vai.
3: Al volo.
2: Beh, date una bella mano, sì, dai.
3: Però sono stato bozzato,
2: Che miseria.
0: Perché non bastava Apollo.
3: No, purtroppo. Gli volevo portare il coro Apollo, ma scusate lo spoiler, ma...
0: Infatti.
3: Scusa.
0: La polverina magica.
2: Com'è che le diceva che la famosa frase che
0: sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria.
1: In effetti...
0: Anche quello l'ho capito dopo.
2: Sì.
3: Esatto.
1: Era tutto sul carro, col sole, c'era anche quella roba lì.
0: E
1: dai.
0: Poi com'era? Se la bevi o la respiri, ti dà
3: subito
0: l'allegria.
3: Sì.
0: Era
2: un doppio significato comunque. Adesso rivedendola con gli occhi di
0: con gli occhi di un adulto, sì,
2: esatto.
0: Cioè, mi rendo conto che forse mia mamma avrebbe dovuto proibirlo, però...
3: erano gli anni 80,
0: erano
3: ragazzi.
0: Erano gli anni 80, sì, eravamo messi un po' alla sperindio, però va bene.
3: Esatto.
0: E niente, quindi si alternano queste vicende in cui Pollon cerca assolutamente di fare delle buone azioni. Lei è sempre guidata da buoni sentimenti, dal voler aiutare, e in realtà combina solo dei guai. E poverina, ti dispiace, cioè la guardi e dici porca miseria, non arriva mai a conquistare. In realtà alla fine ce la fa e niente, è molto... come dire, anche nella vita reale, trasportato sulla vita reale, diciamo che sei una persona comunque testarda,
3: che ci crede,
0: che va avanti e che cerca di inseguire i suoi obiettivi, poi se lo fa un po' pastrocchiando è lo stesso, l'importante è avere un obiettivo.
2: E metterci l'impegno
0: e arrivarci.
1: E difatti anche sto cartone aveva la morale, perché molti cartoni che vedevamo,
3: quelli degli anni 80,
1: sì,
3: la maggior parte.
1: Non Yattaman, ma comunque una morale sotto c'era.
3: Esatto, un significato.
1: Sì. Un significato.
0: Questa, praticamente, qui l'importante non è non fallire, ma fallire con entusiasmo.
2: Esatto.
0: <evviva. ride>
2: In buona fede, dai.
0: Esatto,
2: fallire con
0: soprattutto
2: la buona
0: fede, sì, assolutamente.
2: Ma cosa facciamo? Ci ascoltiamo già subito la sigla? La mandiamo?
1: Va bene, dai.
2: Di chi era?
0: Oddio.
1: Come? La conosci anche?
0: No, allora, aspetta, che la canta Cristina D'Avena.
2: Okay.
1: Si può dire Cristina D'Avena?
2: Sì, sì, no, questo non è pubblicità.
3: Ci basta questo.
0: Ah, ok, perché
2: sì.
0: Pensavo voleste sapere chi l'aveva scritta.
1: No,
0: io.
2: Non mi sono documentata. Tranquillo.
0: Però se volete la posso cantare.
2: Ce la facciamo partire subito. Pollone.

0: E qui Cristina D'Avena ha fatto la sua bella canzoncina.
1: Era un pezzo che non l'ascoltavamo, quella di Cristina. Non l'abbiamo mai ascoltata.
0: Mi sa che è la prima volta che la mettiamo, esattamente.
2: Che onore,
0: sì.
2: Che onore.
0: Sì,
3: wow.
0: Sì.
3: Tra oggi poi già due, perché anche dopo ne metteremo
1: sì.
3: un'altra.
1: Ma tra
3: non
1: l'altro
3: spoileriamo.
1: L'hai anche conosciuta, se non sbaglio.
3: Sì, l'ho conosciuta.
2: Davvero?
3: Sì, perché praticamente a un carnevale mi ero vestita, al tempo mi ero vestita da Lamù.
0: Bello Lamù.
3: Sì, alle indie, se si può dire, si può dire. Sì, ormai
0: sì,
3: l'ho
0: sì,
3: detto.
0: Sì, vabbè.
2: Alla discoteca.
3: Esatto.
1: No, in India.
3: No.
1: Sulla nave dove c'erano i tesori delle indie.
2: E a Pinarella, tonto.
1: Lo so.
3: E praticamente c'era Cristina D'Avena che faceva il concerto per la festa di carnevale, quindi c'erano molti travestiti comunque da cartone degli anni 80.
1: Travestiti
3: insomma.
1: Trans o
3: travestiti? No, travestiti mascherati, diciamo mascherati.
0: Mascherati
2: sì,
0: meglio,
2: perché
0: sì.
2: oggigiorno...
3: non si può dire
2: oggigiorno è un po' triviale la cosa.
3: Bene, no,
0: guarda che cosa gli hanno fatto a Boldi.
2: Cosa gli hanno fatto a Boldi?
0: Lasciamo perdere con le fiaccole lì.
2: Ok, ok, ok.
1: Bello.
0: Quindi andiamo avanti.
1: Dai, andiamo.
0: Vai te Fabio, andiamo nel tema mitologico reale.
2: Esatto, molto volentieri ragazzi, io vi porto nella libidine, nella vera libidine di uno dei cartoni animati più popolari degli anni 80, uno di quelli a cui sono più legato in assoluto. E praticamente vi parlerò di Devilman, ragazzi. Ho già la pelle
0: bellissimo, sì.
2: Al solo pensiero. Allora,
1: perché è freddo sull'Himalaya.
2: Bravissimo, non spoilerare.
1: No.
2: Allora, il manga di Devilman viene pubblicato da Gonagai dal 26 maggio del 72 al 1 giugno del 73. E la serie televisiva viene prodotta dalla Toei Animation e trasmessa dall'8 luglio del 72 al 7 aprile del 73 in Giappone, composta da 39 episodi. In Italia fu trasmessa nell'83 purtroppo solo su TV locali. E una bella caratteristica che forse non tutti sanno è che c'è una bella differenza di trama tra il fumetto e la serie animata, fra il manga e l'anime praticamente.
1: Te pensa, io questa serie qua andavo matto, però a casa i miei genitori col cavolo
0: non
1: lo facevano.
0: Anche a me era proibito da me.
2: No, io allora sono stato fortunato.
1: Quindi
0: lo vedevo di nascosto.
1: Esatto.
2: Pensa.
1: Andavo di nascosto dai miei vicini di casa, Oliver e Taddeo, che
0: loro potevano vederlo.
1: Loro potevano vederlo.
2: Ma loro sono i bifolk.
1: E ci mettevamo di sotto nella
2: tavernetta.
1: Chiamiamola tavernetta, dove abitava la loro nonna, che gli ciulavamo il telecomando per guardarci la serie. E
3: ma mentre dormiva o era consapevole?
1: No, era consapevole.
2: Amo sti nonni.
1: Loro,
0: non arrivava con l'acqua santa da fare la benedizione.
1: No, loro erano più grandi.
2: Lì ci stava, sì. E adesso ragazzi vi spiego il perché.
1: Vai.
2: Allora, per quanto riguarda il manga, ovvero il fumetto, parla di un ragazzo di nome Akira Fudo, la quale vita viene sconvolta dall'amico Ryo Asuka, che in qualche modo riesce a scoprire e gli rivela che sulla Terra stanno per arrivare dei demoni, degli esseri mostruosi rimasti ibernati nei ghiacci.
0: Tipo da Bibbia.
2: Un pochino, tipo Mammut.
0: Sì.
2: E i quali sono stati sulla Terra molto prima della comparsa dell'uomo, e questi demoni rivendicano il loro possesso sulla Terra e il potere su tutto il genere umano, praticamente. E capiscono che l'unico modo per poter combattere questi demoni è impossessarsi dei poteri dei demoni stessi per poterli combattere. E allora praticamente Ryo organizza una specie di sabba
0: una seduta spiritica,
1: una festizzola,
2: sì, un po' demoniaca, e nella quale succede che Akira riesce ad assorbire il potere del demone Amon e ne acquisisce la forza, i poteri. E,
0: quindi proprio una seduta spiritica alla fine è stata.
2: Sì, sì, viene praticamente
0: posseduto
2: da questo demone.
0: Bellissimo.
2: E soltanto
1: posseduto in che senso?
2: No, analmente. Solo per i poteri.
3: Spiritualmente.
2: Fortunatamente lo spirito puro di Akira e l'amore che prova per una ragazza di nome Miki riescono a permettergli di poter controllare questi poteri con i quali poi salverà il genere umano praticamente. Questo è per quanto riguarda la trama del fumetto. Quella dell'anime, del cartone animato, cambia. Perché,
0: ah, perché non hanno preso la stessa trama,
2: no,
0: praticamente.
2: No, l'hanno, diciamo, liberamente riadattata per la serie televisiva. Hanno fatto una cosa un po' più macabra.
1: Diciamo che il fumetto è stato poi rifatto più avanti da...
2: Sì,
1: dalla serie...
2: ci sono stati poi dei rifacimenti,
1: esatto,
2: sì,
1: dalla serie OV, che è molto, cioè prende proprio spunto dal fumetto.
0: Ma ha cambiato
1: molto...
0: delle parti vecchie oppure aggiornato?
1: No,
0: poi?
1: No, come ti ha raccontato il fumetto Fabio, poi è stata fatta la serie, che sono 3 episodi se non sbaglio.
2: Ah, sì, okay. Sì, sì, sono 3 episodi.
1: Esatto.
0: Una edizione extra, tra virgolette.
2: Sì, rifatta in maniera ancora più sanguinaria.
1: È molto,
2: però,
1: molto bella.
0: Sì, però era un po' violento.
2: Però la trama è più legata al fumetto.
1: Sì.
2: Invece, per quanto riguarda l'anime degli anni 80, la differenza sostanziale che praticamente Devilman era già un demone e viene mandato sulla terra dal malvagio Zeno, che è il capo di tutti i demoni, per poter appunto riconquistare la terra, per riprenderne il possesso. E, Devilman, per poter ritornare sulla terra, praticamente vuole presentarsi con una forma umana. E sull'Himalaya, dove erano incastonati questi demoni, praticamente Devilman incontra Akira con il padre e li uccide entrambi.
0: Ah, ok.
2: E acquisisce, praticamente si impossessa del corpo di Akira per poter tornare sulla terra, per andare avanti con il suo progetto di conquista. E Akira viene adottato dai Makimura, che sono gli amici di famiglia dello stesso Akira, degli stessi genitori di Akira, e i quali hanno una figlia di nome Miki. E Devilman, sotto forma di Akira, si innamora perdutamente di questa ragazza. Soltanto che l'amore tra un demone e una ragazza umana, dal malvagio Zeno e dai demoni, questo non verrà mai accettato.
0: Non era ben vista la,
2: esatto,
0: cosa.
2: Una sorta di promessi sposi, sì, demoniaci, praticamente.
0: Un amore proibito.
2: Esatto.
3: Un Romeo e Giulietta.
2: Praticamente sì, però in versione abbastanza più demoniaca, esatto.
1: Beh, dai. Il cartone aveva anche un colore diverso poi da...
2: E di brutto.
1: Era verde, che... il demone.
2: Ma,
1: Devilman.
2: No, Devilman no, era azzurro.
0: Era blu astro,
2: era azzurro,
0: sì.
2: Era azzurro. Quasi blu. Praticamente Devilman cambia la sua prospettiva e decide di voler difendere il genere umano.
0: Quindi diventa come un demone buono alla fine.
2: Esatto, sì. Esatto. E per questo incomincia una grandissima battaglia fra Devilman e i suoi ex alleati, gli altri demoni, e fino allo scontro finale, arrivare allo scontro finale con il malvagio Zeno.
0: Con il grande capo.
2: Esattamente. Allora, la mitica sigla di Devilman è stata scritta da ragazzi, da chi? Da
0: sempre
2: lui,
0: loro.
2: Da Riccardo Azzara, ed è cantata dai Cavalieri del Re, ed è una delle sigle rimaste più nella storia, nell'immaginario collettivo per i fan, diciamo. E in Italia l'anime di Devilman, pensate che non viene più trasmesso in chiaro dal 1994 per colpa delle proteste dei genitori.
0: Ma va là, è stato proibito proprio.
2: Causa, sì, è stata proprio, ed è stata proprio censurata praticamente, non è andata più in onda per via delle tematiche horror e della violenza e del linguaggio presenti nella serie.
1: Se posso anche aggiungere una cosa. Un demone in particolare gli piaceva stare un pochettino in topless, quindi anche
2: sì, confermo.
1: L'arpia sì,
0: si era nudità, sì, quindi
2: io la chiamavo la demona sporcazzona,
1: tra l'altro era l'arpia, no? Quindi questo animale mitologico, e
2: sì,
1: la forma umanoide ovviamente aveva artigli nelle gambe,
2: esatto, aveva come degli artigli di aquila.
1: Esatto, e mi ricordo benissimo anche a livello del Monte di Venere.
2: Sì, sì, no, ma anche la parte superiore era sempre in topless, la sporcazzone.
1: Sì, sopra era in topless.
0: Ma si vedeva comunque, cioè vogliamo proprio dirlo, si era aperto o censurato questa
2: cosa?
0: No,
2: questa non è una delle poche cose che non hanno censurato in Italia, possiamo dire.
0: Sì.
1: E sotto è come se era, diciamo, come in quegli anni lì, come dicevamo l'altra volta, era molto non c'erano le estetiste quella volta, quindi...
0: No, sì, non casavano le uova praticamente,
2: ancora andavano di moda villose.
3: Gli artigli delle gambe in realtà erano peli depilati alla mezza.
1: Esatto.
2: E quindi Scusale,
1: e quindi non rasiamo la aiuola come l'altra volta che ho sbagliato, scusate a tutti, non era Bersani
0: era
1: ma
0: Grignani era.
2: l'altro sporcazzone.
0: Beh, dai, sì. Ti sei ripreso bene.
1: Dovevo farle ste scuse, sì.
2: e quindi purtroppo comunque per queste censure da parte dei genitori italiani anche la sigla che dovrebbe essere stata pubblicata in un 45 giri all'epoca non è stata mai pubblicata nel disco per queste proteste nei riguardi della serie. Però c'è stata una piccola rivincita nel 2003 che poi è stata pubblicata per la prima volta con la versione integrale nel CD TV Landia 4 dalla BMG. E non forse tutti sanno che è uscito pure un videogioco
0: di Devilman,
2: per la PlayStation nel 2000. E allora
0: ho un vago ricordo di questo, mi sembra, non so se ci ho giocato
2: io, purtroppo è più a livello di notizia, però non mi è mai
1: se
2: purtroppo...
1: volete ve lo porto, mio fratello ce l'ha a casa.
2: Allora
0: ah,
2: sì.
0: Dai. Allora... la prossima volta portiamo la PlayStation,
1: dai.
2: E un'altra cosa interessante, diciamo, riguardo i giocattoli, che fin proprio dal 72 sono stati riprodotti milioni di giocattoli action figure riguardanti i Devilman.
0: Quelli non erano censurati?
2: No, quelli no.
0: Ma neanche la Diavola?
2: La Diavola no, non so se è stata riprodotta con le pere, non lo so.
1: No, l'Arpia Silen? Come giocattolo
2: non lo so
1: perché
2: io più che altro mi ricordo le action figure di Devilman, quelle classiche, quelle vecchie,
0: quello
2: di,
0: siamo
2: di
0: la fine anche
2: anni
0: io,
2: 70,
0: sì.
2: Quelle in vinile, poi dopo sono state rifatte anche quelle,
0: sì, più a metà anni 80 mi ricordo,
2: sì, dopo anche quelle più snodate poi avevano fatto quelle con gli accessori intercambiabili, le ali,
0: sì.
2: le lame di Devilman,
0: sì.
2: Tutte le armi che gli potevi dai che potevi intercambiare,
0: che aveva anche nel cartone,
2: quelle che aveva nel cartone, esatto. E poi sono state fatte anche vere e proprie statue in resina e da collezione in serie limitata per i fan proprio più sfegatati, ma è materiale che comincia a costare.
0: È ricercato, quello classico di nicchia per gli amanti,
2: sì,
0: del genere.
2: Sì, sì, esatto.
0: Ma se volessimo rivederle delle puntate, adesso come si fa? Cioè, esistono dei DVD, tanto se è stato proibito a livello comunque,
2: allora,
0: che non si può vedere in televisione, io penso che non l'hanno più fatto vedere appunto. Che sappia io
2: non è stato più trasmesso, però è possibile trovare i DVD e non so in rete cosa si possa trovare sinceramente, però come dicevo giustamente Ale prima, il rifacimento dell'anime... E rispetto del manga rispetto all'anime, quello è molto molto bello, l'ho anche a casa, è veramente veramente veramente bello. Sotto certi versi con l'età di adesso è quasi più interessante della serie degli anni 80, perché è una versione più seria, più,
0: sì,
2: più
0: fatta meglio,
2: fatta meglio.
1: L'altro,
2: sì,
1: era esatto. Molto prendeva un po', anche perché il personaggio di Devilman era molto molto alto, molto,
2: sì, erano giganti i demoni rispetto agli esseri umani,
1: quindi
2: sì.
1: Diciamo che prendeva un po' la statura dei robottoni, come può,
2: sì,
1: essere,
2: sì,
1: Zigrobo,
2: sì.
1: Mazinga,
2: infatti nel lungometraggio Devilman contro Mazinga,
1: esatto,
2: questa cosa si nota,
1: bravissimo,
2: sì,
1: volevo,
2: sì,
1: arrivare proprio lì,
2: sì, sì, si nota.
0: Ma allora ce la vogliamo ascoltare la sigla?
2: Io non vedo l'ora,
0: la facciamo partire,
2: ho la pelle d'oca,
1: dai.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio e con questa bellissima canzone comunque. Bella sigla, eh?
1: Certo, è come un anzoletto su nel cielo volerai se e ti innamorerai.
0: Era proprio
2: sì, ma è stata una delle più leggendarie, ragazzi. Niente sì. da fare.
1: Quindi a proposito di anzoletti,
0: vogliamo andare avanti con la prossima?
3: Sono io l'anzoletto?
0: Sì. Oggi sì.
2: Rispetto a noi come bestie.
1: Tra l'altro c'è puzza qua dentro, no?
0: Perché?
1: No. Dai, c'è una ragazza, magari puzziamo come le bestie, come diceva lui.
2: No, speriamo di no, Ale.
3: Non sento niente.
2: Guarda, c'è andata grassa, sì.
1: C'è il raffreddore.
0: Dai, allora puoi andare avanti il prossimo cartone. Cosa ci hai portato?
3: Crimi, l'incantevole Crimi.
1: Che bella.
3: Incantevole,
1: era più bella, You o Crimi? Bella domanda.
3: Era più bella. Io ero una bambina.
1: Vabbè, che c'entra? Ale. Anche noi eravamo bambini.
2: Ale, sì,
3: no,
2: ho capito.
3: Che c'entra? Quando sei un bambino, comunque guardi anche le ragazzine. Cioè, Crimi
2: meglio
3: era
2: Crimi,
3: una ragazza di 16 anni.
2: Meglio Crimi sporcazzone.
3: No, Crimi non era una sporcazzone.
2: No, aveva la minigonna inguinale.
3: Vabbè, sì, era un po'.
0: Crimi, tipo ballerina, dai.
2: Dai,
3: era un po'
2: così.
3: Esibizionista,
2: sì.
3: Magari.
2: Va bene.
1: A me piaceva più You. Però vabbè, dai, via.
3: Perché aveva i capelli blu invece che viola?
1: Beh, verdi, blu.
3: No, erano blu, erano abbastanza blu.
1: Non lo so, era sì. Mi assomigliava a qualcuna dopo di un altro cartone che andremo a vedere.
3: Pensavo qualcuna della vita reale.
1: No.
0: Purtroppo non assomigliavano mai a nessuna nella vita
3: vero,
0: reale.
3: Le cercavi, ma non le trovavi mai.
2: No, erano più cesse alle nostre.
0: No, dai, non dire così.
2: No, sto scherzando.
3: Perché dovevano ancora crescere.
1: Ti ricordo che tua moglie è dell'81, Fabio, quindi...
2: Perché devi dire in diretta che ho una moglie? No, sto scherzando.
0: La taglieremo questo pezzo.
2: Sto scherzando, ciao
0: Serena.
2: Purtroppo
0: è andato in onda.
1: Vai.
3: Allora, praticamente l'incantevole Crimi nasce in Giappone il 1 luglio dell'83, e però va in onda il 29 giugno dell'84 in Giappone, mentre in Italia arriva l'anno dopo, nell'85. E è prodotto dallo studio Pierrot ed è stato il primo anime del genere Magic Girl, quindi una ragazza che comunque si trasforma in qualcosa.
2: Aveva
3: dei poteri magici.
1: Io li amavo sti generi comunque.
3: Anch'io tantissimo.
2: Te perché eri uno sporcazzone?
1: No, non solo per quello. Guarda che
3: io perché mi immedesimavo tantissimo.
2: No, poi c'erano anche molte scene comiche. No,
1: erano belli travestimenti, belli. Quando si travestivano, no? Poi dopo
3: non si dice che si travestivano.
0: Si mascheravano.
3: Si mascheravano.
2: Sì, meglio.
1: Cambiavano aspetto.
3: Esatto.
2: Ecco.
3: E praticamente è la storia di questa bambina che sta passeggiando e vede questa, diciamo, astronave, navicella spaziale, e la vede, non so se la veda solo lei o comunque poche persone, comunque sono gli alieni che vogliono studiare gli esseri umani e quindi mandano questi due gattini, Posy e Nega, scelgono Yu appunto perché è ingenua, è pura e sogna ancora, e le offrono questo potere più che altro per fare un esperimento, il potere di trasformarsi appunto in una ragazza di 16 anni che in teoria è lei da adulta. E questo cosa fa? Fa in modo che Yu, inizialmente un po' per curiosità, un po' perché tutti comunque quando siamo bambini non vediamo l'ora di essere grandi,
0: sì,
3: per poter fare
0: una meta lunghissima,
3: per
0: diciamo,
3: poter decidere, per poter fare quello che vuoi,
2: per essere un po' indipendenti,
3: per essere indipendenti, certo,
0: per fare quello che non puoi fare.
3: Esattamente. Però facendo così si accorge anche che il mondo degli adulti non è così semplice,
0: esatto,
3: insomma, nel momento in cui poi hai potere decisionale hai anche delle responsabilità. E quindi niente, ogni volta che lei si trasforma perde comunque un po' di tempo della sua infanzia, diciamo, ha un anno di durata questo potere.
1: Solo?
3: Sì.
1: Ah, pensavo di più, non mi ricordavo.
3: Sì, era un esperimento che durava un anno. E lei ogni volta che si trasforma diventa appunto Crimi e è bellissima.
2: Concordo.
3: Canta benissimo.
1: Canti benissimo, sì, dai, bellissima, non lo so, è troppo truccata, dai. Tra l'altro voglio tornare un attimo
2: Ale indietro. Ale non è un travestito.
1: No, lo so. Esatto. Volevo tornare un attimo indietro perché mi hai fatto venire in mente una cosa. Quando tu hai raccontato che hanno incontrato i gattini, no? C'era una pubblicità una volta... Pioveva quando li hanno incontrati?
2: Oddio, Ale, mi sembra... no.
0: Era quella lì, quel cappuccio giallo che trovava il gattino.
3: Esatto.
0: E lo portava a casa.
1: Era lei?
0: No, non diciamo la marca della la pubblicità.
3: Stavo per dirla, hai fatto bene.
2: La pubblicità più triste del mondo.
1: Mamma mia.
2: Bellissima. Mi sono caduti i peli.
0: Tutti sapevano comunque fare la melodia della canzone.
2: Sì,
0: della
2: quella
0: pubblicità.
2: È vera.
1: Sì,
2: quella
1: tanta,
0: sì.
1: Tanta,
0: sì, tanta, la famosissima.
2: Oh, mi è venuta fame.
1: Fabio la suonava col flauto.
2: Pensa quanto ero disperato
0: per questo gattino, poverino.
2: Sì.
3: Quanto ho sperato di trovare un gattino sotto la pioggia, portarlo a casa.
2: Bianco, eh?
3: Ma no, a me andava bene anche di un altro colore.
0: Ah, anche nero, dai, ci sta.
3: Però sarei stata felice di portarmi a casa un gattino e che mia mamma avesse detto: "Ah, oh, bene, gli facciamo un piatto di pasta". E invece no, un po' non lo trovavo e poi comunque non lo avrebbe accettato.
2: A me l'avrebbero fatto mangiare con la pasta.
0: Spacciandotelo per coniglio.
2: Ovvio.
1: Attenzione, perché ovvio. Qui ci sono degli aneddoti interessanti. Poi
0: si può dire?
1: Non lo so.
2: No, vediamo più avanti.
0: È un po' cruda come schiena.
2: Sì.
0: Me l'avevi raccontata una volta. Sì. Non spoileriamo niente.
2: No.
1: Andiamo avanti. Io che bravo. È meglio.
0: Scusate. Sì. No, ogni tanto
2: siamo un po' folli.
0: Ci succede.
3: E quindi diventa comunque un'icona del pop. E, insomma.
2: È una cantante famosa.
3: Diventa famosa, vive appunto la fama, vive il successo, il fatto di essere riconosciuta per strada, quindi tutte cose che
0: la popolarità
3: che ancora effettivamente adesso viene molto inseguita, quindi potrebbe essere un cartone molto attuale.
2: Alla grande.
3: Molto. Però appunto c'è l'altra faccia del successo,
0: il rovescio della medaglia,
3: sì, appunto il fatto allora del successo, che comunque lo devi mantenere e hai una sorta di doppia vita, perché comunque hai quella sotto i riflettori,
2: certo.
3: E quella invece è tua privata. Nel suo caso sotto i riflettori è una persona, nel privato in realtà è ancora una bambina
2: che andava a scuola,
3: esatto. E poi anche comunque per quanto riguarda il diventare adulti e quindi le responsabilità, come dicevo prima, c'è anche lì il rovescio della medaglia, cioè
2: certo.
3: Essere bambini a volte può essere chiamiamolo un problema, comunque, cioè, vorresti fare delle cose che non puoi, poi però la vita adulta ti porta davanti.
2: È più difficile.
3: Ma
1: sì. Si era innamorato il manager di lei o era il contrario? Non mi ricordo sta cosa.
3: No, lei era innamoratissima di Toshio.
2: Il suo compagno.
3: No, il manager...
1: Non si provava?
3: Non ricordo cose strane.
0: Ma perché io mi sono rivisto un po', diciamo, gli episodi.
3: Com'è
0: perché
3: si chiamava?
0: Qualche
3: Jingle?
0: Anno fa lo facevano vedere.
1: Non lo so.
2: Era un nome simile.
3: Jingle, mi pare. No, non so, non mi ricordo. Era innamorato di lei? Avevi rivisto delle puntate?
0: Ma perché le facevano vedere la mattina prima di andare a portare mia figlia all'asilo. E allora me lo guardavo. E questa cosa mi ha fatto rivivere questo ricordo, che mi sembra che lui ci provava, il suo manager.
3: Ah, può darsi.
0: Sì.
3: Può darsi. Io ero più concentrata sul fatto che Yu avesse questo amore per Toshio, che non se la cagava di Striscio, però invece cagava molto volentieri i crimi.
2: Ma Toshio, ma Toshio non sapeva che Yu sono proprio io.
3: No. Però ecco, la puntata che mi ha sconvolta è stato quando Toshio vede da dietro una porta Yu che si trasforma.
2: È vero.
3: Ecco, perché la cosa fondamentale era che la magia durava un anno, ma lei non doveva parlarne con nessuno, non doveva fare parola assolutamente con nessuno.
0: Nessuno doveva scoprire questa cosa.
3: No, quindi lei mentiva agli amici, ai genitori e appunto a Toshio, di cui era innamorata.
1: Con le bugie bianche.
3: Esatto. Nel momento però in cui appunto Toshio la vede, vede tutta questa luce dentro questa stanza, perché lei si stava trasformando prima di un concerto, la magia poi viene a mancare. E quindi lì c'è la tragedia. Dice: "Dio, adesso,
1: adesso?
3: cosa succede?" Vabbè, dopo... Lo volete sapere cosa succede?
0: L'hai messa lì.
2: Sono seduto
0: ce
2: sulle spine io.
3: Vabbè, praticamente succede che dalla nave spaziale arriva... Com'è che si chiamava? Pino? Può essere?
2: Pino dei Palazzi.
3: No.
1: Pino Lavatrice.
3: Mi sembra Pino Pino.
2: Oddio, questo non lo ricordo.
0: No, neanche io.
3: Mi sembra Pino Pino.
1: O Pio Pio.
3: No, no, no, Pino Pio che aveva mandato giù, era quello che aveva mandato giù i gattini.
1: Mandato giù cosa vuol dire? Aveva mangiato.
2: Li aveva spediti sulla terra.
3: Esatto, mamma mia.
2: Li aveva lanciati.
1: Dopo aveva lanciati.
3: Ci si rivoltano anche gli animalisti. Stai buono, per favore.
0: Esatto. Non diciamo esatto. Certe cose. Esatto.
1: No, due
0: non siamo violenti.
1: A casa, un pitone, dai, non posso essere.
0: No.
3: E quindi insomma dice con Toshio che se vuole che Crimi continui ad esistere lui deve accettare di dimenticare quello che ha visto, e allora restituiscono il potere a Yu.
0: Ma come fa a dimenticarlo? C'è una cosa che uno ha visto.
3: Ho capito, ma dopo lui deve accettare praticamente di fare in modo che l'alieno gli cancelli la memoria, fondamentalmente. Okay. Gli deve dare il permesso.
2: Viene sparaflesciato.
3: Esatto, praticamente. Un po' alla Man in Black.
0: Esatto.
1: Praticamente, invece, no, è presente qualcuno volò sul nido del cuculo.
2: Oddio,
1: quindi va in una
2: quello è un manicomio.
0: Esatto. Quello deve
1: al manicomio e gli fanno un po' di elettroshock.
0: Sì.
3: Beh, non è specificato in quale modo, però comunque lui per amore di Crimi accetta
0: quindi.
3: la fa tornare.
0: E però, perde la memoria.
3: Sì, perde la memoria, però succede che, adesso, non mi ricordo se le danno il potere per altri 6 mesi, cioè non mi ricordo in quale momento dell'anno magico succede questa cosa, cioè che Toshio la vede trasformarsi, però succede comunque che Yu ha questo concerto, il concerto finale, perché comunque Toshio comincia di nuovo a ricordare piano piano col passare del tempo, gli torna la memoria, quindi il tempo stringe e Yu perderà comunque i suoi poteri.
0: Quindi alla fine gli durerà meno di un anno?
3: No, secondo me alla fine all'anno ci arriviamo. Io mi ricordo che ha un che le scade il potere in una certa giornata e lei ha il concerto, il gran concerto finale il giorno prima. E quindi dopo
1: al pelo
3: con tutti questi effetti speciali che adesso vediamo anche nei concerti normalmente, che scendono dalle piattaforme, risalgono, ecco, Crimi fa più o meno la stessa cosa e viene assorbita dalla navicella spaziale e rimangono Yu e Toshio che se ne vanno sotto la pioggia, quindi la pioggia
2: esiste sempre. innamorati.
0: No, comunque.
3: Ma più o meno sì. Comunque lui che era sempre, la prendeva sempre in giro, trattava un po' male così. Io mi ricordo, adesso non mi ricordo se se ne vanno innamorati, ma mi ricordo che la prende per mano e comunque cioè, le vuole bene.
1: Cioè,
3: ecco.
1: Trombamice.
2: Ale!
3: Magari aspettiamo che lei cresca un attimo.
1: Beh, ovvio, però intanto
0: però tutto questo
1: avanti.
0: Discorso
3: se
0: diciamo
3: facciamo nella pedofilia
0: sulla sua vita, no? Praticamente ricorda un po' anche la vita delle pop star giovani di adesso, perché comunque ci sono molte ragazze che esordiano, diciamo, nel mondo dello spettacolo e possono avere questo tipo di problematiche
2: e diventano famose troppo presto,
0: esatto,
3: e poi non,
0: e si
3: non sanno gestire la popolarità.
2: Esatto.
3: Ce ne sono fin troppe, purtroppo.
1: Comunque in quegli anni l'ondata del cartone ha avuto parecchio successo, perché mi ricordo che album di figurine, poi c'era un prodotto non so, posso
2: per
1: dire la marca,
2: per
1: non
2: fare
1: esiste più.
0: Ma sì, ma diciamolo, tanto ormai fa parte dell'epoca che abbiamo vissuto.
1: Cioè,
0: dai.
1: Non so chi di voi ha bevuto col latte lo Sprint, ed era
0: il latte Sprint,
1: cioccolato in polvere da sciogliere nel latte, e questo prodotto qua aveva come regalo in quel periodo lì le figurine di Crimi.
0: Comunque esiste ancora lo Sprint?
1: No,
0: non esiste più.
2: Per fortuna la bottiglia sembrava quella dell'acido muriatico della bottega arancione.
0: Potevi equivocarti.
2: Insomma, non era proprio bellissimo.
1: E quindi, dai, erano prodotti così. E poi vestiti anche, mi sembra, per carnevale.
3: Io mi sono vestita per carnevale da Crimi.
1: Ah, vedi?
2: Ah.
3: Sì. Cioè, praticamente li ho fatti tutti.
2: Beh, bello è quello.
3: Però non compravo cose già pronte. A me piace.
0: Lo costruivi te?
3: Costruirlo. Sì,
0: quello
3: sì.
0: Era anche il bello di quelle feste dell'epoca.
2: Avevi anche i capelli violetti?
3: Certo che sì.
2: Oh, bellissimo.
3: avevo proprio i capelli viola, mi ero decolorata, ho tenuto i capelli viola per un certo periodo.
2: Pensa
3: quindi,
2: a te,
3: sì,
2: bello,
3: sì.
2: Bello.
0: Comunque a me mi dispiace, ma dobbiamo, siamo in fase di conclusione,
4: il tempo è tirano,
0: stiamo arrivando, e niente, purtroppo ci daremo l'appuntamento la prossima settimana. Verrai ancora ospite qui da noi?
3: Volentieri, grazie.
0: Ti prendiamo molto volentieri anche noi. Ci ha fatto molto piacere averti qui in studio. E niente, dai. Seguiteci anche sui social. E vediamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di X Generation.
1: Ascoltiamoci la sigla. Ciao,
2: ciao ragazzi.
0: Ci ascoltiamo, ovviamente, chiudiamo con Creamy. Ciao,
3: ciao, grazie dell'invito.
2: Ciao.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che storia.

C'è un momento nella giornata in cui tutto rallenta. Le notifiche smettono di arrivare, le voci si abbassano e resta solo una domanda, semplice, ma difficile da ignorare. Che senso ha tutto questo? Forse la risposta è sempre stata lì, nascosta tra le note di una canzone. In questo viaggio attraverseremo 7 brani, 7 visioni diverse dello stesso mondo. Un mondo che cambia, che si spezza, che a volte sembra perdere direzione, ma che, proprio per questo, ci costringe a cercare. Tra suoni e significati, tra emozioni e contraddizioni, proveremo a capire cosa ci racconta davvero. Questo percorso non promette soluzioni, ma qualcosa di più raro, la possibilità di restare in ascolto. Benvenuti a Musica che Storia. C'è una sensazione che tutti conosciamo, quella di guardare indietro e di sentire che qualcosa ci manca, ma senza sapere esattamente cosa. È da qui che partiamo, con John Anthony, il genio che sta dietro a 54 Ultra, uno di quegli artisti difficili da incasellare. La sua musica sembra arrivare da un'altra epoca, ma allo stesso tempo suona incredibilmente contemporanea. È quello che potremmo chiamare un'estetica retrofuturista. Synth caldi, atmosfere sospese e una malinconia che non è mai pesante, ma quasi luminosa. Turnaround è proprio questo, un giro, un ritorno. Ma non è un ritorno reale, è emotivo. È come quando rivedi un posto dell'infanzia e ti accorgi che non è cambiato, ma tu sì. E allora nasce la prima crepa nel nostro racconto. La nostalgia è davvero un ricordo o è una costruzione? In un mondo che corre sempre avanti, forse abbiamo bisogno di inventarci un passato più dolce per riuscire a restare a galla. E questo brano ci accompagna esattamente lì, in quel punto in cui il tempo si piega e diventa qualcosa di personale.

Se la mia prima scelta musicale era una carezza, qui entriamo in qualcosa di più urgente, quasi viscerale. Obonjayar ci trascina in un presente che pulsa, che non lascia tregua. Obonjayar è un artista nigeriano-britannico e questa doppia appartenenza si sente tutta nella sua musica. C'è una tensione continua tra radici e contemporaneità, tra spiritualità e realtà urbana. Come a dire, se il paradiso esiste, deve essere qui, adesso, non dopo. Ma questo adesso è pieno di ansia. L'amore diventa qualcosa di instabile, quasi pericoloso. La violenza non è solo esterna, ma anche interiore. Una curiosità interessante, Obonjayar ha spesso parlato del suo rapporto con la fede e con la comunità, elementi che ritornano nelle sue canzoni, ma sempre in modo ambiguo, mai rassicurante. E allora ci chiediamo, in un mondo così frammentato, è ancora possibile sentirsi parte di qualcosa? O siamo tutti individui isolati che cercano disperatamente una connessione?

Dopo tanta tensione, arriva un momento di respiro. Come quando, dopo aver trattenuto il fiato troppo a lungo, finalmente si lascia andare l'aria, piano, senza rumore. Di Martino, con meravigliosa incoscienza, ci riporta su un terreno più intimo, quasi domestico. Uno spazio in cui tutto sembra più vicino, le emozioni, i pensieri, persino le contraddizioni. La sua scrittura sembra semplice, ma non l'è mai davvero. È una semplicità costruita con precisione, dove ogni parola sembra leggera, ma ha un peso. C'è sempre un equilibrio delicato tra leggerezza e profondità, tra ironia e malinconia. Questo brano è una riflessione sull'amore, ma non quello idealizzato, perfetto, distante. Quello sull'amore reale, quello fatto di dubbi, di esitazioni, di piccoli errori quotidiani, di momenti che non fanno rumore e proprio per questo restano. Una cosa curiosa è che Di Martino viene spesso associato alla tradizione cantautorale italiana. E in parte è vero, ma il suo modo di raccontare ha qualcosa di profondamente contemporaneo, quasi cinematografico. Non descrive solo situazioni, costruisce scene, atmosfere, piccoli frammenti di vita. E allora, il punto, qui non è capire tutto, anzi forse è proprio il contrario. Se il non sapere, il non controllare, fosse l'unico modo per vivere davvero qualcosa di autentico? In un mondo ossessionato dalle risposte, questo brano ci invita a fare un passo diverso. Restare nelle domande, abitarle, senza fretta di risolverle, perché a volte è proprio lì, nell'incertezza, che le cose diventano vere.

E poi succede qualcosa, quasi impercettibile all'inizio, come una crepa sottile che attraversa la superficie delle cose. La realtà si incrina. Con Traffic Light, firmata da Flea assieme a Thom Yorke, entriamo in una dimensione sospesa, quasi onirica. Uno spazio in cui il tempo sembra rallentare, dilatarsi, perdere consistenza. Flea, storico bassista dei Red Hot Chili Peppers, qui si allontana completamente dal suo funk energico, pulsante, fisico. Il suo suono diventa più rarefatto, essenziale, quasi fragile. E Thom Yorke? Beh, Thom Yorke è da sempre un interprete lucidissimo dell'alienazione contemporanea. La sua voce non guida, fluttua, si perde, ci accompagna in territori dove le certezze iniziano a vacillare. Il brano è come una pausa nel tempo, un semaforo appunto, rosso, giallo, verde, segnali che dovrebbero indicarci cosa fare, quando fermarci, quando andare. Ma qui non funzionano più così. Qui il semaforo non dà direzioni, le toglie. Viviamo in un'epoca in cui tutto è filtrato, mediato, continuamente reinterpretato. Scorriamo immagini, parole, vite che sembrano reali, ma che spesso sono solo versioni costruite, aggiustate, ottimizzate. Tra social, algoritmi invisibili e narrazioni che non si fermano mai, la realtà diventa qualcosa di sfuggente. Difficile da afferrare, ancora più difficile da riconoscere. E allora la domanda cambia. Non è più cosa sta succedendo, ma cosa è vero? Questa traccia non prova a rispondere, fa qualcosa di più radicale, ci costringe a rallentare, a restare fermi davanti a quel semaforo che non dà istruzioni, a convivere con il dubbio. E forse è proprio lì, in quella sospensione, in quel momento in cui non sappiamo se andare o restare, che inizia una forma diversa di consapevolezza. Meno rassicurante, certo, ma forse più autentica.

Ora il viaggio raggiunge il suo punto più estremo. Commanda Indiana, il suono si spezza, si deforma, diventa quasi fisico. I Mandi Indiana sono un progetto nato a Manchester e la loro musica è volutamente destabilizzante. Mescolano elettronica, noise e suggestioni industriali creando paesaggi sonori che più che accompagnare mettono alla prova chi ascolta. Non cercano di piacere, cercano di far sentire. E quello che sentiamo qui è frammentazione, violenza, disordine. È come se il mondo, improvvisamente, perdesse coerenza. Le parole non bastano più. E allora resta solo il suono, crudo. Una curiosità, nei brani dei Mandi Indiana, la voce viene spesso trattata come uno strumento, più che come un veicolo di significato. Viene manipolata, distorta, inserita nel tessuto sonoro come un elemento tra gli altri. E questo rende tutto ancora più straniante. E allora ci dobbiamo chiedere se è ancora possibile trovare armonia in mezzo al caos, o dobbiamo accettare che il caos è la nuova normalità.

lentamente, qualcosa cambia. No, non vi propongo una soluzione, ma una possibilità. Con Arlo Parks ci spostiamo in una dimensione diversa, più luminosa, ma ancora attraversata da ombre. Arlo Parks è una cantautrice britannica, nata a Londra nel 2000. È diventata una delle voci più riconoscibili della nuova scena alternative pop e indie soul. E il suo primo album, Collapsed in Sunbeams, ha vinto il prestigioso Mercury Prize nel 2021. La sua scrittura è sempre stata molto diretta. Parla spesso di vulnerabilità, salute mentale, identità, relazioni. Non come concetti astratti, ma come esperienze quotidiane, vissute sulla pelle. Nella sua ultima uscita discografica, Blue Disco, c'è qualcosa che si sposta. C'è un'energia diversa rispetto ai suoi lavori precedenti. Più movimento, più ritmo, più corpo. Non abbandona la sua scrittura intima, ma la porta in uno spazio più aperto, quasi fisico. È come se dopo aver attraversato una fase più buia e introspettiva, iniziasse a riemergere qualcosa. Non in modo netto, non definitivo, ma sufficiente da cambiare la percezione, lasciando spazio a qualcosa che non è ancora definito, ma che esiste.

chiudiamo con lo sguardo lucido, quasi ironico, di Joe Jackson e con il suo Fabulous People. Joe Jackson è un artista che ha attraversato decenni di musica, sempre con uno sguardo critico sulla società. E qui non fa eccezione. Il brano è una fotografia del nostro tempo, rumoroso, contraddittorio, pieno di slogan, pieno di persone straordinarie, ma anche un po' ridicole, perse e confuse. Se c'è una cosa che questi episodi di Storie senza titolo ci lasciano addosso, è forse che la musica non serve a chiudere le domande, serve a tenerle vive, a farle risuonare un po' più a lungo, a volte fino a farle quasi diventare fisiche. Perché ogni brano che abbiamo attraversato non racconta solo un suono, racconta un modo di stare nel mondo. E quindi, amici di Musica che Storia, è proprio in questo spazio intermedio, dove nulla è del tutto definito, ma tutto continua a muoversi, che ci ritroveremo nel prossimo episodio. Perché ci sono ancora storie da ascoltare, suoni da attraversare e domande che non hanno fretta di sparire. Ciao a tutti!

0: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Radio Talpa presenta Progetto Quinzan. In studio Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan. Con loro preparatevi a scoprire la musica che parla di mani, di terre e di voci e che unisce radici e futuro in un unico filo sonoro. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Continuiamo oggi il viaggio attraverso il mondo del cantautore faentino Pietro Bandine in arte Quinzan. Io sono Andrea Sarneri, musicista, e collaboro da anni con Quinzan nei suoi progetti. Questo di oggi è il terzo appuntamento di un viaggio che abbiamo già introdotto nelle puntate precedenti e che vuole esplorare la produzione artistica di una delle figure più interessanti di quel particolare panorama musicale che cerca di mantenere viva la lingua dialettale, in particolare il dialetto romagnolo della zona di Faenza, in provincia di Ravenna. In realtà Pietro Bandini, di mestiere agricoltore, utilizza il dialetto per esprimere la propria poetica, che trae spunti da tante fonti musicali, dal folk al rock alla musica popolare nordeuropea, per approdare alla tradizione della musica popolare romagnola, rivissuta e reinterpretata. Ed è una peculiarità di Pietro quella di riuscire a coagulare stimoli che provengono dalle varie collaborazioni che sono maturate negli anni. Collaborazioni che nascono da amicizie con tanti musicisti e interpreti che sono stati coinvolti nei suoi progetti. È appunto dalle contaminazioni che nascono tante sue canzoni, e oggi vogliamo ripercorrere le collaborazioni più significative anche con il contributo vocale di amici e artisti con i quali ha lavorato. Ma Pietro oggi è qui con noi e ci guiderà in questo percorso di ascolto.
1: Come hai detto tu, Andrea, le collaborazioni nascono da amicizia e anche dalla ricerca di persone, personaggi, musicisti che condividono gli stimoli che voglio mettere nelle musiche. In particolare per il prossimo brano Amso ci sono diverse collaborazioni coinvolte. La prima è sicuramente quella dell'autore del testo, Giovanni Nadiani, e questa è la sua poesia più famosa. Con Nadiani abbiamo collaborato in diverse iniziative. Questa canzone poi è nata purtroppo quando lui era già morto, come un omaggio, come un tributo. Da questa canzone è nato anche un cartone video che è stato ideato, progettato e realizzato da Marilena Benini, con la quale collaboro da tantissimi anni. Ecco, lei ha cantato proprio con me, perché è una persona che conosce il dialetto, ma essendo di lavoro professionalmente una grafica, e poi ha realizzato appunto questo cartone, ma anche realizza tutte le copertine dei CD e realizza anche le etichette dei miei vini. Ecco, su questa canzone voglio citare anche la collaborazione importantissima di Mirko Monduzzi, un chitarrista straordinario che ha lavorato con tanti personaggi veramente importantissimi e che ha una sensibilità artistica irraggiungibile. Ecco, Mirko poi parlerà al termine del brano per parlare delle

0: suonato con Pietro per diversi anni e facevamo prevalentemente i pezzi dei primi due dischi, Un Piove e L'Uomo Mers. Poi mi ha chiesto di far da direttore artistico per il nuovo disco, che già in parte suonavamo dal vivo, e così è nato Venì Venì e Mio Amore, un disco nel quale ho un po' organizzato le varie sessioni, convocando alcuni artisti della zona che conoscevo, che conoscevamo. E quindi sono venuti musicanti di San Crispino, è venuta Luisa Cottifogli, Lorenzo Staffa, Massimo Sbaragli, Radis. È stata un'esperienza molto interessante. Ho sempre apprezzato di Pietro il suo tentativo di incrociare culture molto lontane come il folk romagnolo con la musica anglosassone americana, e anche il suo approccio sempre molto spontaneo e sincero.
1: Ciao, mi chiamo Marco Vitali e conosco Pietro Bandini dalla fine degli anni 90, perché sono entrato a far parte del suo gruppo, i Queen Sun, come corista e chitarrista acustico. Pietro è una figura unica, oltre ad essere un ottimo vignaiolo è anche un cantautore unico. La sua voce e le sue parole hanno dato vita in tutti questi anni a un percorso musicale che valorizza profondamente il dialetto romagnolo, con canzoni che raccontano la nostra terra, le nostre tradizioni, le emozioni semplici e profonde, in modo autentico e poetico. E i suoi testi sono delle vere e proprie immagini poetiche, capaci di toccare le corde emotive di chi li ascolta, e per me è un piacere dare loro voce e suono con la chitarra. Inoltre Pietro porta avanti anche un'importante attività didattica nelle scuole, perché come gruppo Queen Sun crediamo che la cultura locale, la lingua, in questo caso il nostro dialetto romagnolo, e la musica siano strumenti preziosi da trasmettere alle nuove generazioni.

Eh no, non è uno scherzo, è proprio un pezzo di liscio, è l'unico brano di liscio che ho scritto e con liscio comunque bisogna fare i conti perché all'interno della musica folk romagnola il liscio la fa da padrone, specialmente da un centinaio di anni a questa parte. Ecco, e ci sono delle collaborazioni in questo brano fondamentali che sono quelle di Crash, Christian Vicari che poi ha girato anche il video accompagnato alla canzone. E poi c'è Marco Vitali,

0: Indimenticabile la sera che lo presentammo al Teatro Goldoni di Beniacavallo ed eravamo in tanti, proprio tanti. Grazie Pietro.
1: Vogliamo ricordare che la regia del video è di Cristian D'Alessandro e abbiamo la partecipazione straordinaria della grandissima Maria Pia Timo.

per me una gombra e due occhi nigger. Quistio come soccer, fresco come svider. Al fasimnase, s'il vous plaît, chi m'lo righe? Tabac, vovit loge, quistio in po' sbagliere.

nel 2010 Giordano San Giorgi, l'ideatore del Mail Meeting delle etichette indipendenti, mi ha coinvolto in un progetto che si chiama Romagna Nostra, e questo era un progetto di rivitalizzazione di brani di Liscio ripresi e reinterpretati dal grandissimo Massimo Bubola, un cantautore che non ha certo bisogno di presentazioni. Ricordiamo soltanto che due dischi interi di Fabrizio De André sono a firma di Massimo Bubola. Ecco, allora in questo disco ho cantato in alcune canzoni, e in particolare ascolteremo il brano che chiude il disco, che è uno dei più grandi successi di Massimo Bubola, Il cielo d'Irlanda, reinterpretato in questa volta in chiave folk, infatti è in tre quarti. Al termine del brano c'è addirittura una strofa in dialetto romagnolo.

nuvole e luce. Il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce. Il cielo d'Irlanda ai tuoi occhi, se guardi lassù.

Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana. Il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, ci ubriaca di stelle, di notte e il mattino è leggero. Si ubriaca di stelle, il

0: cielo d'Irlanda è una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che ci suona come tante fisarmoniche, ci apre e ci chiude col ritmo della musica, ci apre e ci prende nel tempo della musica.
1: E still d'Irlanda le compagna un mer, nuvole luz. E still d'Irlanda le un tappeto che cor impriscia. E still d'Irlanda light watch se te guardi in so, uta negate verde, utarponate blu, utarponate verde.

0: dovunque tu stia, ballando con Zingareo Re. Il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te.
1: Per me cantare Stade Astaire è stata un'esperienza bellissima e avevo già cantato in dialetto con Inval col testo di Nadiani insieme ai Faxtet. E il dialetto io lo parlo molto bene perché sono di una generazione in cui si parlava ancora in casa, quindi l'ho imparato bene. E è stata una bella esperienza perché il pezzo secondo me è bellissimo e lavorare con Pietro è stato molto, molto bello e anche insieme agli altri musicisti. Io credo che questo discorso del dialetto debba essere portato avanti perché oltre a essere le nostre radici ha un suono molto musicale, quindi niente, viva il dialetto!

0: Ste da Ste è una canzone contenuta dentro l'album Loma Mers, e tutto l'album di Loma Mers è stato arrangiato e registrato dal grande maestro Luca Bonucci, un musicista straordinario. Ecco, la parola è giusta, è quella. In particolare questo brano Ste da Ste, e in questo brano si sente veramente la mano di Luca in un arrangiamento e in una registrazione veramente bellissima.
1: Ui, ci te.
2: Bene, abbiamo ascoltato solo alcuni dei brani con collaborazioni determinanti, ma in tutti i brani e i progetti di Quinzan, dal primo vinile al terzo CD, hanno ruotato tanti musicisti e ognuno ha messo un po' del suo. Ed è questa la unicità dei progetti di Quinzan. Non è un lavoro solitario, ma spesso corale, e Quinzan ne è il regista. Grazie ancora a Quinzan, agli ascoltatori di Radio Talpa, e appuntamento alla prossima puntata in cui parleremo delle canzoni tradizionali.

Avete ascoltato Progetto Quinzan con Andrea Sarneri e Pietro Bandini in Arte Quinzan, un programma dove la musica popolare si fa corpo e respiro, prende la forma di racconti che camminano e di melodie che sanno parlare al presente. Ogni venerdì alle ore 17:30 la giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Nativi Americani, ieri e oggi, il venerdì ore 17:30 su radiotalpa.it.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre, con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Questa sera parleremo di un gruppo che a loro modo negli anni 80 ha stravolto e trasformato la musica. C'erano una volta il rock e l'elettronica, due mondi a parte, ognuno con i propri stili, diversi e lontani fra loro, nessuna possibilità di compromesso. O abbracciavi l'uno o seguivi l'altro, fino a quando, ad infrangere queste barriere, nel 1981 arriva un gruppo che con la loro musica crea un nuovo mondo. Con i nomi di Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletch, arrivano i Depeche Mode. Vengono alla ribalta sulla scena synth pop, hanno abbracciato il rock e la new wave, diventano in poco tempo un gruppo di maggior successo nella storia musicale elettronica, con 14 album in studio, 6 album dal vivo, 18 raccolte, 13 album video e 57 video musicali, vantano una carriera lunga quasi 40 anni. Li ascoltiamo in alcuni dei loro grandi successi. Per voi, amici del web, dall'album Speak and Spill del 1981, uno dei più semplici ma meravigliosi e conosciuti, il loro primo grande successo, ancora oggi in hit, contagiosa, capace di incendiare animi. I just can't stop enough.

I Just Can't Get Enough. Il prossimo brano in ascolto è una canzone fantastica, un'altra canzone contro il razzismo. Pensate, questo gruppo era anche un gruppo che non solo faceva della bella musica, ma faceva anche della musica che faceva pensare e che non muove, non fa muovere solo le gambe, ma fa muovere anche il cervello, proprio così. Era il 1984. Ascoltiamo People Are People.

Era People and People dei Depeche Mode. Ancora il 1984, ancora dall'album Some Great Reward, terzo singolo estratto, un piccolo grande capolavoro della voce di Martin Gore, con un testo malinconico e romantico capace di sciogliere anche i cuori più duri. Somebody, per voi, su Radio Talpa, a Talpando di chi?

Che meraviglia di canzone, che pezzo fantastico, va bene. E siamo ancora quasi all'inizio, quindi abbiamo modo di scioglierci ancora di più. E speriamo che anche i nostri ascoltatori si siano sciolti e si stiano divertendo, perché no? Arriviamo al 1986, dall'album Black Celebration, un'atmosfera cupa ed epica allo stesso tempo. Sembra una canzone d'amore, ma all'interno racchiude un tema onirico ed un messaggio antimaterialistico. Il suo ritornello che dice... Lascia che ti veda nuda fino all'osso è un invito a ricercare la purezza e l'essenza delle cose. Per voi, Stripped.

altro brano meraviglioso, Stripped. Nel 1987, l'anno dopo, dall'album Music for the Masses, un altro meraviglioso estratto. Gli amori non convenzionali sono un tema ricorrente nelle produzioni dei Depeche Mode e questo brano ne è un forte esempio. Signori, Depeche Mode, Strange Love.

Strange Love, chi è che non la conosce e chi è che non l'ha mai ascoltata e gradita? Andiamo avanti al 1990. Nasce un altro capolavoro dei Depeche Mode. Capolavoro, sì, oserei proprio dire così, un capolavoro universale. Primo estratto dall'album Violator, brano relativo all'essere per qualcuno importante come Gesù, proprio come Gesù. Blasfemo per qualcuno, ma per molti semplicemente un meraviglioso successo. Personal Jesus.

Personal Jesus, che meraviglia di brani. Era il 1990 e quindi ancora nel 1990, ancora con un singolo dall'album Violator, il secondo per esattezza, uno dei brani più amati dai fan dei Depeche Mode, ispirato al romanzo Il Piccolo Principe. Il brano parla di un re che possedeva tutto, ma che in realtà cercava solo un posto dove potersi riposare. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Era uno dei miei preferiti, lo devo dire, era uno dei miei preferiti. Arriviamo adesso al 1993, primo singolo estratto dall'album Song on Faith and Devotion, uno dei brani preferiti dallo stesso David Gunn, I Feel You, Depeche Mode.

I Feel You, Depeche Mode. Siamo nel 2005, dall'album During the Angel, Martin Ligor racconta la difficile situazione familiare con i propri figli e col suo divorzio. E lo fa in questo meraviglioso brano. Precious.

E qui era il 2005. Touring the Angel era l'album, Precious era il brano. Passiamo al 2017 sempre con il Depeche Mode. Il 2017 è stato un anno eccezionale per questo gruppo. Dopo il successo negli stadi, la band fa il tutto esaurito anche nelle arene e negli anfiteatri di tutta Europa. Il Global Spirit Tour inizia il 5 maggio del 2017, appunto in occasione del 14° album, il meraviglioso Spirit. Candidato alla Hero Award al miglior gruppo pop rock internazionale. Ascoltiamo adesso il primo dei brani scelto per voi da questo album e si intitola Where the Revolution. Yeah.

You Move, sempre i Depeche Mode per voi questa sera, scelti da me personalmente. I brani spero che vi stiano piacendo. Vi volevo ricordarvi che se avete in particolare delle richieste da fare su artisti degli anni 70, 80, 90, potrete mandare una mail a www.radiotalpa.it alla trasmissione Talpando di chi, e sarete accontentati. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, che stasera mi piace tanto perché a me i Depeche Mode mi fanno impazzire. Ascoltiamo ancora dall'album Spirit dei Depeche Mode, The Worst Crime.

Anche questo è un bellissimo brano. Lo sfumiamo, ma è veramente bello. Spero che vi stiate divertendo, amici del web. Un altro brano dall'album Spirit, dal titolo Cover Me.

Cover Me, Depeche Mode. Amici ascoltatori, rimanete lì. Abbiamo ancora due brani per voi, sempre dei Depeche Mode, sempre dall'album Spirit, So Much Love.

So Much Love era il penultimo brano in ascolto dei Depeche Mode per voi questa sera. Con l'ultimo brano noi vi salutiamo, l'ultimo brano dei Depeche Mode per voi, Fail. Buona serata a tutti.

0: Ed eccoci qui sempre dagli studi di Radio Talpa per questa puntata serale dedicata al calcio, quello che ci ha appassionato, quello che ci ha coinvolto.
1: La puntata in notturna, quindi, abbiamo le luci accese.
0: Sì, invece di fare praticamente la notte horror, parliamo di un altro horror, il calcio italiano degli anni 90.
1: Dai, no, adesso non era horror quello, su, era godimento. Vabbè,
2: meglio quella volta di adesso.
1: Beh, certo, certo.
0: Ci ha fatto piangere, preparatevi a piangere per questa serata piena di ricordi. Comunque con me in studio Marco Lavanna e Ferri Alessandro.
1: Buonasera.
2: Buon mondiale a tutti. Domani si inizia.
1: Domani è ora. E comunque, ragazzi, vi volevamo lanciare in apertura con, diciamo, parliamo di mondiali USA 94, quindi perché non ascoltarci la loro bellissima canzone di introduzione al mondiale?
0: Era un
1: gospel, tipo Chiesa.
0: Allora, sentiamocelo
1: subito. La proviamo a sentire
0: subito,
1: dai.
2: Vai.

0: No.
1: Volevate addormentarvi tutti col gospel.
0: Non ce l'ho fatta
2: di no.
0: Non ce l'ho fatta a lasciarlo.
1: Ma ascolta.
2: Dovevamo partire subito carichi.
1: Un po' di carica,
2: dai,
1: anche dai. Se è una canzone di 10 anni prima, però
2: sì. Il vero inno americano.
0: Born in the USA.
1: Madonna, il boss grande. Comunque ragazzi, niente, stasera vi parliamo dei mondiali 94 e oltre, che si svolsero dal 17 giugno al 17 luglio del 94, ovviamente per la prima volta tra l'altro al di fuori dell'Europa occidentale e dall'America Latina, quindi fu una cosa, diciamo, innovativa, anche un po' per lanciare un pochettino il campionato nazionale professionistico americano, la Major League Soccer, no? E fu comunque il primo campionato dove vennero assegnati i 3 punti per la vittoria durante la fase a gironi, perché prima di questo erano 2 e 1 per il pareggio, quindi diciamo fu un'innovazione anche questa cosa qua a livello di mondiale, e fu anche l'ultima edizione a 24 squadre, quindi poi il mondiale successivo, che poi andremo a vedere, Francia 98, quando la faremo, furono 32. E quindi cosa succede? Ovviamente negli Stati Uniti c'è un orario diverso rispetto a quello europeo o diciamo tra virgolette asiatico, eccetera, quindi a causa di questo fuso orario, per permettere a tutti i telespettatori europei di andare ad assistere alle partite, si giocò tra la mattina e il primo pomeriggio in America, quindi fu un caldo pazzesco tra temperatura e umidità, perché mette alla prova comunque il corpo e il fisico dei giocatori.
2: Diciamo che sì, c'era un caldo estremo, un'umidità pazzesca, quindi i giocatori, se non ricordo male, forse c'era stato anche il primo, diciamo, pit stop per bere.
1: Mi sembra di ricordare anche a me qualcosa del genere.
0: Per il caldo.
1: Sì, tra l'altro in quel periodo qui, in quel periodo lì, anche in Italia, io mi ricordo, era un caldo allucinante. Io penso che l'estate del 94 fu una delle più calde in assoluto. Io mi ricordo che andavo al campetto a Fanano col mitico Mariotti e io e lui, gli unici due pirla, sotto il sole cocente, perché veramente mi sembra che raggiungeva i 40 gradi all'ombra.
0: Comunque bisogna che lo porti Mariotti una volta.
1: E adesso lo portiamo, dai. Ci lavoreremo su. E quindi andavamo a fare, diciamo, le tedesche, no? A dare 2 calci al pallone con un caldo esagerato. Difatti scolavamo non so quanti litri di acqua dalla chiesa di Fanano, tra l'altro che c'era una fontanella dietro.
0: È vero. Che, però quella volta io non lo so, per me si sentiva
1: che usciva l'acqua verde.
0: No, lo sentivamo di meno, per me il caldo. Dai, adesso andare a pensare di giocare a calcio o anche a fare semplicemente 2 palleggi sotto alle 2 del pomeriggio sotto sulla spalla.
1: Io ti dico una cosa, qualche anno fa quando mi sono messo giù a fare le gare OCR, così mi andavo ad allenare, ho provato ad allenarmi una volta a pranzo, ma erano sempre d'estate, era un caldo assurdo ed era veramente tosto, quindi ti parlo di 5-6 anni fa, quindi già avevo quasi 40 anni e
2: forse è cambiato il tipo di caldo,
0: oppure siamo invecchiati,
1: siamo un po' invecchiati.
0: Sì,
1: tra l'altro
0: più probabile la seconda.
1: Tra l'altro lì ovviamente i calzatori, tra crampi e via dicendo, erano sottoposti a una pressione allucinante.
2: Sì,
1: perché
2: diciamo che la loro forma fisica fu abbastanza penalizzata.
1: Però c'è da dire una cosa, che avevano i controcoglioni, perché giocatori del calibro, poi andremo a vedere qualche nome, non hanno mai smesso di correre, di sudare, eccetera. Non c'erano i problemi di oggi dove 20 minuti devi fare il cooling break perché poi dopo ti stai male, no? Anche l'altro giorno è successo ad Eriksen di nuovo il malore.
2: Sì, diciamo
1: una
2: che
1: volta queste cose qua si vedevano molto meno rispetto ad oggi.
2: Sì.
0: Erano però anche meno, diciamo, sottoposte meno sotto stress.
1: Sì, probabilmente.
0: Perché
1: sì, c'erano meno partite.
0: Meno
1: quindi
0: partite, erano più focalizzati, più preparati. Anche,
2: e me. Forse facevano anche allenamenti più basati sul fisico, sulla preparazione atletica
1: meno sul tatticismo,
2: esatto,
1: e via dicendo. Comunque, chi si ricorda la mascotte del mondiale?
0: Cos'era? Un perro?
1: Era un perro.
2: Un perro, detto in spagnolo era un perro.
1: Sì, bellissimo, Striker.
2: Mitico.
1: E, tra l'altro con i colori a sfondo americani, quindi rosso, bianco e blu, della nazionale statunitense, e sul petto aveva la scritta USA 94. Te le ricordi le lattine della Coca-Cola?
0: Allora io le stavo collezionando tutte. Mi ricordo che una volta figata. Con il mio Garelli, avevo un motorino, un Garelli, quella volta avevo girato tutte le colline andando a Trebbio, Saludezzo.
1: Me l'avevi detta sta storia.
0: Per andare nei bar a cercare
2: le lattine.
1: La lattina mancante, sì, cazzo, ma quanto erano belle, con la bandiera della nazionale, esatto, del mondiale.
0: Esatto, bellissime. Le ho ancora conservate.
1: Hai fatto bene.
0: Vuote, ovviamente.
1: Adesso però... io sto andando nei supermercati a strazzare la
0: non dirlo, l'etichetta, che dopo ti inculpano
1: l'etichetta a te. Per cercare l'adesivo dentro per attaccare sull'album, perché sull'album della Panini hanno fatto una collaborazione con la Coca-Cola e quindi ci sono dei giocatori da trovare,
0: sì,
1: dietro
0: ci sono
1: l'etichetta.
0: 12 o 14 figurine.
1: Mi sembra, sì, una dozzina.
0: Sono in collaborazione con la Coca-Cola, una pagina speciale.
1: Comunque, dai, andiamo un attimo avanti, ritorniamo a noi. Erano 6 gironi, quindi girone A, B, C, D e F, e dove ogni girone aveva 4 squadre ed erano praticamente, nel girone A c'era Romania, Svizzera, Stati Uniti e Colombia, e ve li ho detti in ordine di classifica finale, quindi Romania 6 punti, Svizzera, Stati Uniti 4 e Colombia 3. Poi nel girone B il Brasile a 7 punti, la Svezia 6, la Russia 3 e il Camerun 1. Piccola parentesi per la Russia, che poi dopo ci andremo a vedere, aveva un giocatorino niente male che vinse la classifica cannonieri, tra l'altro.
2: Sì, sì, sì.
0: In America.
1: Esatto.
2: In America.
1: A pari, a pari gol con un altro, poi lo andiamo a scoprire. E nel girone C c'erano la Germania a 7 punti, la Spagna a 6, la Corea del Sud a 2 e la Bolivia a 1. Mentre...
2: poi nel girone D... Nigeria 6 punti, Bulgaria 6 punti, Argentina 6 punti,
1: un po'
2: Grecia,
1: equilibrato direi,
2: 0 punti, fanalino di coda.
1: Esatto.
2: Il girone E, che era quello dell'Italia, Messico 4 punti, Irlanda 4 punti, Italia 4 punti
1: e
2: Norvegia 4 punti.
1: Punti.
0: Equilibratissimo.
1: Cioè, è una cosa, certo, incredibile, sta cosa qui è incredibile. Poi vi racconterò un aneddoto.
2: Nell'ultimo,
1: vediamo l'ultimo
2: girone, Paesi Bassi 6 punti, Arabia Saudita 6 punti, Belgio 6 punti, Marocco 0 punti. E quindi anche qui abbastanza schiacciante. Il Marocco purtroppo ancora non era,
1: il Marocco ancora
2: ai
1: non
2: livelli...
1: era esatto ai livelli di
2: adesso,
1: di, adesso,
2: diciamo,
1: di qualche anno fa, insomma. E quindi cosa succedeva? Ovviamente passavano anche le migliori, le quattro migliori
2: terze
1: che arrivavano terze nel girone, no? E caso vuole che Russia 3 punti, Corea del Sud 2 punti, tutte le altre squadre avevano più punti di queste due squadre, quindi passarono alla fase poi successiva. Il cammino dell'Italia...
2: sì, siamo partiti con subito una sconfitta.
1: Ovviamente.
2: Purtroppo contro l'Irlanda di Jack Charlton a New York. Arrigo Sacchi mandò in campo la coppia d'attacco formata da Roberto Baggio e Giuseppe Signori. Però dopo 11 minuti di gioco... Hutton tenta un tiro dalla lunga distanza e approfitta di un errore di Baresi, purtroppo Pagliuca subì il primo gol. L'Italia non reagisce, anzi la traversa nega il raddoppio agli irlandesi.
1: Sì, tra l'altro,
2: Pagliuca,
1: esatto,
2: fa una serie di parate importanti, cioè una partita, diciamo, dove l'Italia non entrò in campo, purtroppo.
1: Sì, sì, ma diciamo
2: la
1: che
2: prima sconfitta.
1: Non so se vi ricordate, l'amichevole prima di andare nei mondiali, l'Italia giocò col Pontedera.
0: Anche.
1: E il Pontedera era una squadra dilettantistica e ci batté. Quindi,
2: già
1: partimmo male
0: un
1: per
0: po'
1: gli Stati Uniti. Esatto.
2: Un po' scarichi.
1: E io, difatti, sì, mi ricordo un aneddoto che vi dicevo, dove nella prima partita, ovviamente al Bar a Fanano erano tutti in estasi per vedere un attimo le partite del mondiale diretta. Io un giorno entrai prima del mondiale e ho fatto: no, ma io non vengo a vedere la partita, tanto l'Italia perde con l'Irlanda. Pam.
2: Tac.
1: Sono stato bannato dal bar.
0: Ci credo,
1: a vita, mi volevano ammazzare.
0: Non dovevi dirlo.
1: Beh, no, lo dico perché in quel momento lì l'addio di Sacchi al Milan a me fece tra virgolette male, anche se passarono molti anni dopo, e quindi sta cosa, sta antipatia che portai per Arrigo per un po' di tempo, anche se
0: beh, comunque per il suo modo di fare si è reso antipatico parecchio,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: durante questo mondiale, cioè, su comunque su come si è comportato nei confronti di Baggio, sebbene che comunque sia lo abbia elevato, comunque ha avuto tante critiche per questo lui, anche a livello giornalistico.
1: Sì, sì, no, sì, ma sì, sì,
2: purtroppo sì, fu così. Però dai.
1: E poi dopo ci fu Italia-Norvegia.
2: La prima vittoria, esatto. Fortunatamente, dove Sacchi di rotta sulla fascia signore mette Casiraghi al fianco di Roberto Baggio. Qui Benarrivo sostituisce poi sulla fascia sinistra Tassotti. E in questa partita l'Italia invece parte subito bene perché sfiora la rete più di una volta. Pagliuca, nonostante qualche difficoltà, comunque riesce a fare il suo. In osservanza delle nuove regole viene espulso Dino Baggio subito dopo l'ingresso in campo in attacco al posto di Massaro. Però nonostante tutto Casiraghi segna il gol del successo con un colpo di testa.
1: Pensa a te, Casiraghi, di sì, fatto incredibile.
2: Su una punizione battuta da Signori, da fuori area. Sì.
0: Comunque anche quel mondiale Signori ha fatto la sua parte.
1: Beppe è gran giocatore, sì. Comunque. Sì, poi andremo a vedere nelle partite successive tanta roba.
2: Quindi anche sta partita, partiti bene, poi c'è stata questa espulsione. Poi sì, abbiamo fatto sto gol, ancora non eravamo proprio...
1: Non eravamo finiti, ma poi viene il patatrack, ovviamente, con la Norvegia. Chi si fa male? Franco.
2: Franco
1: si spacca il crociato. Quindi purtroppo, da lì il suo mondiale doveva essere finito, perché nel 94 non c'erano tutte queste tecnologie. Poi mettiamolo lì
2: tanta roba.
1: E viene fuori un casino. E poi viene la partita poi col Messico,
2: anche qui un primo tempo dove Campo spara un tiro di Berti, Marchegiani che era subentrato al posto di Pagliuca salva il risultato su un tiro di Aspe.
1: Sì, perché Pagliuca si era fatto espellere,
2: esatto, al gol.

0: Sì, sempre sì, delle vallette di prima categoria,
1: esatto. Certo, il mondiale
2: e poi ovviamente i zalappi col la mitico... zalappas con Mai dire mondiale.
0: Mai dire mondiale,
2: che dici, ci ascoltiamo la sigla di
0: chi è
2: Mai
0: che
2: dire
0: la cantava
2: mondiale?
0: Già questa sigla
1: sempre lui mi
2: sempre
1: sa
2: lui
1: e io le storie tese
0: e vai
2: nessuno allo stadio.

0: so se avete notato, nessuno che ha coltella.
1: Sì, perché che giravano coi coltelli quella volta. Sì, sì.
0: No, la canzone venne fatta perché? Perché si pensava che i mondiali non ci fossero, non
2: violenza.
0: Ci fosse pubblico, no, pubblico.
2: Ah, sì.
0: Proprio
2: sì.
0: Nessuno sugli spalti, no? Si sì, pensava sì, a questo.
1: Perché che... comunque in America non c'erano neanche i bagarini, mi sembra.
0: No, neanche.
2: No, diciamo che il calcio era appena arrivato, dai.
0: Vabbè.
1: Sì. Comunque, infatti è strana come cosa.
0: Comunque dopo il girone, Marco, dove,
2: allora,
0: dove con
2: parliamo
0: chi
2: degli ottavi di finale. Becchiamo la Nigeria. Noi siamo qualificati agli ottavi fra le quattro migliori terze. Come
0: nigeriani,
2: detto
0: tra
2: prima.
0: L'altro, rivelazione.
2: Esatto. Dopo la prima metà del primo tempo, priva di emozioni, nonostante un promettente avvio di partita dell'Italia. Al 26esimo, Maldini tocca accidentalmente un pallone proveniente da un corner. La sfera finisce ad Amunike.
0: Un po' di culo,
2: 1-0
0: no?
2: Nigeria.
1: Come sempre.
2: Marchezzani ovvio. Viene battuto.
0: Sì, perché
2: però,
0: poi nel frattempo.
2: Però,
0: con Pagliuca espulso, aveva preso il posto.
2: Esatto, gli aveva rubato il posto. Però, in avvia di secondo tempo, saliamo in cattedra. Dino Baggio al 47esimo colpisce il palo per l'Italia, sugli sviluppi di uno schema nato da un calcio d'angolo. Al 63esimo debutta Gianfranco Zola al posto di Signori, e questo lo sottolineiamo perché sarà importante dopo.
0: Sì, sì.
1: Sì.
2: Dopo appena 12 minuti, qui interviene sempre un arbitro, l'arbitro messicano,
0: quello me la ricordo quella scena,
1: sì,
2: che purtroppo
1: che
2: lo espelle valutando erroneamente
1: così?
2: Un intervento sul pallone per un fallo di reazione.
0: Zola, stiamo parlando di Zola, sì. Un terzino proprio, guarda, giocava terzino lui, stopper, quei ruoli lì dove fai
1: sì,
0: fallo
1: sì, infatti.
2: Certo. E gli aveva appena negato un rigore poi.
0: Esatto, esatto.
1: Che comunque stava giocando con tanta grinta,
2: quindi la Nigeria, diciamo, inizia a pregustare la
0: vittoria. Sì,
2: continua
0: non si
2: a difendersi aspettando il 90esimo, ma a 100 secondi dal termine,
0: mamma mia, i brividi.
2: Nel momento che già tutti, no dai, ormai siamo già fuori,
1: si va a casa,
2: si va a casa,

0: Roberto Baggio sale in cattedra e realizza il gol del pareggio.
1: Bellissimo.
0: Si va ai supplementari. La Nigeria
1: è frustrata,
0: incapace di sfruttare anche la superiorità numerica, comunque stordita da questo gol all'ultimo.
2: Inizia a essere anche violenta.
0: Praticamente viene estromessa dal mondiale grazie a un rigore battuto dal Divin Codino
1: su atterraggio di Benarrivo, mi pare, in area, che viene buttato giù da
0: sempre da
2: una mossa da
0: dal solito giocatore nigeriano, perché aveva causato già il presunto rigore non dato.
1: Esatto.
0: Storica la frase di Sacchi che dirà: Roberto ci ha tirato giù dai mondiali. A 100 secondi dal termine della partita, fortunatamente ci ha trascinato ai quarti di finale.
1: Sì, è stata.
0: E qui vorrei riprovare a sentire.
1: Io direi che vogliamo provare a farvi sentire le emozioni.
2: Io ho trovato la cronaca di Pistol e ce la
0: sentiamo. La facciamo sentire.
1: C'ho già.
3: Attenzione, la palla è per Baggio e gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo.
0: Io ho la pelle d'oca,
1: Oddio. Queste qui ovviamente sono prese da videocassette amatoriali dove viene fuori questo. Poi ovviamente dopo il secondo gol, mi pare al supplementare, non ci fu la telecronaca di Pistol perché ci fu un problema con la Rai. E quindi il rigore venne
0: senza telecronaca.
1: Esatto, senza telecronaca. Poi dopo di quella vittoria schiazzante perché comunque eravamo sempre lì a cercare il gol, andammo ai quarti. E chi va a incontrare i quarti? Ovviamente
2: i nostri amici
1: spagnoli,
0: le furie rosse.
1: Qui la Spagna ha 3 giorni di riposo in più degli azzurri e quindi gli iberici furono anche messi in campo con uno schieramento molto prudente dal CT, e anche perché alcuni di loro ebbero nel maggio del 94 la batosta dal Milan al Barcellona per 4-0, tra cui c'era anche Zubizarreta in porta. E quindi in porta torna Pagliuca dopo l'espulsione, poi Conte va a sostituire Signori e in difesa Tassotti sostituisce Mussi. E cosa succede? Al 25esimo Dino Baggio, con un gran tiro ben angolato, calza da posizione centrale il pallone da fuori area dopo un assist di Donadoni e porta meritatamente in vantaggio l'Italia.
2: Una bella cannonata.
1: Ce l'aveva la bomba. E dopo un ottimo avvio di partita degli azzurri andiamo in vantaggio. Nella ripresa al 13esimo la Spagna riesce a pareggiare grazie a un tiro che ha provato a salvare di Caminero, no? Deviato da Benarrivo.
2: C'è stata la deviazione.
1: Esatto. E poi subito dopo il pareggio Pagliuca salva il risultato sul tiro a botta sicura di Salinas e poco dopo ritorna Costa Curta a salvare di nuovo un altro gol sulla linea, quindi la Spagna si stava mettendo le corde. E dopodiché all'82esimo Zubizarreta salva
0: su Nicolino Berti
1: la porta su Berti, perché comunque era entrato anche Nicola Berti
2: mitico.
1: Esatto. E poi quando la partita sembrava fosse finita, sempre su un pallone di Berti, questo guarda, mi fa venire i brividi, perché Beppe era entrato anche Beppe Signori, serve a Baggio una palla sul lancio lungo di Berti, Signori poi la serve a Baggio in centro, Baggio cosa fa? Smarca, dribbla Zubizarreta e in prossimità della linea di fondo va a fare un gol
2: proprio in diagonale.
1: Esatto, in diagonale, che fa paura. Poi cosa succede da lì? Nei minuti di recupero ovviamente ci fu Tassotti che va a colpire dentro l'area Luis Enrique con una gomitata nella faccia. Ovviamente
0: sarebbe stato rigore, esatto, di espulsione,
1: ma l'arbitro ungherese Pool, che
0: anche qui l'arbitro
2: ci ha aiutato.
1: Ha aiutato e successivamente
2: volta,
1: esatto, successivamente grazie alla prova TV poi Tassotti viene squalificato per 8 turni
2: mondiale.
1: Per lui la fine del mondiale.
2: Ma mi sa che è stato proprio l'ultimo mondiale.
1: Ricordiamo che l'Italia comunque era senza Capitan Baresi. Io direi di riascoltarci Pistol
2: anche in questa parte qui, dai.
0: Altre emozioni, dai.
3: L'inserimento per Dino Baggio, che è un buon tiratore, parte il suo tiro ed è gol! Grandissimo! primo gol di Dino Baggio.
1: Dio mio, senti lo stacco della VHS. Per la VHS
2: così,
1: ovviamente, che ti faceva rivedere il replay del gol. Adesso poi parte l'altro ed è l'altro, fa venire veramente
0: l'apoteosi.
3: Berti, il lancio è per Signori. Signori da quest'altra parte per Roberto Baggio. Roberto Baggio salta e segna.
1: Mamma mia,
0: hai c'ha la pelle d'oca.
2: Viene da piangere. Io ho detto che piangevamo stasera.
1: Anche perché il gol è un gol di fattezza assoluta.
0: Poi sempre all'88esimo comunque.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, alla fine.
0: Con la Nigeria.
2: Sembra fatto proprio, eh?
0: Con la Nigeria, no, 88esimo. Con la Spagna, 88esimo.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, è stata una roba proprio allucinante.
0: Però dai, alle semifinali invece...
1: La sfanghiamo, diciamo, no? Quindi andiamo alle semifinali, andiamo avanti.
0: Sì,
1: andiamo avanti.
0: Sì. E chi becchiamo?
1: Becchiamo un'altra di quelle squadre.
0: La Bulgaria di un certo...
1: Hristo Stoichkov. Che quella volta ha tanta roba. Lechkov, Stoichkov, Ivanov. Cioè,
0: sì, sì.
1: Aveva una grandissima
0: Era
1: squadra.
0: Era una grande squadra la Bulgaria quella volta.
2: Sì.
0: Allora, nella nazionale torna a titolare Berti. Per Conte, Casiraghi toglie il posto a Massarro. Albertini guida l'Italia all'assalto nella prima mezz'ora, al 20esimo rimessa di Donadoni, palla a Roberto Baggio, salta due giocatori e spedisce.
1: Ah, qui la cerchiamo di chiudere
0: spedisce
1: subito.
0: Spedisce nell'angolo, cioè.
1: Sì,
0: dai,
1: niente da dire, niente.
0: Tocco
1: da dire.
0: Raffinato di destro che disegna una parabola precisa e imprendibile. 1-0. Dai, quindi siamo partiti subito forte.
1: Subito al 20esimo la mettiamo a posto.
0: Sì, dopodiché l'Italia infatti
1: dopo 4 minuti
0: gioca molto bene nel primo tempo. Albertini colpisce addirittura un palo in pieno da 25 metri dopo un assist di Roberto Baggio. Poi Roberto Baggio fornisce... No, ho sbagliato, scusate. Roberto Baggio...
1: L'assist che gli fa...
0: Fa l'assist.
1: Sì, sì. L'assist lo fa di nuovo Albertini per
0: esatto,
1: Baggio.
0: Per Baggio.
1: Dove?
0: Dove chiude i conti. E fa doppietta,
1: esatto,
0: l'Italia sul 2-0.
1: Esatto, al 25esimo del primo tempo. Quindi,
0: 4 minuti.
1: In 4 minuti avevano chiuso, diciamo,
0: la
1: partita, tra virgolette.
0: Mai visto prima in sto mondiale.
1: No, no, difatti,
2: no, mai visto nell'Italia.
0: niente, al 44esimo invece poi la Bulgaria riesce ad accorciare sul rigore.
1: Un rigorino gliel'hanno dato.
0: Sì, Pagliuca stende Sirakov
1: e
0: Stoichkov. Segna il gol dell'1-2. Però nonostante tutto... A New York noi la portiamo a casa e andiamo in finale.
1: E andiamo in finale, ma anche qui vogliamo ascoltarlo il Brunone
2: nazionale. Dai.
3: Da Jankov si fa vedere, Roberto si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio.
0: Grande gol questo.
2: Sì.
3: Gol di Roberto.
1: Vi invitiamo ad andarli a vedere, ovviamente sottofondo di VHS.
0: Di VHS.
1: Però sono veramente dei gol assurdi, ha fatto dei gol nel mondiale veramente storici. Andiamo a vedere anche il
3: Albertini.
1: Secondo.
3: Pallamento, Roberto, tiro e gol! Raddoppio ancora di Roberto Baggio.
1: Mamma mia, che storia.
0: Sì,
1: che...
0: Sì.
2: Beh, comunque è stato il suo mondiale, dai.
1: È stato il suo mondiale, dai.
2: Lo possiamo ricordare per il suo mondiale.
1: Poi vediamo un po' nel bene e nel male, però dai. E invece l'altra
0: poi,
1: semifinale?
0: L'altra semifinale invece c'erano... Gli svedesi, a sorpresa, la Svezia contro il Brasile, ovviamente, il Brasile all'epoca fortissimo, a Pasadena.
1: Però
0: il Brasile...
1: non è che l'ha portata a casa semplice,
0: no,
1: perché
0: all'ottantesimo
1: comunque...
0: l'ha sbloccata, Romario,
1: sì, sì.
0: Niente, quindi ci vediamo in finale col Brasile.
1: Esatto, dopo la finale del terzo posto, terzo e quarto posto,
0: sì,
1: fu Svezia-Bulgaria, dove ovviamente la Svezia la portò a casa 4-0, la Bulgaria crollò definitivamente con l'Italia. E dove segnarono Brolin, Mild, Larsson e Kenneth Anderson, tra l'altro, quindi avevano una grandissima squadra.
0: Sì.
1: E poi arriviamo
0: finale.
1: A Pasadena in finale, e tutta l'Italia è in ansia sia per le condizioni di Roby, perché comunque era uscito anzitempo contro la Bulgaria per uno stiramento, e quindi decide Sacchi, poi alla fine decide di lasciare in panchina Zola, che era anche in gran forma,
2: sì,
1: e rischia comunque Baggio,
2: Sembrava che non doveva giocare, in effetti.
1: Sì, ma sì, anche per i meriti che quest'ultimo era riuscito, aveva avuto fino a quel momento.
0: Diciamo che la riconoscenza comunque c'è sempre un po' stata.
1: Sì, sì, sì.
0: Dagli anni dell'82 che abbiamo parlato nella prima puntata.
1: Sì, no, ma dopo...
0: Ancora adesso, la riconoscenza...
2: Adesso è passato oltre il limite. Sì. La riconoscenza.
1: Comunque, niente, lui praticamente... gioca la finale e con lui, nonostante un recupero che io penso che recuperare dall'infortunio al menisco in 25 giorni penso sia un record che sarà difficile
2: per l'epoca. Poi
1: Franco fu della finale e poi che cavolo di finale giocò, cioè fu una roba assurda. E ovviamente vuoi non giocare una finale alle 12:30 con un caldo della Madonna?
2: Hai detto che ci sei, no?
1: E difatti le due squadre erano cotte, fu una partita equilibratissima ed erano due nazionali messe molto bene in campo, quindi tatticamente erano perfette.
2: E i migliori giocatori al mondo erano lì in quel momento comunque.
1: Esatto, sì. E l'unica cosa, abbiamo avuto un paio di occasioni al 18° del primo tempo con Massaro, che cerca di portare avanti la nazionale, ma ovviamente Taffarel, all'epoca portiere del Parma, compie una super parata e subito dopo Branco va a mettere in difficoltà Pagliuca con una punizione delle sue. Quindi tutto il primo tempo si chiude sullo 0-0. Poi nel secondo tempo, dopo una mezz'ora di grande equilibrio, il portiere Pagliuca va a parare ma non trattiene un insidioso pallone, e il pallone che comunque aveva calzato Mauro Silva piano piano rotola e si stampa sul palo, e il risultato resta 0-0 fino al 90°. Ricordo che Pagliuca prese la palla e la baciò, e anche il palo.
0: Anche
1: penso.
0: Il palo, sì, sì. Quindi, lo volevo dire, infatti. Me lo ricordo.
1: Esatto, così si va avanti ad oltranza e i due tempi supplementari finirono con pochissime emozioni, e per la prima volta nella storia la Coppa del Mondo viene decisa ai rigori. Questa finale, comunque sia, è stata una gara dove, ricordo, la Gazzetta dello Sport, il giorno dopo che uscì, i voti, e Baresi, io penso che il 10 la Gazzetta dello Sport non lo diede a tante persone anche successivamente, perché fu esemplare. Non fece toccare una palla a Romario, il Brasile aveva Romario e Bebeto davanti.
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: erano fenomenali. Sì, sì, sì. Poi tra l'altro
0: a centrocampo avevano Dunga, cioè.
1: Esatto, ma poi tra l'altro
2: uno dei migliori Brasile di sempre comunque.
1: Sì, anche perché comunque il miglior giocatore del mondiale fu Romario, e comunque nello star del mondiale ci andarono quattro brasiliani, tra cui Márcio Santos, Jorginho, Dunga e Romario. Quindi fu un Brasile veramente, diciamo, anche un po' portato dall'ondata della morte prematura di Senna a maggio. Perché
2: sì, è vero, sì, quell'anno sì, lì sì, era morto
1: il
2: Senna.
1: Il primo maggio del 94, infatti poi la carovana brasiliana andò comunque a omaggiare il feretro di Senna in quell'occasione là, e il mondiale fu proprio dedicato al campione brasiliano.
2: Sì,
1: esatto,
2: sì.
1: Quindi...
2: come ricordo memoriale.
1: Diciamo che è stato un po' un mondiale in agrodolce, perché comunque poi i rigori, come tutti sappiamo, gli errori di inizialmente Baresi e poi Massaro e Bazzo.
2: Da chi non te lo aspetteresti mai.
0: Ci hanno condannato.
1: Sì, anche perché comunque il primo rigore è stato sbagliato da entrambi
0: anche
1: i giocatori.
0: Dal Brasile, sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Quindi Márcio Santos e Baresi hanno sbagliato. Poi dopo segnarono Romario e Albertini, e
0: Branco
1: il terzo
0: Devani.
1: Rigore Branco e Devani l'hanno messa dentro. Poi toccò a Dunga e a Massaro, purtroppo diciamo che la doppietta in finale di Coppa Campioni di maggio di quell'anno non gli fu dolce, non fu il mondiale dolce come quell'occasione lì, e quindi sbagliò. Andò Bazzo a tirare il rigore decisivo, che sappiamo tutti dove
0: è andata a finire.
2: Sì, non ricordiamolo, dai.
1: Però io volevo...
0: Ritorniamo
1: adesso,
0: al capocannoniere che avevamo aperto.
1: Torniamo un attimo,
0: chicca.
1: Esatto, al capocannoniere che, oltre a Risto Stoichkov con 6 gol, ci fu Oleg Salenko. E fu praticamente... un giocatore dove, se non sbaglio, mise a segno, mi sembra, se, non voglio dire una stupidata, sì, ma sì, 5 gol in una partita, o addirittura tutti e 6 in una partita. Sì, sì, sì. Il miglior portiere fu grande Michel Preud'homme. E che dire, volevo dirvi questo, siccome noi ovviamente lo sappiamo tutti, abbiamo una trasmissione che parla di anni 90, 80, e quindi siamo un pochettino nostalgici su queste cose qua.
0: Però,
1: e volevo lanciare la prossima canzone che a me emoziona tantissimo, perché comunque è una canzone di
0: Diodato.
1: Di Diodato. E,
2: Dio l'ho dato.
1: E parla proprio di Roberto Baggio,
2: del Vincolino.
1: Chi non l'avesse vista il docufilm di Netflix, vi invito ad andare a vedere, perché
2: è bellissimo,
1: è veramente toccante e bello. Quindi ce l'ascoltiamo.
2: Sì, ce l'ascoltiamo. No, dato che ci siamo, volevo trarre una conclusione che comunque secondo me questo mondiale sì, l'abbiamo perso, ma relativamente, perché perdere un mondiale comunque i rigori, vabbè, c'è l'amarezza, però comunque lo perdi ai rigori e non durante la partita. Essere arrivati secondi ai rigori, secondo me, potrebbe essere l'equivalente di una vittoria. E ce lo meritavamo tutto, secondo me.
1: Quel mondiale lì sì, poi sì, dopo qualcuno ha deciso diversamente, perché comunque si vede che dall'altra parte c'era più forza per portarla a casa.
2: Anche, esatto. Dopo quello lì sì. Ma ci ascoltiamo. Vai. Diodato,
0: la canzone.
2: L'uomo dietro il campione.

0: Bellissima sta canzone, tanti ricordi, bellissimo il video.
1: No, ma poi le parole anche, cioè, il video, a parte il video che comunque vedi il ragazzino, no, che calza il pallone fatto di carta, arrotolato con lo scotch.
2: Come una volta.
1: La, la stanzina con tutti i giocattoli vecchi, cioè una cosa... Ma poi proprio sono le parole, cioè le parole che trova, che io non lo conoscevo neanche questo ragazzo che la canta.
0: No, è molto bravo.
1: E poi ho ascoltato anche altre sue canzoni, è molto molto
0: bravo. È conosciuto,
1: sì, sì, sì, sì, sì. E che dire, dai, il mondiale è andato e ovviamente come nostra diciamo
2: prassi
1: andiamo a parlarvi anche dei campionati,
0: no? Perché dopo il mondiale c'è il campionato che comincia, certo.
1: Sì, sì, sì, che inizia il campionato del 94-95. Tra l'altro è stato anche il primo torneo della massima serie in cui la vittoria comportava l'assegnazione di 3 punti in classifica,
2: come nel mondiale.
1: Esatto, come nel mondiale. E la novità in fatto di impianti per la Reggiana, che nel corso del campionato inaugura lo stadio Giglio,
2: primo quindi, stadio di proprietà, esatto, te pensa, esatto, la Reggiana,
1: quindi che poi dopo inizialmente gliel'avevano fregato, mi sembra, il Sassuolo, non mi ricordo adesso.
0: Ah sì, andavano a giocare a Reggio Emilia.
2: Sì, sì, sì, sì, ultimamente, sì, sì, dopo sì.
1: Che poi mi sa che si è trasformato nello stadio
2: nel Mapei Stadium. Sì.
1: E quindi praticamente
2: in questo anno qui, dai, la Juve ha un bel cambiamento a livello amministrativo, diciamo, no?
1: Sì.
2: Chi è che interviene? Dillo te, Ale, dai.
1: Niente, la Juve ovviamente chiusa l'epoca bonipertiana ufficializzò un nuovo assetto dirigenziale col passaggio di consegne tra Gianni Agnelli e il fratello Umberto, e nonché ovviamente il debutto della cosiddetta triade, quindi composta da Mozzi, Giraudo e Bettega, che tra l'altro è un'ex bandiera juventina. E poi ci fu il ritorno di Gullit dopo un anno alla Sampdoria,
2: esatto,
1: quindi come vi spiegavamo l'altra volta, Gullit dal Milan passò alla Samp per poi ritornare al Milan e per poi riandare di nuovo alla Samp, questa volta definitivamente.
0: Gli stava bene però la maglia blu,
2: sì,
0: eh?
2: Sì.
1: Beh, no, no.
0: Non gli stava male.
1: Guarda che la maglia numero 4 della Samp, no, non era male.
2: No,
1: l'avrei comprata.
2: Anzi, in quell'anno lì la Sampdoria vende Pagliuca per 15 miliardi all'Inter di Ottavio Bianchi.
1: È vero, è vero.
2: Quindi un trasferimento a quell'epoca è molto importante.
1: Ma non andò Zenga.
2: E in più, sì, la Sampdoria prese Zenga e Ferri.
0: Incredibile.
2: Okay, quindi si aggiunse a Mihajlovic. Quindi la Sampdoria,
1: che era della Roma, però non, esatto, non facevano lo scambio, quindi è stato proprio...
2: No, una soldi più giocatori.
1: Ah,
2: cioè,
1: okay.
0: Ma comunque Ferri è stata una
2: Riccardo
0: pietra
2: Ferri
0: miliare
2: era...
0: dell'Inter.
1: Sì,
0: era
1: Ferri batte il record di autogol.
2: Anche, sì, è vero, è vero.
0: Lo diceva anche Ligabue.
1: Lo diceva Liga, sì, sì, sì.
2: E poi in quell'anno lì... Voglio ricordarlo più che altro perché mai dire gol, cioè ogni volta che guardavo mai dire gol, Darko Panchev.
1: Ah sì, sì.
2: Mamma mia.
1: Sì, l'Inter diciamo che quegli anni ha messo su un...
2: Faceva venire i brividi.
1: Un filotto di campioni.
2: Sì, sì, poi voglio ricordare qualche altro straniero, dai, nel Parma, Faustino Aspriglia, Fernando Couto, Nestor Sonsini, nella Lazio Aaron Winter, Boxi.
0: Ma se non ricordo male, il Parma che portiere aveva?
1: Il Parma
2: Taffarel
0: aveva... che era?
1: Aspetta, Taffarel
2: era della nazionale brasiliana.
1: Sì, però non in quest'anno qua, cioè era l'anno prima, poi dopo l'hanno venduto.
2: L'hanno venduto.
1: Comunque io l'Inter in quegli anni lì cercava di copiare un po' l'andazzo del Milan della triade olandese, quindi Jonk, Bergkamp.
2: In più
1: mise Panchev, che fu anche lui trionfatore con la stella rossa della
2: Cobra,
1: Coppa Campioni.
2: Il Cobra Panchev.
1: Sì. Nel Milan ovviamente gli stranieri non mancavano, perché comunque con Desailly, Papin, Savicevic, Boban e Laudrup completarono
2: un bel parco stranieri.
1: Ma non bastò, perché comunque, come dicevamo prima, la Juve fece suo il campionato, tra l'altro diciamo strazzando le avversarie, perché il Parma fu secondo con la Lazio pari punti, ma furono a 10 punti di distacco, e il Milan arrivò quarto a 60. L'Inter con i super olandesi arrivò sesto dopo la Roma a 52 punti. Dobbiamo ricordarlo, Marco, non ti preoccupare.
2: Sì, è vero. No, però diciamo che il fatto dei 3 punti inizia a rendere dei distacchi abbastanza notevoli rispetto a come eravamo abituati.
1: E poi un'altra cosa che, ovviamente parlando di stranieri, te lo ricordi?
2: Abbiamo tralasciato il capocannoniere della stagione.
1: Ovvio, abbiamo lasciato il capocannoniere della stagione.
2: Ancora
1: ma
2: c'ho la sciarpa sua che ho preso a Firenze in cameretta.
1: Ah, beh, cazzo, grande
2: Gabri. Dopo lo diciamo chi è.
1: No, io volevo dire che c'è un giocatore di quegli anni lì che ancora gioca. Voi non so se ci crederete mai, ma ancora sta giocando.
3: Dal 94?
2: Il giapponesino.
1: È un giapponese. Si chiama
2: Kazumiura.
1: Lui ancora...
3: Ma dove gioca?
1: Gioca in una squadra giapponese.
3: Ah, beh, in Giappone.
2: 54
1: sì, sì,
2: anni adesso? O 52?
1: Secondo me ne ha anche qualcuno in più.
3: Ma perché là sono immortali?
1: È una cosa incredibile. C'ha una longevità che fa paura.
2: E poi voglio dire ricordare un altro giocatore nel Padova, Alexis Lalas.
1: Il primo americano
3: a giocare in Europa.
2: A giocare in Europa.
1: Tra l'altro, la maglia degli Stati Uniti al mondiale era bellissima, azzurra con tutte le stelle. Poi c'era anche Goran Vlahovic.
2: Alla Rezzana
1: c'era Paolo Futre, che comunque era un candidato al Pallone d'Oro qualche anno prima. Nel Brescia c'era
2: la triade rumena,
1: Raduzoiu. C'erano dei giocatori della Madonna, e ti veniva voglia nel 94 di fare anche il fantacalcio.
2: Ah, certo.
3: Così a caso, perché no, non si faceva mai.
1: Difatti il fantacalcio praticamente
2: è nato nel
1: 90, però nel 94 ha avuto il boom.
3: L'esplosione.
1: E diventò un fenomeno di massa. E quindi il gioco esplode
2: grazie
1: alla Gazzetta.
3: Io devo purtroppo dire che in tutta la mia vita avrò giocato sì e no una volta al fantacalcio.
2: Invece
3: non sono mai stato.
2: Io tuttora lo faccio,
1: adesso sto facendo il fantamondiale con Paolo, che salutiamo, che mi ha messo in mezzo a sta cosa, che ci sono dei pronostici da fare, ma tutto diverso da quello che è il reale fantacalcio. Tra l'altro volevo dire che in quegli anni lì c'era anche una pubblicità famosa.
3: Ve la volete sentire?
1: Che era una pubblicità
2: dove c'erano dei giocatori di calcio,
1: perché da lì iniziarono poi a fare le pubblicità. La sentiamo?
3: Vi ricordate chi era? Sentite un
4: Parisi
3: po'?
4: Parisi e Costa Curta, un'intesa vincente.
1: Una certezza.
4: Come la nuova linea viso corpo intesa Purom. Doccia shampoo in gel. Bravo. Neutro, tonificante, al ginseng. Intesa Purom e anche deodorant parfumé per essere a posto 24 ore su 24. Intesa Purom
1: è una certezza. Grande Franco.
2: E comunque ancora lo vendono sto
1: deodorante. Ma ancora l'intesa
3: è proprio la
1: certezza di piacere, quindi ancora si vende quello, ragazzi.
2: Cioè,
1: è
2: una di quelle pubblicità che veramente chi è che non la conosce?
1: Ti
2: ricordi la pubblicità?
1: Sì, è una roba assurda. Poi tra l'altro in quel periodo lì c'era anche come trasmissione televisiva, come ricordavamo l'altra volta, erano i primi anni di May Dire Gol, quindi anche lì, diciamo, la prima stagione post mondiale loro andarono a ovviamente a tirar fuori una canzone, una canzoncina,
2: sempre
1: dove,
2: con chi? Come si chiama?
1: Con i soliti Elio e le storie tese.
3: La canzone si chiamava
1: La cinica lotteria dei rigori.
3: Giusto,
2: ovviamente.
1: Se ce la riascoltiamo,
2: vai.
3: Senti qua come inizia.
1: Questo perché non so se vi ricordate, ma era la pubblicità della Nike simulata dai personaggi di Medire Gol, che si passavano il pallone nei maxi schermi per poi arrivare al gruppo di giocatori che iniziò a cantare. Senti il pallone come viaggia.
2: Il pallone infuocato.
1: Sì.
2: E c'era Teo Teocoli.
1: C'era anche Teo Teocoli.
2: Caccamo.
1: Ecco, arriva a destinazione il pallone adesso. Sì.

0: Teoria dei rigori.
1: No, eccole qui.
2: Sapeva una quanto,
0: Una più del diavolo.
2: Una più del diavolo.
1: Elio,
2: ragazzi.
1: Il grandissimo Elio e le storie tese.
0: E a proposito del diavolo, adesso parliamo un po' di coppe.
2: Qui adesso inizia a far male.
0: Partiamo dall'Intercontinentale del 90, giocata il 1° dicembre a Tokyo, come al solito.
2: Sì, si giocavano.
0: Purtroppo
2: là.
0: Il Milan incrociò una squadra molto ostica, il Vélez Sarsfield.
2: Ma che ostica.
0: Allenata da Carlos Bianchi,
2: poi è che allenatore poi della Roma.
0: Arrivò anche a Roma.
1: Da mai dire gol, comunque.
0: Voglio ricordare nel Vélez Sarsfield il mitico portiere paraguayano che...
1: Ma non è vero, non esiste sta squadra.
2: Sì, sì, il Vélez,
0: che ha fatto un sacco di gol, Cilaverde. Oh. Era il... Sì. Penso la figura... Cioè, in Paraguay un
2: sì,
0: dio.
2: Sì, era esatto, era proprio venerato.
0: Purtroppo in sta finale il Milan prese due scoppole.
2: Ci furono un po' di errori di Costa Curta e Panuzzi. Sì. Ah, va bene, così.
0: Però, vabbè, dai.
1: Vabbè, all'epoca Costa Curta non aveva
0: però,
1: una rizzonese.
2: C'era
0: però,
2: la rizzonese, sì. Forse però, era proprio lì.
0: Il Milan poi in Supercoppa Europea, dai.
2: Che si giocò.
0: A Londra, 1° febbraio, l'andata. Esatto. E poi ci fu il ritorno a Milano. All'andata 0-0 contro l'Arsenal, quindi ad Highbury giocano. E il ritorno, il Milan, grandissima partita, 2-0.
2: Ah, quella sì, con la maglia Boban gialla, tra l'altro.
0: Massaro.
2: Misero la maglia gialla su.
1: L'unica volta.
2: La terza maglia, sì, esatto. Sì, era una delle prime volte dove una squadra giocava con la terza divisa.
0: E quindi dopo l'Intercontinentale è andata male, dai, la Supercoppa Europea l'hanno portata a casa.
2: Diciamo che ci sono accontentati di poco, però va bene.
1: C'era, di poco, insomma.
2: Sì,
1: dai,
2: avevano vinto comunque la Coppa Campioni col Barcellona e...
0: Dai.
2: Da super favoriti col Vélez, purtroppo non andarono le cose come dovevano, però vabbè.
0: Poi e comunque gli anni del calcio italiano erano ancora all'apice, infatti in Coppa UEFA, partendo dalle semifinali, il Parma vince contro il Bayer Leverkusen, la Juve contro il Borussia Dortmund, quindi un doppio scontro Italia-Germania.
2: Diciamo che il Parma demolì il Bayer Leverkusen, con i due risultati sommati
0: un totale
2: vince
0: 5-1, quindi li hanno proprio sommersi.
1: Spaccati.
0: Sì, sì, sì. Quindi finale tutta italiana.
2: La Juve un pochettino
0: Parma-Juve.
2: Più difficile comunque, 2-2, 2-1, quindi
0: sì,
2: passò.
0: Il Dortmund, poi vedremo che
1: mi
0: diventa una squadra importante.
2: Diventa un po' ostica poi dopo. Quasi.
0: In questa finale sempre andata e ritorno, l'andata a Parma, il ritorno a Milano. Il Parma l'andata di Dino Baggio 1-0.
2: È vero
0: ritorno,
2: che giocarono a Milano perché c'era, mi sembra, il campo che era quello di Torino.
0: Forse sì, allo Stadio Olimpico di Torino.
2: Sì, non fu praticabile, sì, non mi ricordo se era qualcosa.
0: Degli imprevisti.
1: Asfaltavano.
2: Sì, asfaltavano.
0: comunque, al ritorno a Milano 1-1. Passa in vantaggio Vialli e poi il solito Dino Baggio
2: che fece gol anche all'andata, giustamente, l'1-0.
0: Dino Baggio all'epoca
2: era un gran giocatore, infatti poi
0: sia in nazionale che in campionato.
2: Infatti poi andò, ovviamente l'ho preso la Juve in quei periodi lì.
0: Coppa delle Coppe, menzioniamo giusto così, è onor di cronaca, vinta dal Real Saragozza sempre contro l'Arsenal, 35esima edizione. Dopodiché abbiamo un'altra importantissima coppa e qui lascio la palla ad Ale.
2: La palla ad Ale, grazie, gentilissimo.
0: Parliamo di Milan.
2: Allora, oh bene, proprio
0: partiamo
2: questa...
0: con l'inno.
2: Fantastico. E allora, diciamo che rispetto alla precedente edizione della Coppa Campioni vennero apportate radicali modifiche alla formula del torneo. Quindi era anche scaduto il contratto che vincolava l'UEFA all'Unione Europea e di radiodiffusione per la trasmissione della finale e quindi ciò diede spunto per una rivisitazione generale della formula, quindi
0: tutto questo fatto per le TV private.
2: Sì, esatto, tutto per le TV, no? E quindi nel gruppo del Milan, no? Qui c'erano quattro squadre dove praticamente le partite furono giocate in giornate, no? Prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta giornata, dove le squadre si andarono a incrociare e, nella prima giornata il Milan incontrò l'Ajax e l'Ajax vinse ad Amsterdam 2-0 e nelle altre due squadre erano Salisburgo e Capatena che pareggiarono. Nella seconda giornata il Milan ribaltò il risultato e quindi batté il Salisburgo per 3-0 mentre l'Ajax vinse fuori casa alle K d'Atene. quella partita lì il Milan vinse 3-0, però cosa fu il problema? Il problema fu che alla fine una sorta di, non so se monettino, bottiglietta, colpì il portiere avversario e quindi la partita fu data a tavolino al Salisburgo. E dopodiché la terza partita il Milan andò a giocare ad Atene ma pareggiò 0-0 e anche l'Ajax con il Salisburgo pareggiò 0-0. Poi ci fu il ritorno, ovviamente si andò a giocare a Milano a campi invertiti con l'AEK Atene e il Milan vinse per 2-1 e l'Ajax arrivò di nuovo a un pareggio col Salisburgo. La penultima giornata ci fu di nuovo lo scontro perché vennero incrociate le sfide, quindi tra Milan e Ajax, dove i Lancieri a Milano vinsero per 2-0 e l'AEK Atene perse in casa contro il Salisburgo. Quindi il Salisburgo stava iniziando ad essere un po' un problema. E l'ultima giornata ovviamente si andarono a incrociare Salisburgo e Milan, quindi Milan ha 2 punti grazie alla sconfitta a tavolino, Salisburgo ha 5, quindi se il Milan non vinceva
0: era fuori
2: dalla Champions. Quindi il Milan riuscì a vincere 1-0, la Ajax batté l'AEK Atene 2-0 e quindi le squadre che passarono al girone successivo ai quarti di finale furono Ajax e Milan. Il Milan dai quarti di finale ebbe, diciamo, tra virgolette, vita facile perché riuscì a battere il Benfica per 2-0 e nelle semifinali andrò a incontrare il Paris Saint-Germain di un certo Georges Weah, Raí e chi più ne metta, che era un avversario molto ostico. E riuscì a vincere all'andata 1-0 e al ritorno 2-0. L'altra semifinale ovviamente fu una semifinale tra Bayern Monaco, altra squadra della Madonna,
0: e
2: contro
0: i Lancieri,
2: quindi perché comunque riuscirono ad arrivare in semifinale. L'andata finì 0-0 e il ritorno l'Ajax demolì il Bayern Monaco per 5-2. Morale della favola, si andò a Vienna a giocare la finale Ajax Milan. Milan perse tutte le partite del girone e ovviamente
0: cosa succede? Non c'è il 2 senza il 3, direi.
2: Un assist di Franchino Rijkaard, passato ai Lancieri qualche anno prima, mise in porta un certo Patrick Kluivert, che andremo a vedere poi in maglia rossonera, e fu l'85esimo minuto che segnò il gol che condannò, diciamo, il Milan alla sconfitta.
0: Amara sconfitta.
2: E portò l'Ajax ad una vittoria meritata, perché è una vittoria meritata, con tanti giovani di spicco, tra cui Clarence Seedorf, Edgar Davids,
0: Bogard,
2: Reisinger, vi dicendo. E quindi da lì, diciamo, fu una vittoria, come dicevo, meritata. E
0: diciamo che i Lancieri iniziarono un po' i loro anni,
2: tra virgolette, esatto, un po' il loro ciclo.
0: C'era un Van der Sar in porta.
2: Esatto.
0: Quindi,
2: stava nascendo una bella squadra.
1: Sì.
0: E chi era l'allenatore? Vediamo se te lo ricordi.
2: Oddio.
0: Un certo Van Gaal.
2: Ah, è vero.
0: Mi ricordo ha fatto un calcio volante.
2: Sì, sì, è vero. C'era Van Gaal, è vero. Pensavo l'anno dopo, invece no, perché
0: c'era già lui.
2: È vero. Tra l'altro, il 94 sancì anche la vittoria del pallone d'oro a Risto Stoichkov, che
0: capocannoniere
2: visto
0: del mondiale.
2: Esatto, capocannoniere del mondiale, col Barcellona comunque prese le scopole, la Bulgaria la portò dove abbiamo visto
0: semifinale.
2: Prima. E quindi che dire, ragazzi. Ci ascoltiamo
0: ovviamente dopo la finale del Milan,
2: dopo la finale del Milan, cosa non ci possiamo ascoltare?
1: Una canzone a tema.
2: Gli 883 con la dura legge del gol.
1: Sentiamo un po'.

0: Ed eccoci sempre qui dagli studi di Radio Talpa in via del Prete Cattolica.
1: Col Max.
2: Grande Max.
1: Abbiamo Max Pezzali anche qui davanti a me.
0: Degli o gli 883?
1: 883.
0: Gli o degli?
1: Ah, uguale.
0: Coppia
1: uguale.
0: Non coppia.
2: Come vuoi.
1: Vai Marchino.
2: Andiamo avanti? Quindi vai. Parliamo degli anni 95-96 della Serie A?
1: Vai, andiamo.
2: Allora, qui molto importante, dopo 16 anni torna ai nastri di partenza del Serie A il Vicenza, che era retrocesso.
1: Quick Magnegat.
2: Esatto. Che era retrocesso nel 78-79.
1: Te pensa, le lane rosse Vicenza.
2: Esatto. Poi altra cosa importante, in questo campionato si possono sostituire fino a 3 calciatori senza distinzione tra portiere e giochi di movimento. Iniziamo a avere sulle maglie, oltre al numero,
1: anche il nome.
2: Il nome o
1: il cognome,
2: soprannome,
1: sì.
2: Cioè delle chicche, dai.
1: Sì, sì,
2: i numeri possono andare dall'1 al 99.
1: Esatto, ma perché c'erano anche sul mondiale dell'USA 94.
2: Esatto, quindi abbiamo ereditato diverse
0: ma
2: cose nuove.
0: Perché nel mondiale è stata la prima volta che si sono usate i nomi di tre maglie, già non era Italia 90 questo.
1: No. Solo al mondiale dell'USA 94,
0: sì,
1: l'ha messo.
2: Hanno iniziato...
1: Infatti prima non l'abbiamo detto, però
2: l'abbiamo introdotto adesso.
0: Oltre
2: adesso.
0: I tre punti.
1: Oltre ai tre punti c'era anche questa novità qua.
0: Esatto.
2: Esatto, poi... Da segnalare in questo campionato uno sciopero proclamato dall'Associazione Italiana Calciatori che determinò lo slittamento della 26esima giornata. E in questo campionato si mette in luce il solito Milan.
1: Silvio aveva comprato...
2: Che aveva comprato? Roberto Baggio, Roby. Che era fondamentale.
1: Grande Roby. Roby più ovviamente più. Anche... Altro straniero che dicevamo no nella
2: che anche lui aveva fatto una pubblicità se non
1: sì
2: mi
1: sempre
2: male,
1: della Neutro Roberts però solo che non l'ho
0: per i profumi lo sicuramente puzzavano un po' sti giocatori
1: il re Leone George Weah. Grande.
2: Milan stravince il campionato 73 punti
1: stessi punti della Juve l'anno prima
2: seconda la Juve 65 la Lazio 59 l'Inter manco...
1: No, l'Inter qua non era pervenuto, c'aveva i due olandesi che partecipavano a mai dire gol di continuo.
2: Sì,
1: quindi
2: anche se...
0: Facevano serata lì.
2: Però in questo campionato c'era un certo Roberto Carlos che aveva fatto subito bene, un certo Javier Zanetti.
1: Dopo ovviamente...
2: Paul Ince dall'Inghilterra, che ce lo ricordiamo forse per la puntata che abbiamo fatto...
1: Sì, con Alessio nel West Ham.
2: Con Alessio dell'Inghilterra.
1: Ma Roberto Carlos dopo l'avete venduto perché non difendeva.
2: Esatto.
1: Quindi.
0: Ma Zanetti quanti anni ha giocato, scusa?
1: No, Zanetti qua era giovanissimo,
2: giovanissimo e ha chiuso la carriera nell'Inter, quindi si parla, penso...
0: Cosa ha fatto? 1000 anni?
2: 15 anni tutti,
1: sì.
2: Sicuro.
1: Beh, era una bandiera.
2: Una bandiera, sì, è diventato.
1: Sì.
2: È attualmente un dirigente, quindi importantissima sta cosa.
1: Dopo anche nell'Atalanta c'era un giovane Paolo Montero. Che
2: Pignarda
1: poi
2: Montero.
1: sì. Il Bari tra l'altro aveva dei giocatori... Che non so se vi ricordate Abel Xavier, quello
2: con la capigliatura
1: da pappagallino, no? Tutta tirata su biondo, biondo platino. Poi c'era Ingesson svedese e Gerson preso da non si sa che quale squadra del Brasile.
2: Sì.
1: Anche
2: nel Cagliari,
1: il Cagliari,
2: Julio Cesar,
1: il Panamense Deli Valdés, bellissimo.
0: Uno di Panama.
2: Lulu Oliveira anche.
1: Io Valdés Oliveira mi sembra che se li avevo fissi al fantacalcio, uno dei due, mi sembra il Barroso Lulu.
2: Il Barroso.
1: Nella
2: Fiorentina Rui Costa,
1: esatto,
2: è arrivato Rui Costa, molto importante per la Fiorentina.
1: Marcio Santos. Dopo il mondiale arrivò alla Fiorentina.
2: Nella Juventus Didier Deschamps, Paolo Sousa,
1: Jugovic dalla Samp. Iniziò a vedere un pochettino quello che arriveremo poi dopo con quei giocatori lì. E tra l'altro anche la classifica cannonieri di quell'anno lì
2: tutta italiana,
1: esatto.
2: Di un po'.
1: Ah, niente, a pari gol arrivarono un certo Igor Protti che in quell'anno lì prima di passare alla Lazio giocava nel Bari e il grande Beppe Signori che tra l'altro di quei 24 gol
2: 12 su rigore.
1: 12 rigori.
2: Ed era, lui li batteva in una... Sì, perché li batteva in una maniera particolare.
1: E lui non aveva la rincorsa.
2: Batteva al rigore da fermo. Quindi
1: fermo.
2: Il portiere fino all'ultimo non sapeva dove tirarlo.
0: Con che piedino?
1: Esatto, non si sapeva. E poi un giovanissimo Enrico Chiesa che è dalla Sampdoria
2: 22 reti
1: quindi comunque. Dai. Sì. E a quel punto lì comunque dicevamo come calciatori stranieri di rilevanza, la Roma arrivò Balbo, c'era Aldair e Tern.
2: La Sampdoria?
1: La Samp prese dall'Ajax un giovanissimo Clarence Seedorf e Carembo. Non so se ve lo ricordate, lui era francese, però in realtà era un cannibale perché veniva...
0: Mangiava le persone.
2: No, no. Suriname. Era...
1: No, allora, Seedorf è del Suriname, mentre Carembo...
2: Ah, mi confondo sempre.
1: Carembo era... Adesso non mi viene il nome del paese, però era originario di quel paese lì, dove sono i cannibali che tipo arrivi con le navi e ti mangiano.
0: Bello.
1: Zona australiana, quelle zone lì.
0: Ah, ok.
1: Ed era una cosa francese. E poi c'era Mihajlovic che rimane...
0: Poteva essere Papaguinea? No.
1: Quelle zone dell'emisfero australe.
0: Okay.
1: Il Torino, c'era Pelé, ma non era quel Pelé lì,
0: era
1: ovviamente,
0: era
1: sempre brasiliano, Abedi Pelé. Tra l'altro prese anche Ruggero Rizzitelli, rientrato dalla Germania.
2: Carambò, Nuova Caledonia.
1: Nuova Caledonia, bravissima, sì. Esatto, non mi veniva il nome. E poi ci fu anche il Parma che...
2: Chi è che aveva preso il Parma?
1: Aveva preso il neo pallone d'oro Hristo Stoichkov e lo aggiunse ad Asprilla e anche a Nestor Sensini, quindi un grandissimo giocatore. Quell'anno lì la cosa importantissima fu che il 12 maggio del 96, e adesso prima di andare avanti volevo farvi ascoltare le ultime parole di un grandissimo radiocronista, Sandro Ciotti.
0: Sì, che ha accompagnato tantissime domeniche alla radio.
3: Sandro Ciotti da Cagliari per Cagliari Parma.
4: A Cagliari freddo, pioggia e vento, ma terreno perfettamente agibile, direzione arbitrale affidata a Farina, col quale collaboreranno i guardalini Mazzei e Bilò. Il Cagliari che non può disporre di Bologna e Muzzi.
1: Una volta le partite era tanta roba ascoltarle così.
4: Stagione, se non un congedo dignitoso dal proprio pubblico. Il Parma ha invece motivazioni più precise, in quanto per avere la certezza di acquisire un piazzamento UEFA deve uscire in battuta dal Santeria. Tenterà di farlo dopo aver lasciato a casa sia Stoichkov che Couto, schierandosi con la solita difesa 5, con Muzzi e Benarrivo esterni, Sensini libero e Apollonia e Cannavaro centrali. I tre centrocampisti saranno Castellini, Di Lombaggio e Crippa e le punte Zola e Inzaghi. Nel Cagliari davanti ad Abate i marcatori saranno Villa e Napoli, i difensori di fascia Pancaro e Puscetto, il libero africano, il tornante Sanna, gli interni Bisoli e Lantignotti e le punte Oliveira.
3: Campione d'Italia, la retrocessione per
1: Baritolino,
3: Cremonese e Padova.
1: Saluto.
3: Per quanto riguarda la Coppa UEFA, ma ricordiamo che ci sono ancora da disputare le finali di Coppa Italia e della Coppa dei Campioni che potrebbero liberare dei posti, sicuramente Juventus, Fiorentina e Lazio e spareggio fra Parma e Roma.
4: Scusa Provenzani. Sì. Soltanto 10 secondi per dire che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radiocronaca per la Rai. Un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori, mi mancheranno. A te Provenzali.
3: Credo che il grazie più grosso ancora sia quello nostro e degli spettatori e degli ascoltatori nei tuoi confronti.
1: Cosa dire?
2: Anche qui pelle d'oca.
1: Con queste poche, misurate, impeccabili parole, Ciotti si congedava dallo stadio Sant'Elia di Cagliari.
0: Beh, c'è da dire che comunque... ha segnato un'epoca, la telecronaca delle radioline della domenica, che mi ricordo si andava in giro e mio padre aveva sempre la radiolina per sentire minuto per minuto, vivevi il calcio in una maniera completamente diversa, sì. Dava spazio all'immaginazione perché e loro ti aiutavano molto comunque a crearti nella mente la situazione di gioco ed era una cosa bellissima.
1: Sì,
0: che,
1: sì perché sì. A rendere unica sta cosa fu innanzitutto la voce roca.
0: Sì, particolarissima.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E la
2: sua cifra stilistica.
1: Cioè era tutta una cosa fatta di emozioni che... Comunque sia, era un poeta, il poeta
2: era un po' il suo biglietto da visita.
0: Hai proprio detto bene, era un poeta, un artista, perché veramente per fare questo tipo di lavoro, una telecronaca così dettagliata che veramente ti faceva vivere la partita nella mente, bisognava essere proprio degli artisti, che oggi come oggi,
1: sì, anche perché non ce ne sono, aveva, più. Aveva un modo incredibile che, con cui utilizzava le parole per descrivere una semplice partita,
0: esatto,
1: di calcio, cioè,
0: quello,
1: cioè,
0: sì,
1: quello,
0: sì.
1: E non faceva comunque una banale radiocronaca, narrava un evento sportivo, poi trasformandolo in letteratura, perché comunque,
0: esatto,
1: se lo avete ascoltato adesso, questa è una piccola presentazione, ma vi invito ad andarlo a ascoltare. Ed era
2: poesia,
1: era pura poesia.
0: Io mi ricordavo tutti quelli che facevano la telecronaca, perché me li subivo tutti, e adesso li ricordo con nostalgia, veramente.
1: Per forza, sì. Perché adesso una radiocronaca così non esiste.
0: No.
1: Tra l'altro, fu usata la sua voce anche in Space Jam,
0: sì,
1: nel cartone animato con Michael Jordan, che tra virgolette non c'entrava un cazzo, però comunque sia la radiocronaca di quella partita lì, senza la sua voce. Cioè, magari
0: aveva avuto un altro spirito,
1: aveva avuto un'altra
2: poi,
1: cosa.
2: Ma poi quando descriveva il meteo, cioè delle frasi storiche,
1: sì, sì, sì,
2: tipo a Firenze il cielo è striato d'azzurro come da contratto,
1: sì,
2: l'autunno è un'ipotesi e quasi nessuno parla del matrimonio di Pippo Baudo, cioè tirava fuori delle cose,
1: no, delle chicche proprio.
2: Sì, sì, a Bari la giornata è calda e languida come gli occhi di Ornella Muti, cioè.
1: Sì, sì, ma era
0: un vero artista.
1: Un artista sì, che finì, diciamo, in questa annata qua, perché poi comunque vedremo che arrivarono un po' di programmi un po' fuori rotta rispetto a quello quando iniziò lui. Difatti c'erano dei programmi già televisivi dove si andarono un po', tipo Pressing, erano i primi diciamo,
2: sì,
1: primi show sul calcio.
0: Sì, ma poi dopo comunque sono arrivate le TV a pagamento e quindi tutte le radiocronache,
1: esatto,
0: sono andate chiamando,
1: esatto,
0: diciamo, perché potendoti vedere la partita direttamente al bar, quella volta si andava al bar a vedere le partite.
1: Io direi, cosa facciamo? Proviamo a sentirci qualche sigla di
0: quella volta?
1: Di quella volta, dai,
2: sì,
1: proviamo.
2: Ricordiamoci.

0: questo
1: sì, era... spot Nike dove spazza via il numero 10 brasiliano davanti al portiere per difendere la porta, giustamente. Ma quindi
2: dispiace un po' che per Maldini, per la fine che ha fatto adesso nel Milan,
1: vabbè, quello
2: un altro
1: ormai
2: discorso,
1: è... sì. È un'altra roba. Poi comunque dicevo, erano nate delle trasmissioni come l'appello del martedì.
2: Questo qui adesso ve lo faccio sentire subito.
1: Ah, ce l'hai? Senti la cassetta che entra.
3: Un programma in collaborazione con Laserline. L'antifurto. L'appello del martedì. Risultati, polemiche, accuse e smentite. Tutto quanto ha offerto nel bene e nel male la domenica calcistica viene analizzato, discusso e giudicato nell'aula dell'appello del martedì.
1: Tra l'altro era un tipo tribunale con Maurizio Mosca vestito da
2: tribunale,
0: da giudice.
1: Bellissimo. Poi c'era Pressing con il grande Raimondo Vianello, che anche quello era un programma che iniziò, diciamo, qualche edizione già da 9 edizioni, però in quest'anno qua c'era anche Antonella Elia, mi pare, in questa edizione.
2: Antonella Elia qui, quella di Nonella Rai?
1: Sì, lei.
2: È andata da...
0: la prima valletta, penso.
2: Sentiamo un attimo. Vai.
1: Possiamo metterle queste?
2: Sono Mediaset.
1: Senti che sigla, che canzoncina iconica.

0: Beh, una musichetta, dai.
1: Sì, ma adesso arriva quella bella.
2: Qual è quella bella?
1: Aspetta.
0: Adesso ce l'ascoltiamo tutta questa.
1: Sì, perché durava 3 ore la sigla di un programma televisivo. E poi dopo il programma c'era la pubblicità.
3: Ovvio. Un appuntamento.
1: Intesa
2: è sempre loro.
0: Ma viene da pensare che quasi Intesa facesse parte di tutto il sistema televisivo di Mediaset,
1: sì, no? sì,
0: perché anche la pubblicità poi alla fine c'era solo su Mediaset, di Intesa.
1: Ma poi tra l'altro dopo ovviamente vennero fuori anche, come dicevamo prima, le TV a pagamento, e in quell'anno lì ci fu la novità che ci furono i posticipi serali.
0: Iniziamo
1: i posticipi serali. Cosa dici? Ne vogliamo vedere se troviamo qualche partita clou di quella volta?
0: Ma qui, non so, vuoi Telepiù?
1: Proviamo.
2: Telepiù.
4: Le notturne di fuoco di Telepiù 2.
1: Le notturne di fuoco.
4: Ogni sabato e domenica gli anticipi e posticipi del campionato di calcio. A settembre Sampdoria-Milan, Inter-Lazio, Juventus-Fiorentina. Se vuoi esserci, abbonati subito.
1: Bellissimo. E via. Abbonati. Poi tra l'altro, ovviamente, come non poteva mancare la sigla speciale di Mai Dire Gol, che questa proprio
2: solito.
1: Direi che è iconica, perché
0: chi
1: è una cosa
0: che l'ha cantata, che
1: ovviamente sempre lui no?
2: Elio,
1: dai, ascoltiamocela.
0: Come si chiama
2: il concetto di banana.
1: Passa di qua, tira

0: pozzi pozzi pozzi vera. Oh, mi hai aperto
1: la serie A.
2: Volevo far sentire che cantavi, dai.
0: A serie B.
2: Le sai tutte.
0: A serie
2: tutte.
0: C1. A serie, serie C2. C2. A serie C3 che non c'è.
3: Dai, ve la faccio ascoltare. A
0: serie Subbuteo.
2: A proposito di Subbuteo, bisogna che anche lì
0: la luna si veste con te.
2: Dovremmo fare uno speciale, eh?
3: Speciale, speciale.
0: Tante stelle nel cielo, ma la stella col più bella non è che la
2: luna. Niente, è finita.
1: Mi dico Peppino.
3: Bellissimo il Peppino, Dio mio, che roba. No, no, lo speciale Subbuteo lo organizzeremo, sì. Ragazzi, non abbiate paura e timore.
1: Andiamo avanti con le coppe.
3: Andiamo, andiamo.

0: quelli qua... erano gli anni dell'Ajax,
1: anni
0: infatti,
1: dell'Ajax ovviamente
0: Coppa Intercontinentale, Supercoppa Europea, lancieri hanno portato a casa tutto. Coppa UEFA, sempre gara di andata e ritorno, andata a Monaco di Baviera, ritorno a Bordeaux.
1: Quindi
0: Bayern Monaco Bordeaux all'andata 2-0 per il Bayern, al ritorno 3-1 per il Bayern.
1: Sì, è un Bordeaux di un certo Dugarry,
0: Christophe
1: o Zidane. No, il Bordeaux iniziò a macinare un pochettino di,
0: sì, diciamo
1: di Europa.
0: Le squadre francesi comunque iniziavano un attimino ad aumentare il proprio livello. Infatti, in finale di Coppa delle Coppe, Paris Saint-Germain la porta a casa 1-0
1: con
0: Bruno
1: Engotti. Grande. Poi tra l'altro Paris Saint-Germain ovviamente è orfano di Giorgione Weah, passato al Milan.
0: E nonostante tutto porta a casa la Coppa delle Coppe.
1: Esatto.
0: Champions League invece è stata la 41esima edizione della massima competizione europea, disputata dal 9 agosto al 22 maggio del 96, si è conclusa con la vittoria della Juve, il secondo titolo.
1: Anche qui il passaggio dai quarti di finale alla finale fu importante perché...
0: sì, perché ai quarti riesce a battere Real Madrid, nonostante l'andata difficoltosa, perso 1-0, la ribalta 2-0 al ritorno, semifinale prendono i francesi del Nantes,
1: quindi anche lì è
0: e
1: una
0: anche
1: squadra
0: qui
1: francese.
0: All'andata 2-0, al ritorno 2-3, quindi nel totale comunque la vince di un gol. E poi
1: l'Ajax
0: la finale
1: parte.
0: Chi beccano?
1: L'Ajax.
0: I famosi,
1: che dall'altra
0: lancieri.
1: Parte il percorso dell'Ajax andò ad eliminare un Borussia Dortmund che vedremo che anche in quegli anni lì era una bellissima squadra, per 3-0 totale. E in semifinale andò a scontrarsi contro il Panathinaikos, quindi diciamo che anche se la Juve ha avuto un pochettino la partita un po' più difficile del ritorno, l'Ajax comunque spazzò 3-1 nel aggregato
0: il Panathinaikos,
1: e quindi la finale si giocò a Roma, perché la finale fu giocata a Roma il 22 maggio del 96. Io me la ricordo benissimo perché in quegli anni lì ovviamente c'avevo una cosa e poi ve la dirò.
0: Passa in vantaggio la Juve,
1: sì,
0: Ravanelli.
1: Ed ero a vedere la finale con Mariotti. E ritorna, ritorna.
2: Sì, c'è sempre sto Mariotti.
1: Andammo alla Dolce Vita a Gabizia a vederla. E io fu la prima finale che vidi di Champions League o di qualsiasi tipo di cosa del calcio fuori di casa. E come diceva Marco, la Juve passò in vantaggio con Penna Bianca e Ravanelli.
0: Dopodiché Litmanen la pareggia al 41esimo.
1: Un grande finlandese.
0: Quindi tempi supplementari, si va ai calci di rigori.
2: Altra lotteria.
0: Però sto giro, fortunatamente l'Italia la porta a casa perché
1: sì,
0: Edgar Davids sbaglia il primo rigore, Ferrara, Pessotto, Padovano,
1: la Juve li
0: segna tutti.
1: Li fa tutti. Lo sai la cosa, diciamo, tra virgolette, che se tu vai a rivedere questi rigori, Van der Sar li ha intuiti tutti.
0: Però non
1: si è buttato
0: uno.
2: Un portierone, parliamo di uno.
1: No, lo so, però...
0: Che poi andò alla Juve, poi
1: sì, esatto.
0: Van der Sar.
1: Li ha intuiti tutti. Lui battezzò l'angolo e andò per pararlo, ma non erano talmente angolati,
0: precisi,
1: talmente forti,
2: distanti,
1: precisi,
2: sì,
1: che andarono tutti a segno. L'Ajax sbagliò il rigore con Davids e con Siboni, l'ultimo, e Litmanen e Schulten
0: realizzarono,
1: però non bastò, la Juve portò a casa la Coppa.
0: Quindi diciamo che una sorta di rivincita italiana contro l'Ajax.
1: Esatto, sì.
2: Forse, dai,
0: pallone
2: diciamo.
0: D'oro.
1: Pallone d'oro
0: chi
1: ovviamente tornò a Milano, sponda Milan, e George Weah fu anche il primo calciatore non europeo a vincerlo, perché prima
0: era
1: limitato ai calzatori europei, quindi essendo liberiano fu il primo a vincere questo premio. E da qui ovviamente finita la stagione
0: calcistica
1: della Serie A e di tutte le altre competizioni europee, e ci fu un campionato europeo in Inghilterra. e si giocò dall'8 al 30 giugno del 96 e per la prima volta fu aperto a 16 squadre invece che alle 8 viste nelle precedenti 4 edizioni, no? Vi ricordate, esatto, i due gironi? Sì. Adesso ce ne furono, ci furono quattro gironi, sempre da 4, e parteciparono ovviamente più squadre, e ci fu l'Italia, certo, però fu un flop come ovviamente subito dopo un mondiale e l'europeo gli azzurri
0: purtroppo c'è questa tradizione dopo un mondiale bellissimo alle stelle,
1: esatto,
0: diciamo,
1: sì, sì, poi
0: l'europeo si floppa.
1: Tra l'altro vincemmo anche contro la Russia la prima partita, quindi poi dopo però
0: doppietta di Casiraghi,
1: esatto.
2: Beh, la Russia non era la migliore Russia del...
1: No, la Russia veniva dal mondiale, però comunque era una squadra che non era passata, quindi sì, dai, vincemmo 2-1. Poi dopo il problema fu che incontrammo nel girone, avevamo Germania, Repubblica Ceca e Russia. Nella seconda partita andammo a incontrare la Repubblica Ceca,
0: che ci ha tagliato le gambe,
1: ci ha tagliato un po' le gambe perché ovviamente di un certo Nedved, e vinse 2-1, quindi diciamo che quella partita lì ci taglia un po' le gambe. E subito dopo la partita contro la Germania
2: e i tedeschi lì,
1: lì andò bene perché fondamentalmente andarono sullo, cioè finì sullo 0-0, quindi diciamo un punto con i tedeschi era anche abbastanza buono. Peccato che ovviamente quella sconfitta contro la Repubblica Ceca fece in modo che le due passare furono Germania e Repubblica Ceca,
0: sì, perché
2: c'era
0: sta nuova regola che premiava in caso di arrivo a pari punti la squadra che ottenesse il miglior risultato nello scontro diretto.
2: Ah, ecco,
0: quindi siccome avevamo vinto lo scontro diretto
2: ha meritato la
0: sono passati loro
2: passaggio, sì.
0: E quindi niente, un europeo floppato.
1: Tra l'altro ovviamente contro la Germania ci fu anche un rigore, un sbaglio da rigore di Zola,
0: purtroppo sì,
1: che ci condannò, perché se vincevamo contro la Germania 1-0 potevamo anche passare. E indovinello chi arrivò in finale?
0: Repubblica Ceca e Germania, che erano, esatto, nel nostro girone, quindi nostro girone.
2: Era quasi impossibile.
0: Fondamentalmente sì, abbiamo preso le squadre più, esatto, forti di quello europeo.
2: Abbiamo giocato contro le più forti.
1: Tra l'altro una partita anche stranissima, perché comunque fu di un equilibrio devastante, perché andarono in vantaggio su rigore
0: Berger
1: la Repubblica Ceca, poi la pareggiò Birov, perché ovviamente Oliver iniziò un pochettino a segnare qualche gol, e si andò ai supplementari dove al 95esimo ci fu il golden goal sempre di Birov,
0: esatto, quindi il golden goal
1: in quell'europeo venne fuori il golden goal,
2: che e non quindi, c'era prima,
1: esatto, e quindi vinse la Germania il titolo. E anche questo europeo come migliori giocatori ci furono ovviamente Maldini non manca, perché anche nel mondiale era uno dei migliori,
0: l'unico italiano.
1: Poi c'è stato, esatto, diciamo molti tedeschi, francesi, tra cui Kopke, Sammer, Eitz,
0: Blanc,
1: Desailly della Francia, Poboski, ovviamente c'era anche un certo Poboski nella Repubblica Ceca, non solo Nedved, e Stoichkov ovviamente non mancava, e Šuker croato davanti uguale. L'unico appunto, un appunto voglio fare, perché la nazionale inglese in quell'anno, dopo tutte le vicissitudini della squalifica con le Isel eccetera, tornò ad organizzare
0: un evento
1: importante, e aveva come tra i migliori giocatori un Paul Gascoigne
0: e
1: un Alan Shearer, che in quegli anni lì era tanta roba, cioè faceva dei gol assurdi. Noi l'abbiamo iniziato a conoscere quando giocava nel Blackburn.
0: Sì, dal Blackburn poi al Newcastle.
1: Tra l'altro grazie a Pizzicalzo, ti ricordi,
0: esatto,
1: bellissimo.
0: Era uno dei più forti.
2: Non era la Lazio lui in
1: quegli anni? Gascoigne sì. No, sto parlando di Shearer.
2: Ah, sì, sì.
1: Shearer era il bomber inglese per eccellenza. Io quegli anni lì, spinto dal fascino che mi dava quel giocatore, comprai la maglia della nazionale inglese. E quindi, tra l'altro, una maglia particolarissima, grigia.
0: Che non sono i colori dell'Inghilterra.
1: Non sono i colori dell'Inghilterra, perché l'Inghilterra ha la maglia rossa o bianca.
2: O bianca, sì.
1: E lì ci fu sta maglia grigia che...
0: A sorpresa, dai.
1: E quella, diciamo, quella ondata di aver organizzato questo europeo portò poi più avanti a registrare una canzone.
0: Canzone,
1: tra l'altro
0: sì,
1: nella canzone c'era anche...
0: C'erano i giocatori, anche qualche giocatore?
1: No, c'erano i tifosi, ma c'era anche, adesso non mi viene il nome, scusate, ve lo dirò dopo la canzone. Cosa
2: adesso
1: dici?
2: Intanto ascoltiamocela. Dai.
1: Three Lions.
3: We're not creative enough. We're not.

0: Eccoci.
1: Sempre qui dagli studi di Radio Talpa.
0: Sì, sì, amo, vi
2: a
0: dicevo.
2: Parlare di calcio.
0: Vi dicevo che nel video di questa canzone qua, che è stata fatta perché comunque il popolo inglese era esaltato dal ritorno, no, in una competizione importante, c'era nel video anche Robin Williams tra la folla e il pubblico.
1: Che non è l'autore lui di questa canzone, non
0: c'entra. No,
1: non
0: è lui, no.
1: Era
0: sono
1: soltanto...
0: dei ragazzi. Esatto, esatto. E poi ovviamente finito l'europeo andiamo poi a vedere un attimo la Serie A del 96-97, dove la novità regolamentare della stagione fu la possibilità di far sedere in panchina fino a un massimo di 7 giocatori, quindi 2 in più rispetto al passato, perché comunque la sentenza Bosman rivoluzionò radicalmente tutti gli equilibri su cui si era retto fin lì il campionato,
2: il calciomercato
0: europeo. Che cos'è la sentenza Bosman? Praticamente dal 96 le società continentali approfittarono della possibilità di schierare un numero illimitato di giocatori comunitari e gli stessi calciatori giovarono della più ampia libertà contrattuale loro concessa, quindi fu
2: iniziamo a vedere le squadre senza giocatori italiani.
0: Esatto. Da lì
2: purtroppo
0: inizia un declino della Serie A, secondo me molto molto ampio, perché questa legge qui per noi che giocavamo a PC Calcio era bello, perché in PC Calcio
2: potevi
0: c'erano
2: prendere tutti gli stranieri che volevi.
0: Esatto, c'erano i giocatori
2: con le bandierine.
0: Di fianco avevano la bandierina.
1: No, ma all'inizio come novità è stata una cosa che secondo me tra i giovani è piaciuta molto.
0: Certo.
1: Però dopo concretamente ha distrutto.
0: No, ha distrutto un po', diciamo, tutto. Poi ovviamente i campioni in quegli anni lì ancora in Italia venivano fuori, perché comunque c'erano dei grandi giocatori, però da qui in poi diciamo che
1: è iniziato il declino.
2: Iniziarono ad arrivare tanti bidoni,
0: sì, esatto,
2: stranieri.
0: Esatto, perché poi ve ne cito qualcuno, perché comunque c'era nel Cagliari, adesso per carità a me, poi è andato anche la Juve a giocare, ma O'Neill. C'è un paraguaiano che non lo so, no aspetta, era paraguaiano o uruguaiano?
2: Sì, perché il Cagliari prendeva tutti questi uruguaiani, panamensi,
1: sì, cioè, honduregni,
0: Dario Silva.
2: No, honduregni no.
1: Sì, uno è sposato con la figlia del presidente del Cagliari.
2: Vero,
0: esatto, sì,
2: giusto.
0: Sì.
2: Suazo,
0: Suazo, sì. Poi venne fuori dopo.
1: Sì.
0: Per esempio anche il il Perugia, venne fuori anche il Perugia di Gaucci, che in quel momento lì ci fu Rapaiz, però poi vennero altri, poi andremo a vedere. Però dai, diciamo che questa cosa qui,
2: però dai, a parte alcuni bidoni stranieri, comunque ancora arrivavano stranieri importanti. Nel Bologna Kenneth Anderson,
0: sì, sì, no, no, per carità, ancora, cioè, era iniziato qua, però poi diciamo gli anni successivi fu un po' un casino.
2: Sì, sì, nell'Inter Djorkaeff, Zamorano, nella Juve Zidane, nella Lazio Nedved, Parma Crespo, Thuram, cioè iniziavano, comunque c'erano giocatori
1: arrivavano,
2: importanti.
1: Sì. Anche
2: nel Vicenza Marcelo Otero.
0: Ah beh, certo. Sì,
1: mi sa che è stato il primo straniero che ha avuto il Vicenza, perché non era fatta solo italiani il Vicenza quella volta.
0: Era il Piacenza che era tutti italiani.
2: Poi
0: dopo,
2: italiano.
0: Esatto, comunque l'arrivo di Otero vedremo più avanti che fu fondamentale nel
2: per
0: Vicenza.
2: Per il Vicenza, sì,
0: cioè, oddio, non vinsero nulla, però arrivarono a dei bei traguardi.
1: Hanno smesso di mangiare i gatti.
0: Esatto, in quell'anno lì la Juve portò a casa un altro scudetto a soli 2 punti dal Parma.
2: Marcello Lippi.
0: Esatto. E difatti poi le altre si rivide l'Inter al terzo posto, la Lazio al quarto e l'Udinese al quinto. Il Milan in quegli anni purtroppo non è che lì era un po' andato in crisi, essendo anche eliminato poi dal Bordeaux in Coppa UEFA l'anno precedente. Quest'anno qui fu diciamo un pochettino nelle retrovie,
1: si è fatto sentire il calo.
0: Ma ovviamente
2: che poi nel Milan arrivò un certo Edgar David.
0: Sì, dopo no, in quell'anno lì sì. Però cosa succede in quell'anno? La Juve prende Zidane, che eliminò il Milan. Il Bordeaux eliminò il Milan e la Juve prese Zidane. Il Milan ovviamente chi prese del Bordeaux? Christophe Dugarry. Un bidone esagerato.
1: Sì.
0: una roba. Poi lì ci fu il cambio di panchina con Sciacchi, Capè, cioè ci fu un Tabárez, iniziò
2: Oscar Washington,
0: sì,
2: Tabárez,
0: sì, sì.
2: Cioè.
0: Poi riprese la panchina Sciacchi, fu un macello. Comunque andiamo avanti. La,
2: capocannoniere.
0: Il capocannoniere, un certo Pippo mio Inzaghi, che
2: nell'Atalanta all'epoca
0: segnò ben 24 gol nell'Atalanta. Venne fuori un grandissimo aeroplanino Vincenzo Montella nella Samp con 22 reti. E il terzo posto ci fu Balbo alla Roma, che ne mise a segno 17.
1: Che anni!
0: Anni sì. Bellissimi, sì. Veramente. In quegli anni lì, difatti, ci fu una trasmissione televisiva
2: molto importante.
0: Che adesso io mi sa che ti faccio mettere la sigla, perché era di Iannazzi ed era bellissima. Era un pomeriggio, te lo riempiva. Diciamo che calavano un po' le radioline, però la
2: però...
0: sigla di quelli che è il calcio con la voce di Iannazzi era qualcosa di... Ah, tra l'altro c'è anche l'annuncio fantastico della signorina.
2: Della signorina,
0: buonasera, buon pomeriggio.
1: Il buon pomeriggio.
0: Sì.
3: Quelli che vorrebbero che Simone giocasse sia insieme a UEA per fare i gol con le calze, sia come libero. E UEA lo metterebbero anche in porta. Un po' in porta e un po' fuori. Diciamo nei quattro. Ma basta.
1: Ma questo chi era? Teoccoli che parlava?
0: No, questo è Iannazzi.
1: Iannazzi.
0: Sì, la sigla di Enzo Iannazzi, che partecipava comunque alla trasmissione.
3: E vendono sciarpe e cuscini.
0: E poi fu una canzone che lui scrisse anni prima, che ovviamente cambiando le parole fu usata per la sigla di quelli che è il calcio.
3: Quelli che vengono chiamati d'urgenza dall'altoparlante allo stadio e allora inciampano le scalinate, si picchiano con un ragazzino che vede gli amari,
0: che anni,
3: che sentono dire che finalmente la moglie ha avuto un figlio.
0: Poi alcune parole furono prese dalla canzone, quella originale.
1: Ok.
3: Oh yeah.
1: Io mi ricordo tutto sto
3: oh yeah.
1: Questo me lo ricordavo bene.
3: Quelli che...
0: Bellissimo.
2: Sì, era condotto da Fabio Fazio con Marino Bartoletti. E al fianco loro c'erano Teo Teoccoli, Anna Marchesini, che dai, facevano un po' di gag, comunque i comici erano, alleggerivano un po',
1: ti
2: diciamo,
1: dico,
2: la tensione sportiva.
1: La sigla un'imitazione di Teoccoli, di, mi sembra, mi dava quella, quella sensazione,
0: sì, ma
1: lì.
0: Perché comunque Teoccoli c'era in trasmissione, sì. e lo imitava, quindi faceva le imitazioni. Poi c'era Idris, non
2: sì,
0: so se ti
2: sì,
0: ricordi,
2: il tifoso
0: juventino.
2: Esatto, poi c'era la Suor Paola della Lazio,
0: è vero,
2: giornalista
0: Paola.
2: Paolo Brosio.
0: Sì, da lì iniziò anche Brosio.
2: Takahide Sano, il giapponesino.
0: Ma poi
2: che...
0: c'era anche un astrologo, tra l'altro, dentro la trasmissione, che ovviamente... si chiamava, era olandese e si chiamava Peter Van Wood,
2: che mi sa che portava anche un po' sfiga.
0: Sì, cioè, sì, sì, no, era tipo
2: faceva queste previsioni, ma non azzeccava niente.
0: È presente il pendolino di Mosca?
2: Sì, sì.
0: Lui faceva delle cose del genere, ma portava sfiga alla
1: era
0: squadra.
1: Peggio.
2: Esatto,
0: e
2: quando
0: quindi,
2: parlava lui,
0: esatto. E quindi cosa succede in quegli anni lì? Loro cosa fanno? Formano una cavolo di squadra professionista, cioè dilettantistica, che è l'Atletico Van Gouf.
1: Di dov'è questa squadra?
0: Non lo so, non mi ricordo, però l'inno
2: sa del nord comunque.
1: Sì, è vera, quindi comunque.
0: Sì, sì, sì, maglia arancione e l'inno gliel'ha fatto Baglioni.
1: Ce lo vogliamo sentire?
0: Da, sì, ma poco.
1: Un pochettino.
0: Un
2: e c'avevano il gufo nel mezzo
0: del il gufo nello stemma
2: della maglia.
0: Tipica canzone di Baglioni, senti.
1: Ci credeva anche
0: sì,
1: lui,
0: sì, no, ma ci credeva. Io non so quanti anni è durato. Madonna, emozioni devastanti proprio.
2: La squadra dell'Emilia Romagna.
0: Era Emiliano.
1: Non ci credo.
0: Penso te.
1: Vabbè, dai.
0: Aspetta, senti adesso. Ma c'è il ritornello.
2: Siamo l'Atletico Van Gouf.
0: Vai, puoi togliere.
1: Ecco, okay. Avete sentito Baglioni nella versione speciale
2: Atletico
0: Van Gouf.
1: Ma era tifoso primo tesserato?
0: Ah, beh, non lo so, però
1: onorario.
0: Comunque l'avevano messo dentro per fare sta cosa e va bene, può piacere come no, però e in quell'anno lì erano super novità. E tra l'altro, ovviamente, come dicevamo prima, le coppe.
2: La Juve dopo il campionato.
0: La Juve dopo il campionato, ovviamente, andò a giocare l'Intercontinentale a Tokyo il 26 novembre, quindi una settimana prima di dicembre, così contro il River Plate, quindi squadra ostica argentina, e vinse la Coppa Intercontinentale 1-0 con un gol di Del Piero, dove poi tra l'altro ascolteremo più avanti una chicca, dove c'è proprio la cronaca del gol come dall'originale. Poi ci fu anche la Supercoppa Europea, che ovviamente, come dicevamo negli altre cose, giocava la vincente di Coppa Campioni e la Coppa delle Coppe. La Coppa delle Coppe la vinse il Paris Saint-Germain e la Coppa dei Campioni ovviamente la Juve contro l'Ajax. E
2: una partita senza storia.
0: Si giocò andata e ritorno. L'andata, tra l'altro, a Palermo il 5 febbraio del 97, dove la Juve vinse 3-1, dominando il Paris.
1: Ci credo.
0: Ma il ritorno a Parigi cosa è successo? Li hanno distrutti.
2: Un 7-0 per la Juve, direi.
0: Praticamente dopo all'andata segnò Del Piero doppietta e Vieri al 93esimo, quindi in chiusura. Per il Paris segnò Raí. Ma il ritorno, oltre al gol di Raí, la Juve si scatenò perché vinse 6-1 e direi che si portò a casa una coppa non meritata di più.
1: Scameritata, sì.
0: Esatto. Poi cosa andiamo a vedere? Praticamente la Coppa UEFA, dove
2: purtroppo amara, ancora me la ricordo.
0: È un pochettino amara, dove Wilmoth dello Schalke 04 all'andata Gelsenkirchen il 7 maggio batte l'Inter per 1-0, arrivato in finale, e nella gara di ritorno a Milano il 21 maggio, quindi
2: nonostante
0: diciamo,
2: il gol di Zamorano.
0: Esatto, perché comunque l'Inter riuscì a portarsi
2: a pareggiarla
0: al, diciamo, 84esimo, se non sbaglio.
2: Sì,
0: quindi
2: una partita
0: la riprese per i capelli.
2: Avevo messo il pullman davanti loro.
0: Esatto. Si andò ai calci di rigore, dove
2: Zamorano sbaglia, Winter sbaglia, un macello.
0: Dove sbagliò tutti tranne Zorkaef, ma di là segnarono
2: tutti. Li ha segnati tutti.
0: Quindi la Coppa andò a Gelsenkirchen, allo
1: Schalke.
0: Tragico
1: così comunque.
0: Poi ci fu la Coppa delle Coppe, dove la finale fu Barcellona-Paris Saint-Germain, quindi anche quegli anni il Paris Saint-Germain fu, diciamo, una bella squadra. E la Coppa Campioni? La Coppa Campioni qui, diciamo, è un pochettino amara, perché in quell'anno lì, diciamo che iniziò una moda dove noi ragazzini che non tifiamo Juventus andavamo a comprare le magliette delle squadre che batterono, che battevano la Juve in finale. Quell'anno lì è toccato al Borussia Dortmund. Dove?
2: Io l'avevo comprata.
0: A te ce l'avevi? Sì. E là, dov'è? L'hai buttata via?
2: Non lo so.
0: E quell'anno lì praticamente Borussia andarono in finale Borussia Dortmund e Juventus, dove Riedel, doppietta e Ricken.
2: Gran gol di Rick, mi ricordo, pallonetto,
0: esatto,
2: da fuori area.
0: Si vendicarono di qualche anno prima, e il gol di Del Piero fu solo, diciamo, il 2-1 momentaneo prima di far alzare al Borussia la Coppa. E in quell'anno, tra l'altro, ci fu anche il pallone d'oro fu assegnato a un tedesco che giocava nel Borussia, dove, tra virgolette, è stato un pochettino contestato perché lo vinse Sommer di soli 3 punti su Ronaldo, ma lì fu anche l'anno di Baresi che si ritirò dal calcio giocato, quindi diciamo che un pochettino per riconoscenza potevano anche
1: darglielo a Franco,
2: potevano avere un occhio di riguardo.
0: Sì. Tra l'altro ci furono delle pubblicità che vi dicevo prima, dei giocattoli, delle superstars, dove ci furono questi pupazzetti pubblicizzati. Che
1: dai, ma
0: con la cronaca dei gol, tra l'altro.
2: Sì,
0: dai, sentiamo.
2: Sì.
4: Ecco la tua super squadra ideale. Ma qui ci vorrebbe.
5: C'è Del Piero. Si gira Del Piero, tiro il gol. Del Piero.
0: Questo era il gol col River.
4: Che cosa succede? Superstar.
0: Ovviamente
4: i
0: su Telepiù.
4: I campioni dipinti a mano con le loro maglie originali in 3 dimensioni.
6: Alla battuta Albertini.
1: Albertini,
0: col Monaco.
4: Con Superstar.
0: Non capire dove l'hanno preso quel gol.
4: I calciatori più forti della Serie A. Preso
0: nel 92.
4: Così. Sono Superstars, la tua squadra ideale. Superstars.
0: Ed erano dei giocattoli, tra l'altro, le bubbles, no? Con la testolina grande. E poi, tra l'altro, la Nike in quegli anni lì fece anche una super pubblicità che
2: tutti
0: io penso sia, esatto,
2: che
0: sia epica,
1: dai,
0: che è quella dei demoni
2: con i giocatori.
6: Fu in quel giorno che una forza maligna emerse dalle viscere della terra per distruggere il gioco più bello.
0: Friendly. Senti Maldini, forse sono amichevoli. C'erano dei giocatori, tra l'altro, in questo spot che erano
2: fenomenali,
0: ma erano completamente tutti di
2: tutti europei,
0: oltre, di una marca diversa di maglia. Quindi parteciparono chi aveva la Puma, chi aveva l'Umbro, era l'Adidas, erano tutti marchi diversi che si unirono per fare
2: questa pubblicità
0: della Nike.
1: Pensate, hanno aiutato la concorrenza tutti uniti.
0: Eh beh, i giocatori, sì. le maglie di calcio di club avevano gli sponsor, e quindi la Nike, sì. Tutti i giocatori avevano la loro propria maglia, ma con uno sponsor diverso. Infatti è una cosa particolarissima questa.
1: Non gliel'hanno tolto, dai, gli hanno dato la possibilità.
0: Esatto, adesso arriva Cantona or War.
1: Che si alza il colletto.
2: Spara la cannonata e buca il portiere.
0: Sì, è il diavolo, e fa...
2: Esatto.
0: È bellissimo. Andatela a vedere, veramente.
2: E poi niente, andiamo avanti con gli anni 97-98.
0: Andiamo avanti perché qua siamo ovviamente agli sgozzi, come sempre.
2: Sì. Qui il protagonista del mercato estivo fu l'Inter di Massimo Moratti, che acquista Ronaldo per una cifra record. Parte molto bene l'Inter, con subito un giovane Recoba che fa un gol della Madonna contro il Brescia. Però nonostante tutto l'Inter non riesce a gestire il vantaggio, è la Juve, come al solito, alla fine dei conti, la spunta. Arriva prima, 74 punti, l'Inter 69. Famosa in questo campionato la partita Inter-Juve.
0: Che dove... ci fu anche una canzone su questa, che poi magari la metteremo un'altra volta, perché dura 6 minuti e 58 secondi.
2: Dove praticamente è molto... famosa per il famoso presunto fallo di Giuliano non fischiato su Ronaldo, dove non ha concesso il rigore, e anzi in quel capovolgimento di fronte ha dato il rigore a Del Piero, che West l'aveva steso.
0: Quella canzone fa "diamo il rigore alla Juve",
2: esatto, e quindi Lippi alza un altro titolo.
0: C'è sempre Elio di mezzo comunque.
2: In questo campionato nel Milan possiamo menzionare un certo Leonardo,
0: Kluivert ovviamente,
2: nella Fiorentina Edmundo, direi, nella Lazio Almeida, nella Roma Pendolino, Cafu e Candelà. Comunque sempre un bellissimo campionato. Capocannoniere Oliver Bierhoff dell'Udinese con 27 reti.
0: Ah, lui di testa, quasi tutti di testa i gol, perché comunque era l'ariete centrale.
2: E dietro lui Ronaldo il fenomeno, 25.
0: Sì, sì, con 6 rigori. E ovviamente c'era un certo Roby Baggio, sì, che dopo aver passato il Milan nelle due stagioni che avevamo detto, andò al Bogna.
2: Per rilanciarsi,
0: perché sì. Poi aveva...
1: anche l'allenatore comunque.
0: Diciamo
1: Bologna,
0: che Baggio quando arrivò al Milan il primo anno ebbe Capello, che fece la staffetta con Savicevic, poi l'anno dopo praticamente gli arrivò Tabárez,
2: buona polveriera.
0: Tabárez andò in schifo tutto e ripresero Sacchi, quindi Baggio, Sacchi e così, e l'anno dopo ancora venne ceduto al Bologna, dove fece comunque 22 gol quella
2: stagione.
1: Ma
2: esatto.
1: Comunque anche l'allenatore del Bologna dell'epoca
0: sì, no, ma il Bologna in quegli anni lì era
2: una bella
0: squadra.
2: Realtà,
0: sì,
2: era
0: sì. E in quell'anno lì ovviamente le coppe, l'Intercontinentale, andò il Borussia Dortmund a giocarla contro il Cruzeiro, e praticamente da lì, diciamo, anche la Supercoppa, che fu, diciamo, giocata dal Barcellona sempre col Borussia, vide in questo caso il Barcellona portarsela a casa.
2: Cioè l'andata 2-0, Luis Enrique, Rivaldo,
0: esatto.
2: E al ritorno 1-1.
0: Mentre la finale di Coppa UEFA, caso vuole che finalmente dopo anni di attesa ci fu di nuovo una finale tutta italiana.
2: A Parigi, 6 maggio, io me la ricordo ancora, la maglia dell'Inter era una qualcosa mai visto prima, a righe orizzontali, quella, non c'entrava niente,
0: sì,
2: però
0: sì, era quella grigia, bellissima, grigia
2: sì.
0: Nera,
2: esatto,
0: esatto.
2: Partita della Madonna. Vabbè, dopo 5 minuti passa in vantaggio Zamorano, 60esimo gli avvia Zanetti, gran gol, e poi la chiude il fenomeno Ronaldo al 70esimo, 3-0, partita della Madonna, penso una delle più belle partite dell'Inter mai viste.
0: Ah sì sì, quella era una bella, partita bella. Assurda, la Coppa delle Coppe, tra l'altro, come vi accennavamo prima, ci fu uno strepitoso Vicenza di Marcello Otero, che riuscì
2: insieme
0: a Zauli e a tutti gli altri arrivare fino alle semifinali e giocare col Chelsea, dove l'andata
2: addirittura vinse il Vicenza,
0: riuscì
2: l'andata
0: a vincere a Londra 1-0 con il gol, mi sembra proprio
2: di Lamberto Zauli,
0: di Zauli,
2: se non ricordo male,
0: e il ritorno purtroppo. Tra l'altro il Chelsea è allenato da Vialli, mi sembra,
2: sì,
0: Vialli
2: sì,
0: era
2: sì.
0: manager-giocatore, quindi
2: giocatore allenatore,
0: esatto,
1: che entrava in campo,
0: esatto,
1: nel momento giusto,
0: e nel ritorno purtroppo il Vicenza
2: perde
0: 3-1, quindi
2: si ferma lì il cammino,
0: si ferma lì, il Chelsea va avanti e si va a giocare la finale contro lo Stoccarda e la vinse con un gol di Zola, quindi
2: Magic
0: diciamo
2: Box.
0: Esatto, anche in quell'anno lì si fu un trionfo italiano, anche se non, militò in una squadra italiana. La finale di Coppa Campioni, ovviamente,
2: chi è che non se la ricorda anche quella?
0: Io ce l'ho ancora la maglia. Mijatovic purtroppo
2: ad Amsterdam 20 maggio,
0: esatto,
2: porta a casa per il Real Madrid la Coppa dalle Grandi Orecchie.
0: La Coppa dalle Grandi Orecchie contro la Juventus, ovviamente, e anche qui ci fu una mezza rivincita, perché qualche anno prima la Juve eliminò il Real Madrid ai
2: in
0: quarti,
2: semifinale,
0: o ai quarti
2: di finale. Sì, sì,
0: quindi
2: sì.
0: Diciamo che dai, queste ultime due finali di Champions League per la Juve non gli sono andate molto bene.
1: Ha avuto
0: diciamo che
1: un po' di negatività.
0: Sì, sì, poi c'è stato anche un po' di...
2: La triade non aiutava,
0: no,
2: la simpatia.
0: No, ma ci sono state un po' di tensioni con qualche siringhina, qualcosa
2: sì,
0: del
2: sì,
0: genere,
2: sì,
0: quindi
2: sì.
0: Diciamo che un pochettino il karma ha aiutato in quei casi, però purtroppo non riuscirono a tirarla, a portarla a casa. Quell'anno ovviamente un pallone d'oro era strameritato per Ronaldo, anche perché comunque...
2: Era il giocatore più forte.
0: Era il giocatore
2: più
0: forte
2: in quel momento.
1: Sì.
0: E tra l'altro, come vi dicevo prima... E come diceva prima Marco, quell'episodio lì purtroppo gli fece alzare solo la Coppa UEFA, ma non il campionato, perché fu un episodio abbastanza, diciamo, importante per quell'era.
2: Esatto.
0: E ci fu anche una canzone, come dicevo prima, di Elio e lo Storietese, che dura 6 minuti e rotti, ma adesso
1: la mettiamo in un altro momento.
0: La mettiamo in un altro momento, perché siamo un po' tirati.
1: Siamo arrivati
2: ai saluti.
0: E quindi ragazzi,
1: sì.
0: È stato bello anche stasera, emozionante.
1: Bellissimo, sì. Un bel ripasso storico, tanta nostalgia.
0: Speriamo vi sia piaciuta la puntata. E
2: vi auguriamo un buon mondiale, domani inizia.
0: Esatto, domani inizia il mondiale.
1: Riposate bene. E non piangete troppo ricordando queste cose, perché veramente qualche lacrimuccia è scesa,
0: esatto,
1: anche durante questa trasmissione, che sono ricordi bellissimi della nostra gioventù. Non siamo vecchi, però dai, vi salutiamo.
2: Buonanotte a tutti,
0: e vi lasciamo con questa canzone,
1: sì,
0: che diciamo un pochettino vi anticipa quello che poi verrà fuori forse nei prossimi mesi,
1: ma sicuramente vediamo comunque appuntamento sicuramente a mercoledì prossimo,
0: vediamo come fare, perché siamo ai limiti dei nostri tempi, dai,
1: anche quello arriva. Vai. L'estate per tutti.
2: Buonanotte
0: a tutti,
2: a tutti
0: ragazzi,
1: ciao,
0: buonanotte.
2: Ciao.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Radio Talpa, Studio 1, siamo a Cattolica, una buona giornata a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio, benvenuti come al solito. Siamo collegati dalla Valsusa con Remo Ricaldone, pronti per un nuovo percorso della musica delle radici, giunta alla puntata numero 296. E anche oggi, strade secondarie, autostrade infinite, lo spirito più autentico della musica delle radici che viaggia senza sosta, portandoci negli angoli più sperduti d'America e nei luoghi più classici, dove tutto è iniziato. Happy Trails, lo sapete, è tutto questo, con particolare attenzione agli aspetti più propositivi della scena contemporanea e con qualche doverosa puntata nel passato. Roots rock, folk indipendente, canzone d'autore. I percorsi settimanali seguono spesso questa falsariga, coinvolgendo artisti pregevoli, sconfinando in Canada e chiudendo ancora una volta in Inghilterra, anteprime e novità che rimarcano quanto ispirato e molte volte poco conosciuto sia il panorama legato ai suoni più vicini al retaggio musicale che tocca folk, country e rock. E allora andiamo a vedere da dove si parte oggi. Partiamo da Atlanta, siamo in Georgia, dove nel 1985, 40 anni fa, iniziava la storia dei Driving Crane, la roots rock band del cantautore Kevin Kinney, protagonista della stagione in cui i Long Riders e Blasters e molti altri ricollegarono le radici country e blues con l'urgenza del rock. Kevin Kinney ha più volte messo in disparte la band per dedicarsi a produzioni soliste di stampo più marcatamente folk, ma l'amore per i Driving Crane non si è mai spento. E ora torna prepotentemente con un ottimo album dalle scintillanti chitarre bersiane e un repertorio di qualità. E oggi i Driving and Crying aprono Happy Trails. Buon viaggio!

Con i Des Landis ci trasferiamo ora a New Orleans, dove il quintetto ha posto le basi di un progetto chiaramente ispirato alla band di Robbie Robertson, in cui trovano tranquillamente posto country music, blues, folk, cajun, rhythm and blues e zydeco in un insieme accattivante e genuino, una delle belle realtà che quella fertilissima terra ci ha regalato. Loro sono i Des Landis.

I Sun Vault sono una delle preziose e incisive realtà della musica americana che guarda le proprie radici con il piglio deciso di certo rock e Jay Farrar, ex membro dei seminali Uncle Tupelo, li guida ormai da alcune decadi. Quello che ascolteremo oggi è un primo singolo che annuncia un nuovo, attesissimo album con il chiaro marchio di fabbrica di una band davvero eccellente.

il californiano Robert Stoner porta avanti la più classica tradizione dei cantautori folk e lo fa con la consapevolezza di percorrere strade già battute da decine di altri artisti e con la leggerezza di chi non nasconde l'amore per chi lo ha preceduto. Robert Stoner è un sensibile autore e un buon interprete che sa come toccare il cuore degli appassionati di chi considera ugualmente importanti liriche e musica.

Rimaniamo in California con la voce espressiva e coinvolgente di Alila Diane, cantautrice il cui approccio alla materia folk si incrocia con una sensibilità indipendente che sta avendo numerosi proseliti sia negli Stati Uniti che qui in Europa. Un artista dunque da seguire con attenzione che ha alle spalle un buon numero di dischi che certificano la sua grande bravura.

Una piccola deviazione in Canada, ora con la musica di estrazione folk che ci propone il quartetto dei Fugitives dal British Columbia. Quattro sono i lavori discografici di questa band e numerose sono le apparizioni nei più rinomati club e festival canadesi, che sono stati un buon trampolino di lancio per un'affermazione notevole nel circuito folk. Poesia e grande sensibilità sono le caratteristiche della band che ascoltiamo dal loro nuovo album.

Questa è Radio Talpa, che ogni lunedì vi propone il meglio della musica roots rock, la musica delle radici, insieme a Remo Ricaldone e al sottoscritto Maurizio. Benvenuti. E allora noi proseguiamo in questo viaggio perché molti sono anche gli artisti britannici cresciuti con la musica americana che propongono un mix di canzoni d'autore folk e di brani più vicini a certo rock di stampo classico. Jack Francis è uno di questi e il suo percorso è stato caratterizzato da un sincero amore per i suoni degli anni 60 e 70. Il brano di oggi è un po' atipico per il suo stile, che in genere è più intimo e discorsivo, ma ogni tanto si apre a melodie come questa, solare e orecchiabile.

Abbiamo più volte presentato Owen Temple nei percorsi di Happy Trails, dando spazio a uno dei grandi cantautori texani contemporanei, autore di una serie importante di dischi che ne hanno forgiato e maturato stile e sensibilità. Recentemente ha pubblicato un live album che ora sta per essere bissato da una serie di canzoni che via via vengono presentate sul web prima della loro pubblicazione. E questa canzone è la più recente in attesa dell'uscita del nuovo disco.

Ci immergiamo ora nel profondo sud del Mississippi, da dove proviene un personaggio decisamente originale, pur nella sua accezione roots. Hefton Wolf unisce un ampio spettro di influenze in una musicalità dal grande peso poetico. Unendo Tom Waits e Leonard Cohen, Hefton Wolf miscela con sapienza blues e soul, country e rock, dando vita a un suono cantautorale, sì, ma dal profondo e suggestivo senso lirico. Un artista originale da seguire con attenzione.

Si sono formati una quindicina di anni fa gli Houndmouths da New Albany, siamo nell'Indiana, cuore del Midwest. Dopo un esordio apprezzatissimo, la loro vena si era un po' spenta alla ricerca di nuovi orizzonti sonori. Ora, come spesso capita, per fortuna, tornano sulle orme di quei fortunati inizi con una musicalità semplice e diretta e il loro nuovo disco si prospetta come una bella e significativa rinascita artistica.

Definito uno dei migliori segreti ben custoditi in terra inglese, Joe Martin ha da sempre subito il fascino della musica americana, coronando il suo sogno con un viaggio negli States che gli ha aperto le porte di un panorama che lo ha accolto a braccia aperte. Il suo senso melodico, il suo approccio e le sue storie, maturate in lunghi viaggi nella più profonda provincia, gli sono valsi riconoscimenti da più parti. Helen in Valentine è il risultato di una maturazione completa e si pone come uno dei più interessanti album di questa prima parte del 2026. E la canzone che dà il titolo alla raccolta è la miglior fotografia proprio di tutto questo.

Happy Trails si chiude, rimanendo in Inghilterra, anche se le sonorità portano diritti a quella canzone d'autore che ha profondi legami con il folk e il country. Lucy Kitchen gioca le sue carte con una splendida voce che rimanda spesso a quella dell'indimenticata Sandy Denny, e le sue ballate colorano spazi intensi e poetici. Una bellissima sorpresa, questo suo disco pubblicato nelle settimane scorse, un invito alla bellezza che noi raccogliamo con estremo piacere e vi invitiamo all'ascolto.

Abbiamo percorso anche oggi dunque insieme strade secondarie e autostrade infinite e abbiamo raggiunto lo spirito più autentico, grazie a Remo Ricaldone, della musica delle radici che viaggia senza sosta portandoci negli angoli più sperduti d'America e a noi piace sperderci in questi luoghi perché amiamo questi luoghi, amiamo questa musica. Questo è Happy Trails ogni lunedì alle ore 18 naturalmente su radiotalpa.it e poi naturalmente il podcast che potrete ascoltare quando vorrete, con chi vorrete e dove vorrete. E allora da Maurizio Benvenuti a Remo Ricaldone un sincero abbraccio a tutti quanti voi e naturalmente tutti quanti insieme lunedì prossimo. Ciao!

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, vi abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono davanti al mio amico di sempre, il microfono, e siamo qui in questa occasione a Radio Talpa, ma anche se questo programma andrà in onda anche su Radio Incontro. Beh, in questa radio il suono non si piega alle mode e la verità musicale si ascolta a volume alto. Stasera apriremo le porte ad un duo che ha fatto della sincerità sonora la propria bandiera. Loro sono i Son of Legend.

Con questo duo preparatevi dunque a un viaggio che alterna esplosioni di energia a momenti di intensa profondità emotiva. Le loro canzoni sono inni che chiamano all'azione, sfidano la rassegnazione e invitano a riscoprire la propria forza. Nei loro brani non troverete compromessi, solo chitarre ruvide, ritmi che spingono e testi che raccontano storie vere.

I Son of Legend sono nati da un incontro casuale tra due musicisti di coste opposte. Questo duo dinamico ha scelto di percorrere lo stesso percorso musicale, creando una fusione unica che sfida confini geografici e vincoli di genere. Al suo cuore, Son of Legend è una potenza del rock and soul, fondendo senza soluzione di continuità l'energia grezza e sfrenata del rock con le profonde ed emotive correnti del blues e il fascino senza tempo del soul.

Il loro sound, sicuramente ve ne state accorgendo, è un delicato equilibrio tra ruvidità e classe sofisticata, evocando ricordi delle più grandi leggende del rock, mentre si ritagliano una identità tutta loro. Conosciuti per le loro performance elettrizzanti e i testi stimolanti, i Son of Legion si sono costruiti una reputazione che risuona ben oltre le loro radici di Nashville. La loro musica parla al cuore e accende lo spirito con tracce come Brand New Day, Power e Firestarter che testimoniano la loro abilità nella scrittura.

0: L'impatto della band va ben oltre il palco, con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Son of Legend ha trovato il suo spazio nella coscienza mainstream. La loro musica è diventata la colonna sonora di momenti cruciali come spot pubblicitari, produzioni Netflix e programmi della NBC. Ma mentre i Son of Legend continuano ad evolversi e a superare i limiti, rimangono fedeli alla loro etica di autenticità e integrità musicale. Ogni nota, ogni testo, ogni esibizione è un riflesso del loro percorso. Due percorsi si sono incontrati creando una forza musicale che continua a ispirare e affascinare il pubblico di tutto il mondo. Loro sono i Son of Legend.
1: 1, 2, 3.

E così si chiude un'altra puntata qui a Radio Talpa e a Radio Incontro Pesaro con il cuore ancora pulsante delle note dei Son of Legion. Beh, se stasera avete sentito qualcosa che vi ha scosso, che vi ha emozionato, non è stato un caso, perché la loro musica è fatta per scuotere, per svegliare il coraggio che spesso teniamo nascosto. Le loro canzoni non sono solo dei titoli, sono dei manifesti. Vivere senza scuse, suonare senza filtri. E allora, prima di salutarvi, ricordatevi di tenere a portata di mano quei brani che in qualche modo questa sera vi hanno scosso davvero, vi hanno emozionato in maniera particolare. Andateli a cercare sulle varie piattaforme e cantateli insieme a loro e fateli diventare la colonna sonora delle vostre scelte più audaci. Se questo viaggio vi è piaciuto, beh, continuate ad ascoltare Radio Talpa, continuate ad ascoltare Radio Incontro perché avremo altre storie, altre band e altre scintille pronte a incendiare la notte. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Parleremo anche quest'oggi di musica con molte novità discografiche, anche se spesso, come nella puntata precedente, facciamo dei giri di ricognizione sul passato della musica rock. Anche oggi volevo iniziare con un estratto dall'ultimo album degli U2. American Obituary è un pezzo tratto da Days of Ash. Questa canzone in particolare racconta l'uccisione di René Nicole Maclin Good, la madre di tre figli, che è stata colpita a Minneapolis il 7 gennaio di questo 2026 mentre esercitava il suo diritto a protestare pacificamente. Ci ascoltiamo insieme, YouTube!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'è modo migliore di iniziare le puntate di Rock Wave con l'ultimo album degli U2. Dovrebbe essere il preludio di un album più completo che uscirà entro questo 2026. American Obituary è il titolo di questo pezzo per la band di Dublino, la band di Bono, nata nel 1976 con una carriera importantissima alle spalle. Due album pubblicati ad oggi per questo cantautore francese, nato a Parigi nel 1989, si chiama T.Y.O. ed è noto per il suo mix di soul, blues e di grandi vibrazioni come quelle di questo ultimo singolo che si intitola Sunshine Lady. T.Y.O.

Bella produzione per questo pezzo che esalta sicuramente il suo bel timbro ruvido di questo artista francese T.Y.O. Due album pubblicati ad oggi e un grande pezzo come questa signora del sole Sunshine Lady dal suo nuovo album Outsider, data di uscita 10 aprile. I Lemon Twigs torneranno entro questo 2026 esattamente a maggio con un nuovo album, la band dei fratelli Daddario ha già pubblicato un singolo molto molto bello, ricalca perfettamente il loro stile musicale che prende a piene mani dagli anni 60, si intitola I Just Can't Get Over Losing You, Lemon Twigs.

I Lemon Twigs, i fratelli Brian e Michael Daddario, nati a New York nel 1997 e 1999, il padre dei due fratelli si chiama Ronnie ed è anche lui un musicista. Lui è nato a Long Island nel 1952 e a dicembre ha fatto uscire un album dal titolo Written By, e in alcuni pezzi ci sono proprio i due fratelli, come in questo che si intitola Not Today, Ronnie Daddario con i Lemon Twigs.

Ronnie Daddario con i figli Brian e Michael, ovvero i Lemon Twigs, con questo pezzo Not Today, che ci fa capire come i Lemon Twigs abbiano preso spunto dal padre. Intanto è partita la band di Jack Antonoff, si chiamano Bleachers e il pezzo è Dirty Wedding.

0: stop.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Dirty Wedding Dress, un brano dei Bleachers tratto dall'album Everyone for 10 Minutes, uscirà il 22 maggio prossimo. Quinto album per questa formazione, guidata da Jack Antonoff, classe 1984, arriva da New Jersey, noto per essere stato la mente di una band che si è sciolta nel 2015, che si chiamava Fun, che aveva raggiunto anche un grande successo commerciale. Lui è noto anche come produttore, ha lavorato con molti artisti internazionali, ma ora arriva una band che è nata, pensate un po', a Londra nel 1974. Sono tornati con un nuovo album dopo un bel po' di tempo. Il pezzo si intitola Why Don't You? L'album Trixies Rock Wave, tornano gli Squeezy.

squisi, ovvero una grande capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità per questa formazione, guidata sempre dalle due menti, ovvero Difford e Tilbrook. In particolare Glenn Tilbrook è nato a Londra ed è un classe 1957, con la band ha pubblicato 14 album in studio nel corso di questi tanti e tanti anni di carriera molto molto importanti. Trixies è il titolo del loro nuovo album. La musica continua qui a Rock Wave con un duo che arriva dalla Svizzera, è una vera e propria scoperta molto interessante, hanno delle melodie contagiose, si chiamano Seasonal Falls. Breakfast With You è un pezzo tratto dal loro EP dal titolo Unbearable Loudness of Stupidity, qui a Rock Wave.

molto molto bravi, Season of Fools, Breakfast with You, duo svizzero formato da Roman Gabriel e Andrew Pelletier, incidono per l'etichetta di Pretoria che si chiama Sub Jungle. Breakfast with Billy era il titolo di questo pezzo, e per la stessa etichetta c'è una band che è un trio familiare guidato da Robbie Allender, che è un ex collaboratore di Jan Tiers, grandissimo compositore francese. Lui con la moglie e con il figlio ha creato una formazione che si chiama Echo Birds. Già da un po' di tempo stiamo ascoltando alcuni pezzi da quest'album che si intitola Fantasy. Quest'oggi la scelta è caduta su una canzone che si intitola Soon, con dei toni molto molto lo-fi.

Loro sono italiani e si chiamano Jimmy and the Scots Folk Band. Boston Girl è il titolo di uno dei tre singoli che hanno pubblicato per l'importantissima etichetta Maxi Sound nel periodo di San Patrizio di questo 2026. E San Patrizio è proprio importante per questa band, che è nata a Dublino nel 2013, proprio durante questa settimana particolare per il popolo irlandese. Infatti due amici hanno deciso in quell'anno di creare questo progetto dedicato alla cultura irlandese. Band che propone un folk celtico che unisce tradizione, energia e arrangiamenti originali. Boston Girl è un brano che racconta la storia di una ragazza di Galway che è emigrata a Boston. Dalla musica irlandese ad un personaggio che arriva dalla Scozia, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail, e questo è un singolo dal titolo Sorry Eyes.

Un brano electropop, anche un po' glam, per Johnny Lynch, in arte Pictish Trail, scozzese, classe 1981. Un album molto importante, data d'uscita 10 aprile per la Fire Records. Life Slime è il titolo di questo lavoro, che contiene vari singoli che hanno in qualche modo introdotto questa sua nuova fatica, compreso questo Sorry Eyes. Continuiamo con un artista inglese, si chiama Els Bailey, è una delle cantautrici blues più importanti del Regno Unito, è nata a Bristol nel 1988, si fa ascoltare Tightrope.

0: Looking from the top. Oh, the rush that I would feel.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: S. Bailey, album pubblicato per la Cooking Vinyl, che ha un groove soul veramente gradevolissimo per questa artista, tra le più importanti del panorama inglese per quanto riguarda questo genere musicale. Tightrope era il titolo del pezzo, ma ora continuiamo con gli Special Friend, che è un duo franco-americano nato a Parigi nel 2018. Hanno pubblicato questo nuovo album dal titolo Clipping, album pieno di chitarre ipnotiche e dei ritmi quasi kraut rock, registrato a Midlife Studio, che si trova nella periferia parigina. Ci ascoltiamo insieme questo pezzo, che è uscito anche su singolo e che si intitola Isolation. Loro sono Guillaume ed Erika, dall'America e dalla Francia.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Bel pezzo per gli Special Friend, formazione un po' americana e un po' francese, anche se hanno come base la città di